0: la nostra.
1: Assolutamente, cioè proprio ci sono
0: tre
1: tipo...
0: caso, appunto, di, come dire, fare informazione è un modo per parlare di te, ma anche per dire agli altri occhio.
1: Esatto, esattamente. Poi la condivisione, perché condividere è fondamentale per non ritrovarsi sole e quindi per non andare anche in depressione, perché purtroppo spesso se si è soli i pensieri aumentano e i pensieri solitamente sono negativi.
0: Certo.
1: Perché quando ti trovi ad affrontare...
0: Poi anche l'incertezza ti porta magari a... cioè, se non hai qualcuno a cui dire le cose, per cui renderle magari reali, perché le condividi, o sentire qualcuno che dice guarda anche per me è così,
1: assolutamente,
0: una persona che è un esterno però ti ascolta, ti dà coraggio, ti dice dai, forza Chiara.
1: Cioè, esatto, e quindi la condivisione è fondamentale sia proprio per incoraggiarsi a vicenda, sia per spronare anche le persone. E infine l'informazione, perché a volte confondiamo prevenzione con informazione, ma non tutti i tipi di tumori vengono comunque colti o individuati attraverso una prevenzione che viene offerta appunto al sistema sanitario. Quindi anche l'informazione, nell'ascoltare i racconti di un'altra persona, così possono essere sempre comunque una fonte di aiuto o...
0: uno spunto,
1: esatto.
0: Ascoltarsi di più, ecco, sentirsi,
1: ecco,
0: come si diceva, anche trovare le parole per, nel tuo caso, raccontarti, ma anche per capire di più. Molto spesso la parola tumore fa paura, non si dice perché sembra irrispettoso, brutto, non si sa come trattarla, e invece parlarne in modo aperto, e anche uso la parola leggero, consentimi, cercare di rendere una parola come tutte le altre, che però comunichi anche la storia che c'è dietro, è fondamentale.
1: Esatto.
0: Ecco, sul tema dell'importanza delle parole mi raccontavi che è stato importante anche sono state importanti le parole scelte dai medici anche per parlare con te, quindi il rapporto paziente-medico con la giusta delicatezza, il giusto modo per trattare queste cose.
1: Sì, tantissimo.
0: Tutto parte un po' da lì, insomma.
1: Tantissimo, perché se io ho affrontato così il tumore, lo sto affrontando tuttora, è grazie anche al modo in cui mi è stato comunicato, in un modo molto paterno, da vari medici che ho incontrato lungo il percorso. Che mi hanno proprio dedicato un'attenzione super particolare, non mi hanno fatto sentire semplicemente una paziente, ma una persona, una ragazza di 35 anni, e con le loro parole molto dolci, proprio paterne, truccandomi queste guanciotte che sono proprio portata a essere stitolata.
0: Chiamano, è a me,
1: esatto,
0: che chiamano.
1: Cioè, e mi hanno proprio detto: Chiara, purtroppo dentro di te abbiamo trovato un bel tumore, un tumore molto esteso, e dobbiamo intervenire il prima possibile. Sicuramente il modo in cui me l'hanno detto, la gentilezza, le parole che hanno scelto anche, hanno fatto
0: sono
1: molto
0: importanti.
1: La differenza, sì, perché io l'avevo definita una guerra, quindi ho detto al medico: io sono pronta ad affrontare questa guerra. Lui mi ha guardato e mi ha detto: no Chiara, non si deve chiamare così, questa non è una guerra, questo è un percorso lungo, non sappiamo quanto lungo, ma avrà un inizio e una fine, quindi non è una guerra ma un percorso. E ho detto ok, va bene, piano piano affrontiamo. Esatto.
0: Ecco, parlando di percorsi da costruire, appunto, molto spesso è un po' come ricomporre un puzzle, perché c'è la vita di prima che viene un po' scompigliata e poi devi riprendere i pezzi, ricostruirli, vedere se questi pezzi si incastrano ancora come prima e imparare anche a riconoscere te stessa. Tu come hai fatto a ricostruire questo puzzle e a costruire un po' la Chiara di oggi?
1: Allora, è stato molto difficile. Io ho subito due interventi molto importanti nell'arco di un mese e mezzo. Quindi il secondo poi è stato molto invasivo e sono una bella cicatrice.
0: Con tatuaggio.
1: Con un tatuaggio, che rappresenta, con un cuoricino che rappresenta un palloncino. La mia sfortuna è stato appunto questo tumore, chiamiamolo ovarico, perché mi hanno dovuto togliere ovaie, utero, vari pezzi di intestino, retro, sigma, sì, molto molto molto. Quindi io mi sono trovata poi a vivere all'interno di un corpo che non era più il mio. Io non lo riconoscevo, non sentivo più il mio corpo, proprio dicevo no, cioè questo non è il corpo di Chiara, questa non è Chiara, ed ero all'interno di questa bolla. Sono entrata a far parte, grazie a una randomizzazione, in una cura sperimentale, poiché le chemio non avrebbero eliminato
0: non
1: del
0: erano
1: tutto
0: particolarmente efficaci.
1: Esatto.
0: In questo caso.
1: Quindi questa chemioterapia per bocca mi ha fatto dimagrire tantissimi chili, mi ho perso tanti chili, sono arrivata a pesare il 40.
0: Urca.
1: Sì, e io non mi riconoscevo, dicevo ma chi è questa, non facevo fatica a guardarmi allo specchio, avevo questa cicatrice da curare, ma dovevo prendermi cura. Subito
0: perché
1: mi hanno esatto, mi hanno detto grazie all'aiuto delle psico-oncologhe, sia offerte da Lievo, dove sono stata operata, e grazie anche alla SST di Crema, che frequento praticamente settimanalmente, dalla mia psico-oncologa, mi hanno aiutato a uscire dalla bolla. Che sto uscendo, diciamo, non sono ancora completamente uscita.
0: È stato un percorso, come diceva il tuo dottore, appunto, anche quello è un percorso.
1: È un percorso.
0: Forse più psicologico che fisico, però a maggior ragione, ecco, siamo tutto.
1: Tutto. E quindi bisogna a un certo punto fermarsi e dire, ok, Chiara, cosa vuoi fare tu? Cioè, vuoi continuare a vivere così, guardando il mondo sempre una prospettiva grigia, buia, nera, dove le persone che ti stanno accanto comunque stanno facendo di tutto per farti sentire amata, per farti sentire apprezzata, per farti sentire importante, quindi per farti sentire che sei viva,
0: sì,
1: che sei qui, e tu ti vuoi annullare e sei tu che lo decidi, perché è la tua mente che lo decide e automaticamente il corpo risponde. O tu vuoi veramente bene sia a te stessa che alle altre persone, non le vuoi far più soffrire, perché comunque io quello che porto dentro è una sofferenza, perché io ho fatto soffrire tantissime persone col mio tumore. Non volevo.
0: In modo involontario, diciamo così.
1: Esatto.
0: Però anche lì sono delle persone che hanno camminato con te.
1: Esatto.
0: Poi scopri che...
1: sì.
0: E quindi, che sia una squadra in questo caso.
1: Sì, sì, sì, assolutamente, una squadra serve. Quindi arrivi a un certo punto dove dici basta, adesso io devo staccare, devo riprendere in mano la mia vita e devo decidere. Cioè io devo fare in modo che sia la testa, la mente a far funzionare il corpo e non il contrario. Quindi
0: di ricollegare, fare un
1: tutto,
0: po' una rewire della...
1: Assolutamente. E quando arrivi a quel step, riprendi in mano la tua vita. Perché dici, allora va bene. Cioè, adesso io ho imparato a convivere con il tumore. Cosa che prima invece era il tumore che si prendeva possesso di Chiara Vigani. Adesso ce l'ho, convivo da 2 anni quasi. A settembre, fino a agosto, saranno 2 anni, convivo perennemente con lui, ma sono io. È Chiara Vigani che decide cosa fare delle sue giornate, delle sue cioè, azioni, delle sue decisioni.
0: Del suo tempo e delle sue relazioni anche.
1: Esatto.
0: Perché poi sei sempre collegata a quello che ti sta attorno e
1: tanto.
0: E quel sentire si amplifica.
1: Si amplifica
0: nel male, tantissimo. Però soprattutto nel bene, ecco.
1: E soprattutto sentire il proprio corpo.
0: Ecco, cosa hai imparato a risentire? Magari cose che prima davi per scontate, piccoli piaceri, cosa hai riscoperto in questi 2 anni?
1: Allora, innanzitutto il sentire il mio corpo. Io non ho mai dato peso al valore del mio corpo, alla qualità del corpo. Quando stavo male o comunque sentivo di essere sovraccarica, ero a mille, non mi fermavo. correvo da una parte all'altra, piuttosto prendevo due bustine di magnesio potassio, cioè facevo veramente mille integratori, ma non mi fermavo un attimo.
0: Non stop, insomma, non stop. Una vita veramente senza respiro. Senza, forse non mi ascolto così, vado avanti e non...
1: Esatto, perché io sono una ADHD, non riesco a stare ferma, ho sempre...
0: Ha maggior ragione proprio.
1: Ho sempre bisogno di fare qualcosa. Quando la mia dottoressa di base comunque... Già ai tempi mi diceva: Chiara, fermati, ascoltati, se ti vengono le tonsille tre volte l'anno vuol dire che tu devi imparare ad ascoltare il tuo corpo e fermarti. Ma per me
0: era impossibile,
1: ma perché proprio non ero abituata, cioè la mia mente andava a mille e il mio corpo andava di pari passo. Col tumore invece ho imparato che cosa?
0: A viaggiare, a fermarmi,
1: ad ascoltare il mio corpo e a viaggiare con la mente e col corpo insieme, in modo parallelo, perché devono sentirsi, devono collaborare tra di loro per avere comunque una buona qualità di vita. Non è tanto la quantità, cioè è importante anche la quantità, perché
0: certo,
1: comunque ognuno spera di avere una quantità enorme,
0: esatto,
1: di giorni,
0: il tempo più lungo del mondo,
1: esatto,
0: però conta come lo investiamo quel tempo, perché se appunto io vivo 120 anni e poi alla fine mi guardo indietro e dico: ma
1: come li ho vissuti? Ecco,
0: cosa mi sono portato dentro a casa, cosa ho dato agli altri, insomma il bilancio lo dobbiamo fare ogni giorno, per,
1: esatto, è proprio la qualità, ed è quello che mi chiedevi prima, cioè cosa mi ha insegnato, cosa mi sta insegnando la qualità. Cioè, che riscontro in tutte le persone, cioè, io forse sono anche fin troppo buona, è vero, però il fatto di anche arrabbiarsi, cioè noi spesso ce la prendiamo per delle cose che veramente...
0: Tipo messa sulla bilancia alla fine, cioè se ci pensi già il giorno dopo,
1: sì,
0: dici, era il caso.
1: Era il caso forse di rispondere così male, di arrabbiarsi. Quando comunque una soluzione poi si trova, forse fermarsi un attimo e dire: ok, stop, ragioniamo e mettiamo veramente sulla bilancia le cose, piuttosto di rimanere arrabbiati a lungo, che non ci porta a niente se non ulteriore incacciature. E poi anche comunque un senso di gratitudine che nei confronti della vita. E questo prima lo davo molto per scontato. E sì, sapevo di vivere una bella vita, di essere circondata da tante persone che mi vogliono bene, ma quando ti capita e vedi davanti la morte e pensi quotidianamente comunque a un domani, io ci sarò tra 5 anni, ci sarò.
0: Sì, non riesci a fare, cioè magari fai comunque progetti, però
1: sì,
0: li pensi in modo diverso, forse,
1: esatto,
0: rispetto a prima.
1: Esatto, quindi dico: facciamolo, perché non farlo? Facciamo. Tanto non lo so cosa mi succederà, perché sprecare?
0: Buttiamoci.
1: E poi se tra 40 anni, 50 anni, 60 anni sono ancora qua.
0: E chissà quante cose hai fatto in quei...
1: Dico: fide, ma allora ho fatto
0: in quegli
1: bene.
0: 80 anni
1: successivi.
0: Esatto,
1: cioè ho quello che ho già dato, cioè adesso posso rilassarmi. Quando avrò l'età dirò: 80 anni, adesso posso rilassarmi.
0: Ora,
1: ho già dato.
0: Pausa.
1: Esatto.
0: Su questo mi ricollego al tatuaggio che hai sul braccio, dove c'è scritto Amati per due.
1: Il sì,
0: cuore che c'è sopra, mi dicevi che è un altro, cioè
1: sì,
0: fatto in un secondo momento, ma è perfetto, insomma, direi.
1: Sì, è tutto,
0: così,
1: è tutto il braccio
0: perfetto.
1: Che...
0: su quell'Amati per due mi dicevi che sei tu la te del passato e la te del presente, quindi oggi devi amare la Chiara di ieri e quella che ti accompagna in questo percorso.
1: Esatto.
0: Cosa diresti oggi alla Chiara di ieri, se dovessi incontrarla per strada?
1: È difficile come domanda, perché la Chiara di ieri io l'ho lasciata lì, io, nella 231, è là, sul lettino, e è là. Non posso pensare che è là, e sarà sempre là. Se penso alla Chiara di ieri, comunque, prima dell'intervento, fuori da quel lettino, cerco, mi sforzo di pensarla, le direi: Chiara, è vero, Ne hai combinati tante forse da ragazzina?
0: Dipende, a questo punto.
1: Troppe. Ne ho parlate anche con la psiconcologa e mia mamma, perché non riuscivo a venirne a capo. Ma ci ho riflettuto a casa mia, perché ogni tanto bisogna prendersi degli spazi.
0: Il tempo di...
1: Esatto, per riflettere. E dico, comunque quello che hai fatto, l'hai fatto. E non portare rancore, non portare niente. Probabilmente ti è servito anche per affrontare il tumore con così tanta forza e con così tanta energia. Perché se tu forse non avessi vissuto quelle esperienze che tu hai fatto quando magari avevi 15, 16, 17, 18, fino ai 30 anni, mettiamoci dentro tutto, cioè l'università, cioè proprio tutte le esperienze che fai, che ti formano comunque, perché è il periodo dell'adolescenza in cui certo. Tu formi la tua identità, formi la tua carta d'identità. Io forse oggi non sarei stata così forte ad accettare un tumore e ad essere qui a raccontarlo. Quindi le direi grazie. Grazie Chiara di averle fatte quelle esperienze, perché ti hanno dato il coraggio, la forza e
0: la positività. La che positività, adesso stai portando in questo
1: sì,
0: studio che...
1: La positività di dire, cavolo, è un'altra sfida che io accetto. E l'accetto, ecco cos'è la parola, cioè l'ho accettata, non l'ho rinnegata, non l'ho nascosta in un comodino, cioè l'ho presa, l'ho guardata in faccia e ho detto adesso io ti sfido,
0: a noi,
1: ti accetto e tocca a noi giocarci. Prima mi sono fatta manipolare comunque da uno stato di dove il corpo ha fatto la sua parte, perché... Veramente
0: è stato da attraversare, dovevi
1: periodi
0: lunghissimi, passarci dentro
1: mesi. Adesso invece no. E quindi alla Chiara più piccola dico grazie, ne hai combinate, però ti ha aiutato ad affrontare questo tema, questo tumore che ti è arrivato. Alla Chiara di oggi, alla Chiara questo amati per due, perché noi abbiamo un prima.
0: Siamo tanti.
1: Sì.
0: Siamo uni, ma siamo tanti.
1: Siamo un prima e siamo il dopo. Quindi il dopo che c'è, che è vuota, perché mi manca tanto, mi mancano tanti organi, mi mancano organi fondamentali che ci fanno sentire anche delle donne. Comunque do sto desiderio di maternità. È chiaro, ok? Cerca questo qua uno scoglio che comunque dovrò ancora finire
0: ancora.
1: Sì, di elaborare, ma non precluderti nulla, cioè se hai voglia di fare, te la senti di fare, fallo,
0: riempi
1: perché
0: la vita.
1: Vivila, goditela, cioè veramente la vita è una, non sappiamo cosa ci potrà capitare, non sappiamo quando, come, quindi non provare, non dire sì, ma, cioè viviamo una vita senza se, senza ma, facciamolo, ecco. E volevo dire un'altra cosa, ma mi è sfuggita, molto importante. E, ecco, ma ascoltando il nostro corpo, quindi se il nostro corpo in questo momento ci dice che dobbiamo rallentare, rallentiamo, prendiamoci il momento di pausa, leggiamo, facciamo un'attività sportiva piuttosto che una camminata, qualcosa che ci,
0: il tempo che serve,
1: che ci piace, però ascoltiamo, cosa che prima non avrei mai fatto, la Chiara di prima non l'ha mai fatto, adesso ho imparato ad ascoltare proprio il mio corpo.
0: E volersi bene diversamente, di più,
1: assolutamente,
0: diciamo, per due.
1: Esatto, per due, è un volersi bene per due, per cento, per mille, è un voler bene a tutti, non solo a me, ma tutte le persone che mi stanno accompagnando, partendo dalla famiglia, gli amici, le amiche, ai medici, a tutte quelle persone come
0: te,
1: che
0: siamo qui,
1: sì, esatto.
0: Anche chi ci ascolta ci sta guardando,
1: esatto.
0: Ha diciamo seguito la tua storia e sicuramente porta a casa questo messaggio di grande forza e coraggio,
1: esatto.
0: E positività, fiducia.
1: Fiducia, quello che dobbiamo avere proprio è la fiducia innanzitutto in noi stessi, perché noi possiamo decidere di ribaltare la situazione, fare lo spin off, cioè proprio dire basta, io voglio uscire da questo tunnel, della depressione.

0: Adesso decido io.
1: E adesso decido
0: comunque
1: io.
0: Intraprendere un percorso per
1: provare
0: a...
1: E non aver vergogna di farsi aiutare. Perché spesso succede che magari persone più grandi di noi hanno ancora vergogna nell'accettare l'aiuto di una psiconcologa, di una psichiatra.
0: Di uno specialista che
1: sì,
0: può
1: io lo ammetto, io sono seguita e non ho vergogna a dirlo. Perché sicuramente sto vivendo una situazione che in un'altra vita probabilmente non avrei vissuto. Adesso però io ho bisogno di queste due figure, perché dobbiamo trovare anche comunque una qualità di vita corretta. Quindi se ci sono queste due figure e sono state riconosciute come medici esperti, perché non farci aiutare?
0: A maggior ragione.
1: Esatto.
0: E tutto parte ancora da quello che si diceva, dall'ascolto, dalla consapevolezza di sé e dalla consapevolezza che non si è soli.
1: Esatto, non si è soli, assolutamente. Cioè, dobbiamo farci forza e uscire proprio dallo scricciolino. E tante persone magari anche su Instagram proprio non hanno il loro volto, utilizzano magari l'immagine di un animaletto piuttosto di un film, ok, ma scrivono tanto e o anche su TikTok comunque.
0: Ed è un modo per esserci.
1: È un modo per esserci, hanno bisogno di farsi sentire, di far sentire la loro voce e di dire ci sono anche io che sto affrontando questa situazione. Quindi sotto questo aspetto i social veramente possono fare la differenza. Sì.
0: E con questo appunto grazie ancora per aver condiviso la tua storia e appunto invitiamo i nostri spettatori, ascoltatori, chi leggerà l'articolo a corredo di questa intervista a informarsi, ad ascoltare, a sentire e a rimanere in contatto, soprattutto quando si parla di come stiamo, delle relazioni che abbiamo e di quello che conta passo dopo passo.
1: Esatto, esatto.
0: Grazie ancora Chiara per essere
1: grazie
0: stata
1: a te,
0: con noi.
1: Lidia.
0: Voi trovate questa intervista e tutte le altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, YouTube, Spotify e su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri. Alla prossima!
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

No ai giochi in cortile e in giardino, ai passeggini e alle biciclette in sosta, no qualche volta persino all'uso dell'ascensore. Ma non c'è proprio nessuno in grado di capire le esigenze di un bambino che vive in un piccolo appartamento di un grande stabile? Testo di Simona Gioia. In studio Giancarla Paladini.

0: lo so ma non lo dico.
1: Battista è il musicista, sapete cosa fa? Si butta nel laghetto e fa...

Chi progetta una casa, intesa come un agglomerato di appartamenti, tutti rigorosamente uguali, del tipo 2 o 3 locali più servizi e balcone, quando c'è, ha in mente i bisogni di spazio, di comodità, di futuri abitanti che sono accomunati da una precisa caratteristica. Sono tutti adulti, tutti grandi, tutti maturi. Si può trattare di giovani coppie, di sposi, di attivi pensionati, di singles appagati e organizzati o di studenti riunitisi in gruppo perché l'unione fa la forza quando si va ancora all'università. Ma ai bambini chi ci pensa? A nessuno è mai balenata l'idea che anche loro sono degli inquilini con una propria personalità, con proprie esigenze. E che non sono solamente delle propaggini della mamma, cui di solito si accompagnano perché non possono fare altrimenti. Si direbbe proprio che nessuno pensi a loro, almeno se si legge un qualsiasi regolamento di condominio, una di quelle carte elaborate con il fine di regolare in modo civile la convivenza dei, aperte le virgolette, signori condomini, chiuse le virgolette, punto. Tutte le abitazioni di tipo collettivo, a patto che in esse risiedano almeno 10 nuclei familiari, ne devono essere obbligatoriamente dotate. Esistono quindi più regolamenti, ma dal momento che le differenze percepibili tra gli uni e gli altri sono davvero marginali, per semplificare parleremo di un regolamento standard. Prendiamo in considerazione le parti che esaminano l'utilizzo dello spazio comune, vale a dire delle scale, dei cortili interni, degli eventuali giardinetti. Beh, ci si trova di fronte a una lunga sequela di «è vietato» oppure «non si può», a un susseguirsi di limitazioni, di divieti, volti a eliminare ogni possibile elemento di disturbo. E si sa quanto disturbo possano creare i bambini, solo per il fatto di essere bambini. Ma come si spiega questa negazione della presenza infantile e della sua vitalità? E come è possibile, se è possibile, conciliare l'esuberanza tipica di chi è piccolo con i modi, i ritmi di una vita sempre più rinchiusa tra le classiche 4 mura? I regolamenti attualmente in vigore sono nati negli anni 30, in una realtà ben diversa da quella di oggi, sicuramente meno urbanizzata, con i boschi, con più vita trascorsa all'aperto, e se ne ricava come logica conseguenza che queste intese scritte sono invecchiate, superate, insomma, che andrebbero cambiate. Purtroppo però quasi sempre chi inaugura una nuova casa ignora il regolamento dell'edificio di cui entra a far parte e non sa nemmeno, è evidente, di poter contribuire a modificarlo nei punti più erosi dal tempo. Dovrebbe provvedere l'amministratore a informarlo e a favorire quelle modifiche che tutelano, prima degli altri, gli interessi dei bambini presenti e di quelli che verranno. Però è raro che questo accada. E allora, partendo dalla premessa articolo G del paragrafo divieti sulle parti comuni del nostro regolamento tipo, che dice «è vietato il gioco dei bambini nelle parti comuni salvo quanto in merito sarà deliberato dall'assemblea», vediamo che cosa l'assemblea potrebbe deliberare se solo pensasse ai più piccini.

0: il problema più sentito, quello che induce molte mamme a fare un uso spropositato di moquette nel tentativo di insonorizzare l'intero appartamento e di non essere guardate con occhio accusatore dalla signora del piano di sotto. Ma sia con la moquette, sia con la più igienica ceramica o con il cotto, quando si vive con un bambino ci si deve rassegnare. È inutile sperare che non si sentano i pianti da colica gassosa nel cuore della notte, il triciclo senza pedali lanciato a folle velocità lungo il corridoio, i sonagli scagliati a terra dall'alto del seggiolone e i cartoni animati che, si sa, sono più belli quando il volume è forte forte. Prima di tutto, come dicono saggiamente le nonne, i muri non sono più quelli di una volta e poi via, un po' di tolleranza non guasta. In fondo si è bambini per così pochi anni nel corso di una vita. Si avrà tutto il tempo per diventare civili e silenziosi, per capire che le regole del buon vicinato le rispetta a pieno titolo solo chi si muove come una libellula, tende ad essere trasparente e fa molte cene a casa d'altri. Insomma, chi non c'è. Questo non esclude però che tra i principali compiti dei genitori rientri l'obbligo di insegnare i propri bambini a non comportarsi come tanti piccoli selvaggi. E quindi vanno sempre rispettati con scrupolo gli orari di riposo pomeridiano, quindi almeno dalle 13 alle 15, e riposo serale, ovvero dopo le 22 e fino alle 8 del mattino. Ma non dovrebbe essere difficile riuscirci, visto che al pomeriggio i piccolissimi dormono e i più grandicelli sono all'asilo a scuola. E dopo le 22 tutti dovrebbero già stare sotto le coperte. E se il piccolo di casa è un amante del pianoforte e intende seguire l'esempio dell'amichetto di Linus, sempre attaccato alla tastiera davanti al busto di Beethoven? Per 2 ore al giorno, preferibilmente verso sera e non durante il fine settimana, gli è permesso farlo, ma non di più, pena le giustificate rimostranze dei vicini, musicologi non per scelta. Nota finale. Anche i bambini hanno il diritto di invitare degli amici per giocare o per festeggiare il compleanno e toccherà alla mamma in questi casi agire di anticipo avvertendo con i dovuti modi chi abita sotto e ai lati che oggi forse ci sarà un po' di baccano. Ci scusi, cercheremo di disturbare il meno possibile.
1: Ora lasciamo Matisse alla sua pittura. E tu, cara, vai al pianoforte. Su, coraggio. Andate tutti e due.
2: Sì, mamma. Sì, mamma.
1: È ora che vi esercitiate con le scale e con gli arpeggi.
2: Io sono pronta, maestro.

0: Via tutti, sta arrivando il portinaio. Sì, i rapporti tra bambini e custodi non sono sempre rose e fiori, anche se la tensione raggiunge vertici preoccupanti, soprattutto nelle grandi città. Qui gli spazi verdi sono scarsi e circoscritti, mentre al contrario molte case dispongono di cortiletti, di minuscoli giardini tanto invitanti quanto intoccabili. Su di loro vigila solerte e severo il temuto portinaio. Pensate come sarebbe bello vederlo tramutarsi da burbero controllore in una specie di vigilante che sovraintende alla buona realizzazione dei giochi. Non c'è ragione infatti di tenere queste parti comuni linde e vuote quando rappresentano per i bambini l'unica alternativa alla cameretta o al soggiorno di casa. Perché non lasciare che ci giochino, magari sotto lo sguardo ora di una mamma, ora di un'altra, e sempre in orari tali da non turbare le esigenze di quiete del vicinato. Hanno provveduto in questo senso le case di nuova progettazione, molto spesso sorte per iniziative cooperativistiche e diffuse nelle zone periferiche, creando veri e propri spazi comuni di nuovo utilizzo, come lavanderie e sale giochi. Grandi saloni, dove è possibile scorazzare in bicicletta o dare quattro calci al pallone, sono diffusi, insieme a super attrezzati campi giochi all'aperto, in quelle cittadine residenziali che spesso sorgono ai limiti, per iniziative private, delle grandi metropoli. Peccato che queste specie di oasi, oltre a essere poche, abbiano di solito costi così proibitivi da renderle accessibili a un numero limitato di privilegiati bambini. Non sta insomma in queste case d'élite la soluzione. Piuttosto si può prendere spunto dall'atteggiamento adottato qui e nelle case di cooperativa nei confronti dei bambini per fare qualcosa di simile in tutte le case ancora da costruire e per rivedere le regole di vita di quelle già esistenti. Ma tornando per un momento al portinaio, ricordate che in caso di lamentele non spetta a lui rimproverare i bambini in malo modo. Se proprio lo ritiene necessario perché li ha visti rincorrersi sulle aiole o sono entrati con i pattini nell'androne, deve rivolgersi ai genitori, gli unici a possedere il diritto di rimprovero e di punizione nei confronti dei loro bambini.
1: Pinocchio!
2: Pinocchio! P-I-N-Q-O-D-O. Ma noi sprechiamo del tempo prezioso, andiamo, il teatro ci attende. Ai di delle di, cominciano i beni. Se fai l'attor tu farai furor, puoi guadagnar senza faticar. Ai di delle do, scarozzerai la do, la vita in verità.

0: Ditele di pianti a mezzodì.
1: Bella coscienza, sono in ritardo fin dal primo giorno. Beh, non si sarà messo in qualche guaio proprio andando a scuola. Perbacco, una fanfara.
2: Vai, ditele di, è quel che fa per me.
0: Whisky, cognac elegante, infrazione all'occhiello, ne vai bel bel.
1: Ma è Pinocchio! Ehi! Dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi
1: un momento!
0: Ehi!
1: Pinocchio!
0: Vai, ditele tu, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena,
1: andrai... Pinocchio!
3: Cosa c'è?
4: Oh, è il grillo! Cosa fai lassù?
0: Ai, ditele no, scarozzerai l'addò, la vita in me tu potrai godere.

0: Nelle piccole società che si creano a livello di condominio, nessuno si tira indietro quando è il momento di fare fronte a spese straordinarie stanziate con il fine di abbellire le parti comuni. Risultato? Le scale, lucidissime tanto da potercisi specchiare dentro, ricordano quelle percorse da Cenerentola nella notte famosa del ballo. Attenzione alle storte, quando l'ascensore è fuori uso. L'atrio, tappezzato di marmo pregiato e illuminato da lampade all'ultima moda, ha addirittura un vago sapore di sacro. Tutto bellissimo, ma il passeggino a due posti della signora del quinto piano e dei suoi simpatici gemelli, o la biciclettina di Luca, terzo piano, in sosta a merenda prima di riprendere la corsa con gli amici, non ci possono stare. Eppure, con un po' di buonsenso, non sarebbe difficile trovare un accordo accettabile anche da quel signore del secondo piano che non ha più l'età per avere bambini piccoli ed è tanto preoccupato dall'estetica. È infatti impossibile che in una stessa casa ci siano più passeggini gemellari o che tutti i piccini in età da passeggino abitino ai piani alti. E si possono allora introdurre eccezioni. Per quanto concerne le biciclette, il divieto di posteggiarle nell'androne risale a un'epoca storica, ovvero l'immediato secondo dopoguerra, in cui le due ruote avevano la stessa importanza che oggi ha l'automobile. Ora le cose sono cambiate e non ha più senso pretendere di fare rispettare una tale imposizione. Per evitare ammassi di ferragine contro il muro, si possono raccogliere i soldi per acquistare una rastrelliera o, in mancanza di tettoie, permettere ai piccoli ciclisti di depositare i loro bolidi nei corridoi delle cantine o anche nell'atrio. Non saranno poi 2000 queste benedette biciclettine, e naturalmente se non intralciano troppo il passaggio. È utile ripetere comunque che le limitazioni di cui si è fatto cenno sono elencate nell'ormai familiare regolamento. Bisogna leggerle con attenzione, discuterle con l'amministratore e nell'assemblea dei condomini e contestarle se è il caso, migliorarle con un occhio rivolto ai più deboli, cioè ai bambini, i soli privi di diritto di parola.
1: Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi bu. Se pronuncio che avviene laggiù, bibidi bobidi bu.

Altri elementi confermano la convinzione che al di sotto dei 140 centimetri di altezza circa non esiste il minimo giudizio, che è un po' come dire a una mamma o a un papà: non ho nessuna fiducia nelle tue capacità di educatore. Come si spiega altrimenti la scritta presente in molti ascensori che dice: vietato l'accesso e l'utilizzo a bambini minori di 12 anni non accompagnati? E chi va alle elementari, torna a casa da solo e abita al sesto piano, cosa deve fare, eh? Scartata l'ipotesi di attendere a scuola, magari a un isolato di distanza, la mamma in veste di accompagnatrice, perché la mamma non ha tempo e il piccolo giustamente non vuole apparire meno autonomo dei suoi compagni, rimangono due possibilità. O il nostro eroe chiede aiuto via citofono, o, cartella in spalla, se la fa a piedi, gradino dopo gradino. Non per questo i problemi sono risolti. Infatti, mentre in alcune regioni italiane si sono introdotte misure volte all'abbattimento delle barriere architettoniche che ostacolano i portatori di handicap, niente del genere si è fatto per i bambini. Eppure non servono grandi doti di osservatore per vedere che i citofoni sono troppo alti per un bambino, che è una gran fatica raggiungerli. Insomma, al citofono non ci si arriva. Se si va per le scale si fa rumore e sono sgridate. Ma cosa deve fare un bambino?

Avete ascoltato L'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere. Bambini, questo no e questo ancora no, di Simona Gioia. In studio Giancarla Palladini, che vi ringrazia per l'attenzione.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A qualcuno sarà capitato di vedere un inquietante ritratto di Elisabetta d'Austria dipinto nel 1883 da Anton Romaco. Non vi si trova più alcuna traccia del fresco sorriso di quella Sissi che a 16 anni aveva sposato l'imperatore Francesco Giuseppe e che un secolo dopo sarà incarnata sugli schermi da Romy Schneider. Lo splendore dell'imperatrice, che a 30 anni disputava Eugenia di Montijo, moglie di Napoleone III, il titolo della più bella testa coronata d'Europa, quale risulta da un altro celebre ritratto, quello di Winterhalter, si è un po' attenuato.

All'epoca in cui Romaco la dipinge, Elisabetta ha 46 anni, conserva il vitino di Vespa, il portamento altero, le labbra vermiglie e quella favolosa massa di capelli castani che, sciolti, le arrivavano alle caviglie, così pesanti da procurarle il mal di testa, per cui soleva stenderli per ore appesi ad un nastro, come panni messi ad asciugare. Nel ritratto di Romaco, Elisabetta è ancora bella, ma il mento le si è appesantito e il naso appare sproporzionatamente lungo. Colpiscono soprattutto le mani, attorcigliate in un gesto convulso, e gli occhi cupi, quasi spiritati. Un'ombra di follia e di morte traversa il suo sguardo.

Questa vulnerabilità dell'imperatrice ha incantato lo scrittore Choran, come lui stesso racconta in una bellissima intervista che figura nel prologo di Apocalisse gioiosa, una raccolta di saggi e testimonianze. In questo testo, che potrebbe figurare nei suoi Esercizi di ammirazione, pubblicato recentemente, Choran dichiara che il suo interesse appassionato fu suscitato anzitutto da una frase di Elisabetta, da lui letta all'età di 24 anni. L'idea della morte purifica e assolve la funzione del giardiniere, che strappa le erbacce nel suo giardino ma vuole essere solo, e si adonta se i curiosi lo guardano al di sopra del muro. Perciò io dissimulo il volto sotto l'ombrello e dietro il ventaglio, affinché l'idea della morte possa tranquillamente compiere in me il suo lavoro di giardinaggio. Un profondo disincanto accomuna l'imperatrice e l'autore dell'Inconveniente d'essere nato. Ma tra loro esistono pure altre affinità. Choran è nato a Rasineri, in Transilvania, nel 1911, quando la regione apparteneva ancora all'impero austro-ungarico.

Come Cioran, Elisabetta d'Austria fu sensibile al fascino magiaro, tanto da voler studiare l'ungherese, lingua che utilizzerà perfino nella corrispondenza e nelle conversazioni con i familiari. Quando a 27 anni Sissi si ribella al gioco della suocera, l'autoritaria arciduchessa Sofia sceglierà di vivere più a Budapest che a Vienna. Ed è a Budapest che decide di mettere al mondo la sua quartogenita, Maria Valeria. Ciò provoca un grosso scandalo a corte, dove si mormora che la neonata sia la figlia adulterina di un uomo politico ungherese, Gyula Andrássy. In realtà, l'amore che Elisabetta nutrì per Andrássy fu platonico, come del resto tutti gli altri amori illeciti che le vennero attribuiti. È vero invece che, diventata docile strumento di Andrássy, l'imperatrice, di solito indifferente alla politica, fece fuoco e fiamme per sostenere le rivendicazioni nazionaliste ungheresi, contribuendo così a compromettere la solidità dell'impero. A causa della sua eccessiva passione per l'Ungheria, ostile all'idea di una federazione, unica soluzione ragionevole, l'imperatrice ha accelerato in una certa misura il crollo della duplice monarchia.

Sprovveduta sul piano politico, Elisabetta fu veramente folle nel senso patologico del termine? Qui converrà rifarsi alla fondamentale biografia di Brigitte Ammann, in cui l'autrice, attingendo ad archivi depositati in Svizzera e rimasti segreti per decenni e ad altre fonti inedite, ricostruisce le fasi successive dello slittamento di Elisabetta verso la follia. Questa discendente della famiglia ducale dei Wittelsbach, dove i matrimoni tra consanguinei erano frequenti, è vittima di una pesante eredità. Suo nonno, il duca Pio di Baviera, era un eccentrico che trascorse gli ultimi anni della sua esistenza come un eremita. Delle sue quattro sorelle, Sofia, duchessa d'Alençon, curata dal celebre neurologo Krafft-Ebing, dovette essere internata, e le altre tre, Elena, principessa di Turnuntaxis, Maria Sofia, sposata a Francesco II delle Due Sicilie, e Matilde, duchessa di Trani, manifestarono in vecchiaia sintomi di nevrastenia. E non parliamo del cugino Ludwig II di Baviera, a cui Elisabetta fu legatissima e del quale tutti conoscono la tragica fine.

La giovane Sissi, che nel 1854 arriva alla corte di Vienna, è tuttavia una ragazzina radiosa e piena di salute, come una contadinella bavarese. Lei stessa si definisce, in una poesia, una figlia del sole.

Ma poiché è una ragazzina, non riesce a piegarsi all'etichetta e ai pesanti obblighi protocollari. Si annoia al fianco di un marito innamoratissimo ma prosaico e puntiglioso come un burocrate. Soffre soprattutto dell'invadenza della suocera, che la tratta come una bambina. Si intromette fra gli sposi fin dalla loro luna di miele e prende in mano l'educazione dei principini. Allora Sissi si incupisce, piange, comincia a rifiutare il cibo, non vuole partecipare alle cerimonie ufficiali.

Abbiamo già visto come manifestò le sue velleità di rivolta a proposito dell'affare ungherese. Sentendosi infelice, diserterà la corte e soggiornerà sempre più a lungo all'estero. A Madeira, a Corfù, in Inghilterra, in Irlanda, dove si dedica ai suoi sport preferiti, la caccia alla volpe e l'equitazione, poi in Francia, in Italia, in Portogallo, in Algeria, in Svizzera.

I suoi vagabondaggi, il fatto che trascuri i suoi doveri di imperatrice, di moglie, di madre, i suoi capricci, alimentano molte chiacchiere. Spende somme favolose per farsi costruire e arredare residenze personali che talvolta non abiterà neppure, come il celebre Achilleion di Corfù, o per l'acquisto e l'addestramento dei suoi cavalli. Fa scandalo per la sua mania di comparire senza farsi annunciare nelle corti straniere, ivi compresa quella della rigida regina Vittoria. Le capiterà perfino di farsi arrestare, presentandosi in incognito alla dimora della vedova di Federico III di Prussia. Negli ultimi anni, quando adotta definitivamente una dieta lattea, si porta appresso nei suoi viaggi una capra e due vacche per essere sicura di disporre sempre di latte fresco. Ha un vero culto della propria bellezza, ciò che la induce a commettere molte stravaganze. Per conservare la sua silhouette da indossatrice, 50 cm di vite e 62 di fianchi, per un peso di 46 kg e un'altezza di 1,72 m, osserverà per tutta la vita diete draconiane. Porta dei busti così stretti da diventare dei veri e propri strumenti di tortura. Si impone quotidianamente ore di ginnastica svedese, marce spossanti per le sue dame di compagnia, esercizi di scherma. Si inizia persino ad acrobazie da circo equestre.

Cioran riconosce che Elisabetta fu una grande egoista, il che per lui non costituisce tuttavia un motivo di biasimo. Trovava normale, dice, che tutto un impero fosse in subbuglio per permetterle di trascinare il suo disincanto da un paese all'altro.

di Byron e di Saffo, che scrive poemi e li firma Titania. Elisabetta ha composto versi un po' da dilettante durante tutta la sua vita, ma ha creduto seriamente alla gloria postuma di quelli da lei scritti negli anni Ottanta e riuniti sotto il titolo di Canzoni d'inverno e Canzoni del mare del nord. Ci credeva tanto che diede disposizioni testamentarie per la loro pubblicazione dopo il 1950. Nella cassetta in cui depositò questi manoscritti in Svizzera figurava una lettera firmata a Titania e indirizzata a una cara anima del futuro, cioè all'ignota persona che avrebbe scoperto un giorno i suoi poemi e alla quale affidava il compito di pubblicarli, a beneficio dei condannati politici più meritevoli e dei loro familiari bisognosi.

Lo strano incanto esercitato da Elisabetta è legato al suo perpetuo ondeggiare fra la pazzia, che lei considerava più vera della vita, e la tentazione della morte. Sapeva di essere insidiata dalla follia e forse questa minaccia la lusingava. Era sostenuta dalla coscienza della propria singolarità e le tragedie familiari non hanno fatto che favorire la sua decisione di allontanarsi dagli esseri umani e sottrarsi ai propri doveri, offrendo così al mondo un raro esempio di diserzione.

La più grande tragedia della sua vita fu il suicidio a Meierling dell'arciduca Rodolfo, quell'unico figlio maschio di cui lei non si era mai occupata. La morte di Rodolfo la riempì di rimorsi e da allora la si vide sempre vestita a lutto, il volto nascosto dietro un ventaglio nero, sino a quel fatidico 10 settembre 1898, in cui, a Ginevra, un anarchico italiano, Luigi Lucchini, le trafisse il cuore con una lama acuminata. L'imperatrice spirò dopo pochi minuti, senza nemmeno essersi accorta della pugnalata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: nella diocesi di Santa Clara a Cuba la missione interdiocesana di Chiavari e Genova.
1: La missione nasce intanto 20 anni fa, quest'anno sono i 20 anni della missione, nata dal desiderio di due sacerdoti, uno della diocesi di Chiavari, Don Federico Tavella, e uno della diocesi di Genova, Don Marino Poggi.
0: Il direttore dell'ufficio missionario della diocesi di Chiavari, Don Maurizio Prandi, ci spiega le motivazioni che hanno spinto 20 anni fa due sacerdoti liguri ad intraprendere un cammino missionario a Cuba.
1: Questa missione permette di portare avanti quello per cui una missione nasce, cioè portare a tutti l'annuncio del Vangelo, la parola di Dio, le parole, i gesti, le scelte di Gesù, che speriamo possano diventare sempre di più parole, gesti e scelte della Chiesa intera.
0: Il vescovo della diocesi di Santa Clara, Monsignor Marcelo Arturo González Amador, esprime gratitudine per l'attività dei missionari.
2: Hola, un saluto a tutta la Iglesia de Chiavari.
0: Un saluto a tutta la Chiesa di Chiavari, grazie per la vicinanza alla missione nella Chiesa di Santa Clara che compie 20 anni. Non posso non ricordare il Vescovo Tanasini e ora Monsignor Giampio, che ci hanno appoggiato molto inviando missionari, sacerdoti e giovani.
2: Inviando missioneros e sacerdoti, poveri.
0: L'esperienza missionaria ha coinvolto anche alcuni giovani come Flavia Momi e Francesco Basso.
3: Oggi siamo stati nella parrocchia del Buen Viaje e entrando c'era un altare su cui era ricamato la scritta "Fate quello che egli vi dirà". E vi ha colpito tanto che poi siamo andati subito dopo al colloquio col vescovo e lui ci ha detto in pratica cosa fare, ci ha detto di ascoltare, di vedere.
4: No, mirar y escuchar, vedere e ascoltare. Ci ha chiesto di far questo in queste settimane di missione, di ascoltare e di vedere, vedere le situazioni, vedere le storie ed ascoltare.
0: Oggi l'isola sta vivendo una delle crisi più drammatiche della sua storia. I giovani fuggono da Cuba, mentre adulti e anziani quotidianamente affrontano difficoltà economiche ed energetiche.
1: Oggi si parla di blackout che durano anche 24 ore, quindi la situazione è molto difficile e molto complicata.
0: Con l'aiuto della Chiesa e dei missionari è stato possibile realizzare una mensa che offre un pasto caldo ai più bisognosi.
1: In una delle comunità abbiamo quello che si chiama un comedor, ovvero una mensa dei poveri, e attraverso il contributo dell'8 per 1000 che la diocesi di Chiavari riesce a dare alla missione di Cuba, questa mensa dei poveri, dove per 7 giorni su 7 40 persone ringraziano per il cibo che ricevono, riesce ad andare avanti per un anno intero.
0: Il contributo di tante persone, ci spiegano Don Maurizio e il Vescovo Arturo, è una luce di speranza per gli abitanti di Cuba.
1: Io non conosco i volti delle persone che aiutano attraverso il loro 8 per 1000 la missione di Cuba. Però sappiamo che dietro ci sono le storie di tante persone e che sanno e hanno fiducia che questi soldi vengano spesi nel modo migliore possibile.
0: Grazie per l'aiuto e la vicinanza. Grazie per averci accompagnato nella fede e nel lavoro. Dio vi benedica.
2: Dio lo benedica.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: giovani, giovane, si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati a Giovani si diventa, riprendiamo allora oggi il nostro viaggio nell'universo dei giovani che hanno tra i 18 e i 34 anni con una constatazione. I ragazzi, lo sappiamo, hanno fame di relazione, relazioni affettive, relazioni amicali, ma sono anche stanchi, naturalmente non di viverle, ma della modalità di cui finora si sono spesso serviti, quella online che è fatta di piattaforme social, di app di incontri, dove le occasioni abbondano, ma prima o poi si finisce col sentirsi ridotti alla dimensione di una foto profilo perennemente in vetrina, con tutta la fatica che ne deriva. E in effetti c'è un'espressione anglosassone ad hoc per descriverla, questa fatica, dating fatigue, la fatica di uscire insieme. I dati che arrivano dal Regno Unito ci dicono che almeno lì le piattaforme nate per far incontrare i giovani solo tra il 2023 e il 2024 già hanno perso milioni di utenti. E allora meglio tornare a conoscersi dal vivo, e questo sperimentando dei format originali con autorinia e con una parola d'ordine: meglio autentici che fintamente perfetti. In Italia sono nate molte iniziative che vanno in questa direzione, aiutare i ragazzi a rompere il ghiaccio, e allora io vi presento Giulia Mandoc-Doc, che con i suoi amici cosa ha fatto? Ha reinterpretato alla milanese un progetto che arriva dritto da Londra. Ciao Giulia, benvenuta.
2: Ciao, grazie mille.
1: Allora Giulia, innanzitutto questo tuo cognome mi ha incuriosito perché ha un suono bellissimo, Mandoc-Doc. E da dove arriva?
2: Allora, ha origini filippine, però è molto più semplice di quello che sembra, perché in realtà sono solo tre sillabe, sì, di cui due poi si ripetono, quindi magari ogni tanto viene confuso con un scioglilingua perché ci sono delle ripetizioni.
1: Ecco, allora, così ti abbiamo anche un po' visualizzato. Con un gruppo di amici, immagino amici, ti sei ispirata ad una sorta di format che si chiama Date My Mate, Esci con il mio amico. È un progetto londinese che ha avuto un grande successo, il tutto esaurito nelle prime serate, e a Milano avete dato vita a Piccia l'amico. Ora, chi vi aveva parlato di quel progetto originariamente? Cosa vi ha motivato?
2: Allora, in realtà io sono venuta a conoscenza di questo format da un amico norvegese che era in vacanza a Milano, per cui quando ho sentito di questo format un anno fa ho pensato bene di farlo a Milano, che era la città perfetta
1: per adattarlo,
2: iniziare. Esatto, sì.
1: Senti, raccontacelo un po', Giulia. Il pitch dating ha questo nome, quindi si ispira alle presentazioni aziendali, però ha qualcosa anche delle stand-up comedy, quando la gente sale sul palco e inizia a parlare soprattutto di sé, ma va un po' a ruota libera.
2: Sì, esattamente. Hai presente quando a un'amica o un amico dice: guarda, ho un amico che fa il caso tuo, che potrebbe andare bene per te? Beh, ecco, è la stessa cosa, l'unica differenza è che praticamente ci sono dei pitch, delle presentazioni in slide, dove appunto con ironia si presenta l'amico, con dei grafici, poi con delle slide con immagini, e quindi è tutto molto autentico, ecco.
1: Ci vuole un bel senso dell'umorismo e anche la capacità un po' di rompere, di spezzare la timidezza, ma forse gli amici ti aiutano. A questo riguardo, prima di tornare proprio al tipo di progetto, tornando invece, facendo riferimento alle motivazioni, i tuoi amici, vi siete serviti spesso dei social, di Instagram, delle app di dating per incontrare persone? È accaduto? Non accade? Quali sono i limiti che avete proprio sperimentato sulla vostra pelle?
2: Allora, diciamo che molti dei nostri partecipanti, ma anche noi stessi che lo facciamo, abbiamo usato app di dating, e sicuramente ovviamente la cosa bella di questo tipo di format è che avviene già un incontro, quindi poi tutta la parte di chat avviene successivamente dopo l'incontro, cosa che non annoia, anzi motiva più le persone a venire dal vivo.
1: Sì.
2: E questo, diciamo che sono le motivazioni per cui la gente viene, perché ovviamente è stanca di tutte queste chat che non si concludono e anzi rimangono appunto solo nei telefoni, e quindi questa è la cosa che abbiamo visto in questo primo anno. Tra l'altro si sta creando appunto proprio perché il format funziona in sé, magari non si conosce l'anima gemella ma si fanno nuove amicizie, per cui la gente viene a ogni evento aspettandosi ovviamente di conoscere persone nuove, perché ogni serata è veramente diversa.
1: Ma sempre in luoghi diversi?
2: Esatto, sì, stiamo cercando di fare un po' il giro di Milano e adesso lo stiamo portando anche in altre città.
1: Senti, che età media hanno i partecipanti?
2: Allora, abbiamo iniziato non targetizzando le serate, però abbiamo visto che il target è quello tra i 25 e i 35, ma nell'ultimo periodo c'è un forte interesse anche per gli over 40.
1: Ti sei fatta un'idea, diciamo, di quello, ce l'hai spiegato, insomma, di che cosa sono stanche le persone, i tuoi coetanei e anche quello che cercano, però ti sei fatto un'idea di quello che rende così anche da PIL questo tipo di progetto? Cioè, secondo te è più il liberarsi finalmente della pressione, delle aspettative, essere, corrispondere a quell'immagine che magari attraverso il social si è dato di sé, o è il fatto che sei estremamente rilassato perché chi ti presenta è chi ti vuole più bene nella vita, il tuo amico più caro, quello che ti conosce da sempre?
2: No, guarda, è esattamente questo. Credo che il motivo per cui funziona questo tipo di format è proprio perché abbassiamo le aspettative, nel senso non c'è questa pressione di doversi mostrarsi perfetti, soprattutto perché chi ti racconta è chi ti conosce bene. E quindi magari racconta anche le tue fragilità, però in una maniera molto che in realtà ne risalta, ecco. Quindi questa è la cosa bella di Piccolo Amico, e sicuramente anche il fatto che ti viene raccontato da un amico che ti conosce molto bene è molto divertente, perché certo. Poi gli amici sono sempre danno quel tocco di ironia e quindi che cambia tutto, ecco.
1: Immagino, insomma, a un certo punto diventi tutta una risata. E ci fermiamo solo un istante, Giulia, per dar voce al grande Lucio Battisti con Il mio canto libero.

0: Giovani, giovani si diventa.
1: Rientriamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Giulia Mandoc-Doc, che è una ragazza appartenente appunto alla generazione Z, che ci sta raccontando un progetto, un'iniziativa nata a Londra e poi riadattata da lei e dai suoi amici in una versione tutta milanese, Piccia l'amico, attraverso cui questo progetto, questo format, i ragazzi hanno un nuovo modo di conoscersi. Poi dico ragazzi, ma si arriva anche oltre i 40, ci hai detto. Senti Giulia, ma ce l'hai un aneddoto da condividere con noi? Una serata che è risultata particolarmente divertente, oppure ha avuto l'esito sperato, un esito tutto diverso, ma comunque bello?
2: Guarda, ce ne sono tanti in realtà, però ti direi che sicuramente le serate in cui scattano i baci sono le serate migliori, perché capita, perché ti spiego, succede che dopo le presentazioni degli amici ci sono questi 5 minuti di domande e risposta, quindi il pubblico può fare domande, richieste, e spesso appunto magari quando il single ha qualche affinità magari con delle persone del pubblico, capita anche che un bacio scappa fuori, ecco.
1: Di conoscersi davvero, si arriva già al bacio. Interessante, ma senti Giulia, io la riassumo così, così ci fai un po' vivere l'atmosfera. Allora, c'è una persona che è protagonista della serata, che viene presentata a tutti quanti da un amico caro, ci sono due conduttori che reggono un po' il filo di tutto quello che accade lì, e poi c'è un pubblico. Le domande arrivano anche dal pubblico alla persona dopo la presentazione, diciamo, del video che la racconta, sono in forma anonima, però è interessante che anche quelli che non partecipano, diciamo, direttamente alla presentazione ma sono pubblico, ricevono dei braccialetti di colore diverso a seconda che siano single, fidanzati o accompagnatori, e questo fa sì che comincino a socializzare pure loro, magari le relazioni affettive, amicali nascono più da loro che da chi è sul palco.
2: No, no, è vero, assolutamente. Guarda, ti dico che la parte di domande e risposte da parte del pubblico è una parte, forse la parte più interessante di tutta la serata, anche perché il nostro pubblico è attivo. Ok, nonostante non tutti salgano sul palco, però sono tutti importanti, ecco. E quindi in realtà devo dire che il pubblico è molto concentrato, anzi ascoltano attentamente quello che l'amico dice sul single, e infatti questo dà modo a loro di agganciarsi per fare domande, sì, richieste, e quindi diventa proprio un punto di partenza poi, no, per conoscersi.
1: Giulia, ma è mai successo che qualcuno a un certo punto proprio non ce l'ha fatta, era sul palco, ha trovato divertente il modo in cui l'amico lo presentava, però poi si è vergognato?
2: No, ma sai che non è mai successo, anzi, cioè è successo il contrario, nel senso che ormai è da un anno che ne facciamo presentazioni, e ovviamente diamo delle linee guida su come realizzare queste presentazioni, ma non c'è mai stato modo, cioè non abbiamo mai avuto diciamo un pitch che ha magari offeso il single, non è proprio mai capitato.
1: Fatto sentire in imbarazzo.
2: No, assolutamente, sai, no, perché proprio gli amici, cioè, lo fanno con grande affetto e con grande amore le presentazioni, quindi non c'è proprio stato bisogno.
1: Senti, ma alla fine, facendo proprio un bilancio, a qualcosa abbiamo già accennato, nascono più amicizie o più relazioni affettive?
2: Allora, sicuramente devo dire che nascono molte amicizie, però posso dirti che nell'ultimo periodo ci hanno scritto e ci hanno detto che un ragazzo che è stato presentato l'anno scorso è tuttora insieme a una delle ragazze.
1: Bellissimo.
2: Che era tra il pubblico.
1: Un bel successo. Quindi, ma se si crea questo match nella serata, c'è un premio?
2: No, in realtà noi durante la serata premiamo il miglior picciatore, il miglior single, e poi una persona tra il pubblico che ha animato un po' la festa, ecco. Però in realtà no, non è, diciamo che per i match una volta davamo le rose, mettevamo a disposizione queste rose per chiunque, sì, volesse appunto mostrare, sì, il proprio interesse, era libero di regalare questa rosa in modo simbolico, ecco.
1: Giulia, in conclusione la domanda con la D maiuscola, ma secondo te i ragazzi della tua generazione, tu compresa, in tema, sì, di relazioni sentimentali, che cosa cercano sul serio? Sono disposti ad impegnarsi o è tutto un gioco?
2: Credo che è diventato veramente molto molto complesso, nel senso che credo che tutti noi cerchiamo qualcosa di serio e forse semplicemente non ci sono le condizioni, non sappiamo come fare, forse c'è ancora poca pochi aiuti e poco conoscenza anche, no? Si parla poco. Esattamente, sì.
1: Io ringrazio Giulia Mandoc-Doc, la ringrazio per aver partecipato oggi a questa puntata, ma anche per l'iniziativa che ha messo in piedi insieme ai suoi amici. Ringrazio voi all'ascolto, Stefano Sciurpi in regia, Laura Bernardini per il suo prezioso contributo e vi do appuntamento alla prossima tappa del nostro viaggio.
0: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi, a cura di Daniela Lani.
2: Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi. Benvenuta anche a Samira Rocchetti, che è regia. Quest'oggi insieme a Susanna Mattiangeli entreremo nella Villa di Lea, che poi è Villa Panfili a Roma, e dovremo in qualche modo risolvere un mistero. Ma l'avventura non è soltanto inseguire misteri, a volte la cerchiamo lontano, così lontano da non accorgerci che ci sta già passando accanto, e questo ce lo racconterà Daniele Movarelli con il suo All'avventura. Infine cambieremo prospettiva, perché i libri non servono solo a viaggiare o vivere delle avventure, ma anche a guardarci dentro, e lo faremo con la psicoterapeuta Maria Rizzi, che ci racconterà il potere degli albi illustrati. Tutto questo tra poco, perché come sapete iniziamo con la musica dall'ultimo festival di Sanremo, 13 Pietro con Uomo che cade.

0: E noi dopo la musica siamo pronti per andare all'avventura, perché si intitola All'avventura la prossima storia che raccontiamo con un ritorno alla Biblioteca dei Ragazzi. Non vedevo l'ora che tornasse Daniele Movarelli, come stai?
1: Benissimo, anch'io sono contento di essere di nuovo qui.
0: Senti, questo libro, te lo dicevo poco fa, mi è piaciuto tantissimo. Intanto mi aiuti a dire qualcosa di Daphne, che se non sbaglio è all'esordio nell'illustrazione di un libro. Come l'hai conosciuta? Come nasce questa collaborazione?
1: Sì, allora, Daphne è giovanissima, è alla sua prima, come si dice, la sua prima prova, la sua prima avventura a questo punto, e in realtà siamo stati messi in contatto da Arts in Fabula, che è una scuola di illustrazione che verso il finire, diciamo, del percorso propone ai suoi studenti una storia vera sulla quale lavorare.
0: Beh, devo dire, un connubio secondo me felicissimo. Trovo che Daphne sia davvero molto molto brava e che le sue illustrazioni con il tuo testo veramente sembrano nate insieme.
1: Sì, anche io sono rimasto meravigliato perché il testo, tra l'altro, è cambiato molto dopo aver visto le sue illustrazioni. Aveva una lunghezza più breve, era un altro tipo proprio di impianto, di struttura, aveva un altro tipo di struttura. Poi, avendo visto le sue illustrazioni insieme all'editore, abbiamo deciso di trasformare, come succede a volte nel percorso delle storie, di trasformare la storia in qualcosa di diverso.
0: E poi il risultato è appunto questo che ho tra le mani. So che poi all'avventura vivrà anche l'avventura di Bologna, sarai lì a presentarlo, quindi sarà sicuramente una vetrina bellissima per questo libro che a me è piaciuto tanto e nel quale mi sono anche tanto riconosciuta. E credo che anche ai nostri ascoltatori sia capitato più volte nella vita di dire: mannaggia, vorrei qualcosa di straordinario, vorrei vivere un'avventura straordinaria, senza magari accorgersi che la nostra avventura la stiamo già vivendo.
1: Sì, allora, come raccontavo pochi giorni fa all'editore, un aneddoto, diciamo, di quando ero bambino è questo. Io guardavo sempre nella cassetta delle lettere sperando che mi arrivasse, diciamo, un incarico per qualche missione, trovare una mappa del tesoro, e mentre, come dire, attendevo questa cosa che non arrivava mai, questa avventura che non arrivava mai, di fatto crescevo e quindi mi succedevano intorno delle cose che noi riteniamo normali, che tutti noi riteniamo normali e fanno parte della vita, che però sono tutti quegli imprevisti che non avevamo preventivato e che poi fanno la vita stessa, no?
0: Esatto, è un po' quello che capita al protagonista simpaticissimo della tua storia. Raccontaci tu chi è Mr. Robinson.
1: Ma allora, Mr. Robinson, per come l'ho immaginato io, non è un vero esploratore, cioè è un po' uno di noi che passa le sue giornate a casa seduto sul divano, legge, beve il tè, però ha questo sogno di vivere l'avventura e a un certo punto, un po' come magari sarà successo a ognuno di noi, decide di tuffarsi, cioè decide di provare a buttarsi nell'avventura. Solo che nel mentre, come dire, si lancia, parte, va all'avventura, si prefigge, diciamo, un obiettivo, che è quello di trovare una determinata isola dove troverà un tesoro. Il suo mezzo va in malora, diciamo, a un guasto, e quindi si ritrova, come dire, deluso dal fatto che non potrà viverla l'avventura. Per cui, diciamo che è un avventuriero del quotidiano, cioè gli succede una cosa mentre cercava un'altra.
0: Poi naturalmente sono delle cose che non racconterei, per quanto vorrei tanto, perché appunto cade su quest'isola che non era evidentemente quella che lui desiderava raggiungere e vabbè, insomma, niente, non posso raccontarlo. Comunque diciamo che anche raccontarlo senza poter vedere le immagini, le illustrazioni di Daphne, sarebbe comunque un racconto a metà. Però è una storia davvero davvero carina, deliziosa, a tutte le età, secondo me.
1: No, quello che possiamo dire è che succedono, si vedono almeno tutte le cose tipiche che noi conosciamo dei libri e dei film d'avventura, quindi dalle paludi ai coccodrilli, a tutto quello che noi possiamo immaginare possa essere un'avventura vera.
0: Solo che lui non se ne accorge, questo è il bello. Senti, questa, ogni libro, ogni storia è un'avventura, no? Anche per te che la scrivi. Come la racconteresti la tua avventura personale con questo libro?
1: Allora, direi con un aggettivo travagliata, ma nel senso buono del termine, perché questo libro, come raccontavo, nasce, questa storia nasce un paio di anni fa, scritta in una forma diversa. Aveva il suo nucleo, era lo stesso, quindi un esploratore che si trova, diciamo, che vuole vivere un'avventura e poi ne vive un'altra, ma poi quello che succede a volte con le storie è che quando approdano presso l'editore o quando incontrano l'illustratore, lo scrittore si rende conto che sta vivendo veramente un'altra avventura, perché in questo caso il testo è diventato più lungo, è diventato, diciamo, un testo a livello narrativo più complesso, poco più complesso, e alla fine, come dire, la cosa bella di lavorare in generale sui libri, i libri per ragazzi, e in particolar modo su questo è stato, ha avuto, diciamo, delle vicissitudini particolarmente inaspettate, è proprio quello di non sapere dall'inizio quale sarà, diciamo, il viaggio che farai e dove approderai. Cioè, il libro che abbiamo tra le mani oggi non è quello che io pensavo, diciamo, all'inizio.
0: E chissà poi che tipo di avventure vivrà questo libro.
1: Chissà, perché poi l'altra cosa interessante è che noi scrittori stiamo nelle nostre camerette, nei nostri studi a scrivere, immaginandoci le storie e che cosa fanno i nostri protagonisti, ma poi in realtà quando incontriamo i lettori, l'altra cosa bellissima che succede è che questo viaggio continua e prende a volte direzioni inaspettate, perché poi ogni lettore trova qualcosa di diverso, di sotterraneo, di magari qualcosa che neanche io sapevo della mia storia.
0: È una meraviglia. Senti, Mr. Robinson, quando prepara tutto l'equipaggiamento per vivere questa sua grande avventura, tra le cose che porta con sé c'è un oggetto che non può mancare, per lui è l'ombrello, perché non si sa mai come cambierà il tempo. Invece Daniele, quando parte per le avventure, quale oggetto non dimentica mai?
1: Io solitamente, quando parto per le mie avventure, solitamente sono avventure in montagna, sicuramente non nel mio zaino, nel mio bagaglio non mancano mai tutta una serie di cose abbastanza classiche che possono andare dal Kiway, appunto, che è l'ombrello di Mr. Robinson, al mangiare, al bere, tutta una serie di cose. In realtà solitamente il mio zaino torna un po' più pesante, perché invece magari prendo qualche sasso, qualcosa che mi colpisce, lo prendo, lo carico nello zaino e torno indietro con qualcosa nel bagaglio.
0: Che bello, quindi è una collezione di sassi raccolti in montagna.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Che bello.
1: Sì, sì, lo svuoto dei panini e lo riempio di pietre.
0: Dai, comunque io ti auguro tante belle avventure con questo libro che appunto approderà a Bologna tra pochissimo, edito da Sinnos. Daniele, alla prossima avventura.
1: Grazie mille Daniela, grazie a tutti e sì, ci vediamo alla prossima.

0: La prossima storia che aggiungiamo alla nostra biblioteca dei ragazzi si intitola La villa di Lea. Per Emon Serraga, questo libro bello, bellissimo, di Susanna Mattiangeli, che è con noi. Susanna, bentornata alla biblioteca dei ragazzi, come stai?
1: Benissimo, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, tra l'altro luoghi diciamo a me molto familiari, quelli raccontati in questo libro. Una volta tanto una storia ambientata nella mia Roma, nella Villa Panfili, che io adoro, e anche tutte le zone limitrofe che amo tantissimo. Allora, proviamo a raccontare senza raccontare troppo, perché qui c'è anche qualcosa che è meglio non raccontare, se tu sei d'accordo, di questa storia.
1: Sì, bisogna tenersi
0: sul vago e insomma mi aiuterà in questo. È un diario, di fatto, un diario che inizia il 27 maggio e poi si conclude un paio di mesi dopo.
1: Sì, è il diario di questo narratore che evidentemente ama scrivere, evidentemente fin da subito si dichiara un po' particolare. Ma soprattutto, fin da proprio dalla prima riga, odia sua sorella, detesta questo è

0: stata di quello. E col passare, insomma, dei giorni, sono gli ultimi giorni di scuola, lui sta per fare l'esame di terza media, col passare dei giorni, con l'avvicinarsi dell'estate, lui nota delle cose strane che stanno succedendo in casa sua.
1: Cose che spariscono, atteggiamenti anche nella sorella, che insomma già abbiamo detto, insomma, un po' particolare ai suoi occhi, anche lei diciamo ha delle stranezze in più. E poi appunto, vabbè, altre cose onestamente non le possiamo raccontare. Allora, intanto di questo personaggio che, è visto che insomma parla in prima persona nel suo diario, fino ad un certo punto non sappiamo neanche il nome, poi il nome lo scopriremo, ma in un modo che non vado ovviamente a raccontare. E comunque a me è risultato simpatico subito, con questo promemoria quasi quotidiano sul suo diario: odia tua sorella.
0: Sì, odiala bene, con cura. Mi raccomando, coltivare quest'odio. Lui non sa più come fa. Evidentemente nel passato sono andati d'accordo, il passato era diverso, insomma c'è un grande aspetto nostalgico rispetto a una famiglia che era intera, papà non c'è più, quindi insomma sono cambiate delle cose e evidentemente queste cose hanno cambiato anche i rapporti tra loro due. Però insomma poi alla fine questa sorella se la cava benissimo e ignora allegramente questo fratello, che invece sta lì che si affanna nel cercare di tenere tutto in ordine. Certo è strana questa sorella, è strana, però insomma il libro ovviamente indugia su questo rapporto, perché poi quando si odia qualcuno in questo modo così meticoloso ci sono degli aspetti divertenti. Però poi insomma il libro parla anche di qualcosa che ha a che fare con la collana, insomma Piazza Bella Piazza, che è la collana di Emons che si riferisce ai luoghi. Io ho scelto Villa Panfili proprio perché mi andava di raccontare questa vicinanza tra civiltà e selvatichezza, diciamo così, usiamo questa parola che usa anche il nostro protagonista. Eh sì, il fatto che Villa Panfili sì è una villa storica con dei monumenti bellissimi, che però conserva anche un suo nucleo selvatico, e questa cosa mi ha sempre affascinata.
1: Verissimo, poi tra l'altro la distinzione linguisticamente è anche ben resa nel tuo libro, perché Villa Doria Panfili, come direbbe il giovane protagonista, a Villa, come direbbe la sorella Lea.
0: Esatto, ci sono vari gradi, no? anche di avvicinamento a questa villa, e i romani, i ragazzini insomma dicono andiamo a Villa. Non c'è neanche bisogno, insomma, chi abita intorno a Villa Panfili non ha bisogno di specificare, no? E invece il nostro protagonista, per un motivo così incidentale, continua a chiamarla Villa Doria Panfili, usando il nome dell'ultima famiglia di proprietari, che ha questo Doria inserito, e già così si mostra diverso, esterno, un po' soggetto, come lo definisce il suo amico Giuseppe, insomma una persona simpatica che gli sta accanto, di cui il narratore parla spesso. È un personaggio, seppure appunto raccontato, tutto evocato, però è un personaggio positivo che è un po' la linea comica tra le,
1: certo,
0: tra le altre.
1: Tu giustamente, Susanna, facevi riferimento a questa bella collana di Amonsraga. Infatti è terminata la storia, continuiamo a vivere la storia attraverso i luoghi, no, dei protagonisti. Quindi chi non è di Roma, ma anche chi è di Roma, insomma, ritroverà delle cose molto interessanti dei vari luoghi che poi vengono citati, le catacombe di San Pancrazio, mamma mia quanti ricordi anche personali. Insomma è sicuramente un altro aspetto molto molto bello di questa storia, e in cui è molto presente la cucina. E mi è molto piaciuto quando il giovane protagonista insomma descrive anche i momenti in cui con la mamma armeggia in cucina, perché in cucina siamo una squadra, scrive lui. Tu che rapporto hai con la cucina, Susanna? Sei brava?
0: Io sono un po' ossessionata dalla cucina in questo periodo, e quindi ora non so se sono brava, rispondo come risponde il nostro protagonista. Seguo la ricetta. Ho imparato a seguire la ricetta.

0: Mentre nel passato, attraverso mia madre e mia nonna, ho sempre visto e rubato con gli occhi e imparato a fare le cose a occhio, ultimamente ho imparato anche a essere un po' precisa nel seguire le ricette, nel andare in cerca di ingredienti strani e sì, non potevo non trasferire questa mia passione a questo diario, proprio perché appunto secondo me ha tutto senso, si tiene insieme perché si parla del selvatico dentro ai luoghi della città, si parla di ordine e di caos, e la cucina è un po' un modo per mettere ordine nel caos e per poi distruggerlo immediatamente, e quindi secondo me sì, è un tema che aveva a che fare con il libro.
1: Ci sta molto molto bene. Poi tutti gli altri ingredienti, tanto per usare ancora la metafora della cucina di questa storia, li leggerete o li ascolterete, perché ricordiamo che c'è anche la possibilità con i QR code di ascoltare questa storia bella bella di Susanna Mattiangeli, che ringrazio per essere stata con noi. La tua merenda ideale, visto che nelle prime pagine del diario ci sono anche tante merende, con che faresti merenda tu?
0: A me piace moltissimo lo yogurt con la frutta.
1: Yogurt bianco greco con la frutta.
0: Sì, bello, denso.
1: Oh, come piace a me, fantastico. Allora faremo merenda insieme. Susanna, grazie.
0: Grazie a te, grazie.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo, sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: proprio oggi che era uscito il sole. Mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.
1: Quante volte, cari ascoltatori, in questa trasmissione mi avete sentito dire, quando vi ho suggerito degli albi illustrati, attenzione, gli albi illustrati non sono solo per bambini, ma se li prendete in mano voi adulti, anche voi adulti, chissà quante cose anche di voi ritroverete in quegli albi. Fatta questa premessa, mi è capitato tra le mani un libro bellissimo edito da Franco Angeli che si intitola Gli albi illustrati nella pratica clinica, curato da Giorgio Rezzonico, Isabella Cardani e la nostra ospite Marta Rizzi, che subito saluto, ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi.
2: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei, che è psicologa, psicoterapeuta, tra l'altro lei è proprio docente in un corso di formazione che è dedicato proprio agli albi illustrati e alla psicoterapia, quindi tra le sue mani chissà quanti albi illustrati sono passati negli ultimi anni.
2: Tantissimi, e li divoro sempre con grande piacere e curiosità.
1: Sì, sono un mondo meraviglioso in cui davvero ci si perde, ma un mondo importante, importante anche nel vostro lavoro. Insomma, il titolo del libro a cui facevo riferimento parla di una pratica clinica, cioè, Marta, si può utilizzare un albo illustrato anche in terapia?
2: Assolutamente sì, come noi spesso ripetiamo anche durante le nostre giornate di formazione rivolte ai colleghi, appunto bisogna uscire un po' dalla logica che l'albo illustrato ci sostituisca. È uno strumento per cui non è una medicina, non è una formula magica, è un qualcosa che ci permette di entrare in relazione con la persona che abbiamo di fronte, che appunto può essere anche un adolescente piuttosto che un adulto, per cui non soltanto un bambino, e ci permette di esplorare anche parti di sé che in quel momento non sono così tanto visibili e accessibili. Per cui questo è un po' l'uso che noi facciamo degli albi illustrati all'interno della stanza di terapia.
1: È chiaro che, come giustamente lei sottolineava, proporre un albo a un bambino è diverso rispetto al proporlo ad un adolescente o addirittura a un adulto. I più reticenti immagino siano gli adulti, o quelli che rimangono forse un pochino più spiazzati da questo tipo di proposta.
2: Sì, devo essere sincera, anche un po' gli adolescenti alle volte, proprio in una logica del desiderare di staccarsi dal mondo dell'infanzia, per cui una logica un po' di emancipazione, di autonomia, alle volte non li accolgono con grande piacere, però in realtà poi si dimostrano essere per loro un canale espressivo e comunicativo potente. Gli adulti, sì, inizialmente tentano un po' di svilirli e di banalizzarli, poi appena si prestano, però sempre appunto in un rapporto di fiducia, quale può essere quello della paziente terapeuta, riescono a comprendere davvero il potenziale, e per cui alle volte li richiedono nelle sedute successive, proprio per potersi guardare in una maniera diversa, con una prospettiva differente.
1: Sì, perché smuovono tantissime cose, sia le poche parole degli albi, talvolta non ci sono neanche le parole, perché ci sono dei bellissimi silent book.
2: Sì, assolutamente. L'altra premessa che noi facciamo a tutti i colleghi in quanto persone è proprio quello di riuscire a maneggiarli prima con cura, proprio perché così come possono perturbare il paziente, possono perturbare anche noi, e noi in quel momento forniamo uno spazio, una presenza per l'altro, per cui prima dobbiamo leggerceli, accoglierli, metabolizzarli noi per primi, proprio perché smuovono corde profonde.
1: Assolutamente sì. Tra l'altro, se è vero che questo lavoro edito da Franco Angeli è ovviamente, insomma, destinato probabilmente a vostri colleghi, e ci sono tra l'altro anche tanti esempi del vostro lavoro, quindi dei casi clinici dai quali avete preso spunto anche per dare delle indicazioni, è vero anche che però alcune indicazioni generali secondo me sono valide per tutti. Una l'ha già evidenziata: il libro, che sia un albo o anche una prima lettura, non è mai una medicina. Purtroppo c'è un po' l'abitudine anche da parte del genitore di andare in libreria come se si andasse in farmacia: mi dà un libro per evitare che il bimbo faccia pipì a letto, perché dorma da solo. È così un po'?
2: Sì, io lavoro tanto con i genitori, sia per una terapia genitoriale, ma anche come supporto genitoriale, e spesso c'è questo tipo di richiesta, di demandare un po' alla lettura, all'albo illustrato, la risoluzione di una difficoltà. Ecco, ribadiamo il fatto che appunto l'albo illustrato possa fornirci anche un momento di comunicazione e di incontro con l'altro, per cui anche per affrontare magari alle volte dei temi un po' ostici proprio per noi, per cui come possono essere magari questo per bimbi un po' più grandi, piuttosto che per adolescenti, temi quali possono essere la sessualità, la relazione, la sentimentale, ma anche alle volte per poter accedere a tutta una serie di fatiche magari scolastiche, relazionali, prestazionali, sportive, per cui concedono anche al genitore di parlare di sé al proprio figlio, per cui un po' di esplorarsi insieme. Però ahimè c'è questa un po' tendenza a demandare al libro questo tipo di risoluzione di difficoltà.
1: L'altro elemento bello, lo ha evidenziato proprio lei adesso Marta, appunto è la relazione che si crea leggendo un libro, soprattutto quando il bimbo ancora non è in grado di leggerlo in autonomia, e quindi c'è questo momento di condivisione, e il libro diventa anche poi uno strumento, l'albo illustrato, per dare voce o immagine a delle emozioni che magari un bimbo ancora non riesce neanche a raccontare.
2: Sì, è proprio una esperienza condivisa quella della lettura, che rimane impressa nei ricordi e nella memoria appunto relazionale, tanto che quando incontriamo anche adolescenti, adulti in studio, proprio l'esperienza di una lettura condivisa, la lettura che fa un adulto, in questo caso il terapeuta, per il paziente, richiama quel tipo di ricordi, quel tipo di vissuti, quel tipo di emozioni. E come diceva, per i bimbi, ma appunto anche per i più grandi, permette di guardare, conoscere, gestire, maneggiare tutto il mondo emotivo che ci caratterizza fin dai primi vagiti.
1: Nella parte finale del vostro libro ci sono tanti titoli che suggerite. Ora sappiamo che ne vengono pubblicati tantissimi, è impossibile anche stare dietro alla produzione di albi belli e anche meno belli, diciamo la verità. Ecco, anzi, vengo proprio qui perché anche voi nel vostro libro molto spesso suggerite, cioè utilizzate il termine letture di qualità, perché non tutto è di qualità. Qual è il vostro criterio, il suo criterio personale, Marta, per capire che è una storia di qualità?
2: Allora, noi tendenzialmente privilegiamo quei libri che non hanno una morale, nel senso che non abbiamo questo intento di appunto demandare a un libro il veicolare dei messaggi educativi. Abbiamo l'esigenza di trovare dei libri che possano stimolare, smuovere, evocare, per cui non tendenzialmente privilegiamo a dei titoli che siano poco tematici. È vero anche che con i bimbi è un ragionamento un po' diverso, proprio in una logica del facilitare anche un accesso al genitore o piuttosto che all'educatore per affrontare una difficoltà o un tema specifico. Però ecco, gli albi, i titoli che io preferisco sono tendenzialmente quelli che si discostano da una morale o da una narrazione che abbia un'esigenza di un inizio e una fine precisa, ma che appunto veicoli delle emozioni, delle sensazioni. Alle volte mi ritrovo ad acquistare degli albi e lasciarli sul comodino proprio perché possano un po' essere anche metabolizzati da me, e perché non tutti mi possono anche piacere a livello estetico e grafico in prima battuta, ma riconosco a loro un potenziale che mi permette poi di lavorare con il paziente e con il suo vissuto.
1: E la selezione poi che avete anche proposto alla fine, devo dire, è molto molto ricca, molto molto variegata. Complimenti. Marta, ma lei da quanto tempo si è avvicinata anche all'utilizzo nella pratica clinica degli albi?
2: Allora, sono ritornata agli albi perché io li leggevo da piccola e appunto in questa memoria li avevo lasciati, e poi li ho ritrovati con la maternità, che per cui risale a un 12 anni fa, e piano piano riavvicinandomi e risentendo delle corde emotive che si smuovevano in modo importante, li ho portati in studio all'incirca appunto in quel periodo, prima nelle scuole facendo un lavoro un po' di promozione del benessere, di divulgazione anche di educazione emotiva, e poi piano piano sono entrati in studio e a quel punto li ho proposti agli adolescenti e agli adulti che incontro quotidianamente.
1: Complimenti, fa un lavoro bellissimo, lo fa con grande passione, anche il modo in cui l'ho raccontato nel libro, devo dire, mi ha colpito apprezzo moltissimo. Marta, io la ringrazio. Certo, questo è sicuramente un contesto un po' diverso dal solito per lei, per raccontare, no? di quello che fa, ma la ringrazio perché ci ha dato, secondo me, degli input preziosi.
2: Grazie a voi davvero, perché parlare di albi illustrati è sempre un enorme piacere, per cui grazie per avermi dato la possibilità.
1: Grazie mille, buon lavoro Marta.
2: Buona giornata.

0: Abbiamo fatto un bel tuffo indietro nel tempo con gli UEM, questa era la loro Freedom, invece rimaniamo nel presente. Abbiamo parlato della Villa di Lea con Susanna Mattiangeli per Emon Saraga, storia di segreti e strane sparizioni dentro e fuori il parco di Villa Pamphilia a Roma. Mr. Robinson invece è un signore davvero molto simpatico, sempre alla ricerca dell'avventura, perché vuole diventare il più grande esploratore di tutti i tempi. Riuscirà a vivere l'avventura tanto agognata? Lo scoprirete leggendo All'avventura di Daniele Movarelli, edito da Sinos. Con Maria Rizzi poco fa abbiamo parlato degli albi illustrati nella pratica clinica, spunto davvero ghiotto per capire quanto gli albi illustrati possono farci scavare dentro di noi. E con questo io vi saluto, ringraziando Samira Rocchetti che era regia, e naturalmente anche tutti voi per averci seguito fino a qui.
1: La biblioteca dei ragazzi.

non cercare una giustificazione. Se picchi una donna sei un buffone. Che volete che v'aggiunga sull'argomento? È talmente semplice da far spavento. Eppure sono in molti e continuano a pensare che la donna sia un bene materiale. Sarà che sui giornali o alla televisione

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, si recò da lui e gli disse: «Così dice il Signore: da disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai». Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi». Ed Ezechia fece un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia dicendo: «Va e riferisci a Ezechia: così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre: ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalla mano del re di Assiria. Proteggerò questa città». Isaia disse: «Si vada a prendere un impiastro di fichi e si applichi sulla ferita, così guarirà». Ezechia disse: «Qual è il segno che salirò al tempio del Signore? Da parte del Signore questo ti sia come segno, che il Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che è già scesa con il sole sull'orologio di Acaz. E il sole retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù passò, in giorno di sabato, fra campi di grano, e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato».
2: Concludendo quel dialogo con i farisei, Gesù ricorda loro una parola del profeta Osea: «Andate e imparate che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrificio». Rivolgendosi al popolo di Israele, il profeta lo rimproverava perché le preghiere che innalzava erano parole vuote e incoerenti. Nonostante l'alleanza di Dio e la misericordia, il popolo viveva spesso con una religiosità di facciata, senza vivere in profondità il comando del Signore. Ecco perché il profeta insiste: «Misericordia io voglio», cioè la lealtà di un cuore che riconosce i propri peccati, che si ravvede e torna ad essere fedele all'alleanza con Dio. E non sacrificio. Senza un cuore pentito, ogni azione religiosa è inefficace. Cari fratelli e sorelle, abbiamo tutti bisogno di nutrirci della misericordia di Dio, perché è da questa fonte che scaturisce la nostra salvezza.

Carissimi amici, in questo cammino domenicale dell'anno A, seguendo il Vangelo secondo Matteo, iniziamo il discorso parabolico, il terzo dei cinque grandi discorsi contenuti nel Vangelo secondo Matteo. Ci sono sette parabole. Quattro sono totalmente inedite, non presenti negli altri due Vangeli sinottici di Luca e Marco. Oggi troviamo l'incipit di questo discorso, che è la parabola del seminatore. È fondamentale. È proprio quella parabola che regge tutte le altre, addirittura che regge l'annuncio del Vangelo stesso. E questa parabola per noi come discepoli di Gesù è importante perché per tutti e quattro i semi che cadono per terra, quindi quello caduto sulla strada, sui sassi, sui rovi e sul terreno buono, per ciascuno di essi si parla sempre di persone che ascoltano la parola. Quindi non si sta parlando di un mondo in cui non c'è fede o non si crede in Dio. Anzi, la parabola è diretta proprio a coloro che ascoltano.

0: è stata accolta da ciascuno di noi nel cuore e rimaniamo senza frutto. Questa è la prima modalità, e cioè è il seme caduto sulla strada. Poi abbiamo il seme caduto sui sassi. È la situazione di colui che ascolta la parola e subito dice: che bella, che gioia mi dona, che meraviglia, ma non ha radice, è incostante. Accade che preghi una volta saltuariamente, poi forse ci vediamo il mese prossimo o preghiamo quando c'è tempo, mettiamo da parte la parola, l'ascolto, la preghiera, e in quella incostanza, cioè una non relazione con Dio e non relazione con la sua parola quotidianamente, viene il diavolo e attraverso la tribolazione o la persecuzione ci abbatte e noi cadiamo. Viene poi il terzo seme, quello caduto tra i rovi, coloro che ascoltano la parola ma si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, da una, dall'altra, da un pensiero, dai piaceri del mondo, dai desideri, da tante cose vane. Ecco che un po' alla volta vediamo il disinteressamento nei confronti del regno dei cieli, del Vangelo, della fede e della parola stessa, e rimaniamo vuoti, svuotati, perché solo Dio, solo Cristo con la sua parola ci può riempire. Il quarto seme cade sul terreno buono e sono proprio coloro che, come gli altri tre, quello caduto sulla strada, sui sassi e sui rovi, ascoltano di certo la parola. Quindi in comune c'è l'ascolto, ma c'è una grande differenza. Queste persone hanno fiducia, come veri, autentici discepoli di Cristo, hanno fiducia in Lui. Hanno lasciato la vita vecchia, si sono dedicati al regno di Dio, hanno accolto con gioia che questa parola può diventare la loro stessa vita. Ecco, quando tu hai fiducia nella parola di Dio che ascolti e inizi a praticarla, a metterla in atto, questa fiducia con perseveranza nella preghiera porterà grande frutto. Questo significa comprendere, ascoltare Dio che ti parla nella sua parola ogni giorno e in tanti momenti della giornata. Aprire il proprio cuore, avere fiducia e metterla in pratica. Così comprenderemo e porteremo grandi frutti. Vi invito a pregare con me affinché la nostra vita sia come coloro che ascoltano la parola, sono perseveranti, hanno fiducia in Dio e portano grande frutto. Signore Gesù, grazie per il dono della tua parola. Grazie perché sei in mezzo a noi, sei vivo. E grazie perché oggi mi insegni a vivere. Aiutami non solo ad ascoltarti, ma ad essere perseverante, ad avere delle radici in te, nelle tue promesse. Donami di avere sempre la speranza che ogni giorno tu mi puoi sorprendere con le tue meraviglie e con le tue promesse. E aiutami ad esserti fedele, Signore, nella preghiera, fedele nell'ascoltare, nell'obbedire alla tua parola, per portare grande frutto per me e nella mia vita e nella mia famiglia. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amici carissimi, ascoltiamo con fiducia oggi la parola, mettiamola in pratica, perché questa è la differenza del quarto sé, avere fiducia, che ciò che viene ascoltato diventa realtà, il verbo si farà carne e produrrà grande frutto. Buona domenica e grazie per avermi accolto.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio. Dona morte santa. Dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per il rispetto della vita umana. Preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa, riconoscendola come dono di Dio. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa povera. Ti preghiamo, Signore, affinché la Tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unico vero bene. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, arricchisci la vita dei presbiteri di autentiche amicizie fraterne per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibile la forza della tua carità. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiera per i sacerdoti. Spirito del Signore, dono del risorto agli apostoli del Cenacolo, gonfia di passione la vita dei tuoi sacerdoti, riempi di amicizie discrete la loro solitudine, rendili innamorati della terra e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze. Confortali con la gratitudine della gente e con l'olio della comunione fraterna. Ristora la loro stanchezza, perché non trovino appoggio più dolce per il riposo se non sulla spalla del Maestro. Liberali dalla paura di non farcela più. Dai loro occhi partano inviti e sovrumane trasparenze. Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza. Dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano. Fa risplendere di gioia i loro corpi. Rivesti loro di abiti nuziali e cingili con cinture di luce, perché per essi e per tutti lo sposo non tarderà.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. All'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della Tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di Amos, si recò da lui e gli disse: «Così dice il Signore, dà disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai». Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati che ho camminato davanti a Te con fedeltà e con cuore integro, e ho compiuto ciò che è buono ai Tuoi occhi». Ed Ezechia fece un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia dicendo: «Va e riferisci a Ezechia, così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre. Ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalla mano del re d'Assiria. Proteggerò questa città». Isaia disse: «Si vada a prendere un impiastro di fichi e si applichi sulla ferita, così guarirà». Ezechia disse: «Qual è il segno che salirò al tempio del Signore? Da parte del Signore questo ti sia come segno, che il Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che è già scesa con il sole sull'orologio di Acaz, e il sole retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso». Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.
0: Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.
2: Io dicevo: a metà dei miei giorni me ne vado, sono trattenuto alle porte degli inferi per il resto dei miei anni. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. Dicevo: non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo.
0: Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.
2: La mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me, come una tenda di pastori. Come un tessitore hai rotolato la mia vita, mi hai tagliato dalla trama.
0: Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.
2: Il Signore è su di loro, essi vivranno. Tutto ciò che è in loro è vita del suo spirito. Guariscimi e rendimi la vita.
0: Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù passò il giorno di sabato fra campi di grano, e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò i farisei gli dissero: ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato. Ma egli rispose loro: non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Se avete compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato. Parola del Signore.
1: Gloria

Quello che il Signore ci vuole indicare è proprio andare all'essenziale del culto nei suoi confronti, e l'essenziale è Lui. Lui non vuole solo dei gesti esteriori che noi compiamo perché dobbiamo far vedere che crediamo in Lui. Lui vuole che il nostro cuore sia completamente consegnato nelle sue mani. Lui desidera che il nostro essere sia proprio impregnato dalla sua presenza. E allora sì che tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi viviamo, non lo facciamo solo esteriormente, ma c'è una partecipazione molto profonda. Perché? Perché il nostro legame con il Signore è proprio grande e profondo. Avere quel tempo necessario che serve proprio per coltivare il nostro rapporto con Lui, avere proprio quello spazio che diventa vitale per crescere nella vita spirituale e nell'osservanza della Sua parola e dei Suoi comandamenti, ci aiuta a stringere con il Signore un rapporto sempre più profondo. E allora possiamo comprendere quella frase che Isaia dice: misericordia io voglio e non sacrifici. La misericordia nasce proprio da un cuore che è consegnato totalmente nelle mani del Signore. Il sacrificio, senza l'amore per il Signore, senza la presenza del Signore in quello che facciamo, non vale nulla.

0: Fratelli e sorelle, lavati e santificati dal battesimo, siamo diventati figli di Dio. Rivolgiamo a Lui la nostra fiduciosa preghiera e diciamo: Signore, confermaci nel Tuo servizio.
1: Signore, confermaci nel Tuo servizio, perché il Signore ci trovi in costante preghiera e ci liberi da tutto ciò che ci opprime. Preghiamo.
0: Signore, confermaci nel Tuo servizio,
1: perché non diventiamo schiavi di nessuna pratica religiosa, ma cerchiamo la verità e lo spirito d'amore. Preghiamo.
0: Signore, confermaci nel Tuo servizio,
1: perché al di là delle abitudini di culto cerchiamo un incontro personale e comunitario con il Cristo morto e risorto. Preghiamo.
0: Signore, confermaci nel Tuo servizio,
1: perché nella speranza di trovarci con Cristo nella gloria compiamo il nostro dovere con fedeltà e amore. Preghiamo.
0: Signore, confermaci nel Tuo servizio. In un momento di silenzio presentiamo al Signore le nostre personali intenzioni di preghiera che portiamo nel nostro cuore.

0: Padre Santo, che ci chiami ad amare come Tu stesso hai amato, donaci di preferire sempre il bene delle persone all'osservanza d'una legge. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Questo è il sacrificio, allora dei gloria del Signore.
0: Guarda, o Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore. Fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza,

0: liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Assicuriamo il ricordo nella preghiera per Don Antonio.

Ed eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Spazio Magnolia. Buongiorno, oggi è venerdì ed è il 17 luglio, è il 198esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 167 giorni alla fine dell'anno. I santi del giorno è Sant'Alessio mendicante. L'etimologia Alessio deriva dal greco Alexein, cioè proteggere, significa il difensore. Il proverbio del giorno: a luglio gran calura, a gennaio gran freddura.

A Caravaggio il crepuscolo mattutino è iniziato alle 5:13, l'alba alle 5:48, il tramonto sarà alle 21:06 e il crepuscolo serale terminerà alle 21:40. Le ore di luce solare saranno di 15 ore e 18 minuti, 2 minuti in più rispetto a domani sabato. Tra l'altro stamattina ci stiamo godendo un po' di fresco finalmente.

Facciamo ovviamente gli auguri a tutti quelli che oggi festeggiano l'onomastico o il compleanno oppure una ricorrenza personale o familiare. Cominciamo con l'almanacco Accadde Oggi. Nel 1740 il cardinale bolognese Prospero Lambertini viene eletto papa e sceglie di chiamarsi Benedetto XIV. Nel 1762 Caterina II diventa zarina di Russia a seguito dell'assassinio di Pietro III di Russia. Nel 1902 viene realizzato il primo impianto di aria condizionata. L'ingegnere Willis Carrier crea un sistema per controllare la temperatura e umidità in una tipografia a Brooklyn. Nel 1917 Re Giorgio V del Regno Unito emana un proclama in base al quale la linea di discendenza maschile della Casa Reale Britannica porterà il nome di Windsor. 1918, guerra civile russa ad Ekaterinburg, i bolscevichi giustiziano lo zar Nicola II di Russia e la sua famiglia. Nel 1936 inizio della guerra civile spagnola. Nel 1945 seconda guerra mondiale, conferenza di Potsdam, i tre principali capi alleati iniziano l'incontro finale della guerra. L'incontro terminerà il 2 agosto. 1955, Anaheim, Los Angeles, inaugurazione di Disneyland, primo parco divertimenti a tema. Nel 1962 test nucleari, l'esplosione di prova a Little Feller diventa l'ultima detonazione di prova nell'atmosfera del Nevada. 1976, in occasione della cerimonia di apertura della 21ª Olimpiade di Montreal in Canada, alla televisione italiana iniziano le trasmissioni sperimentali di programmi a colori per i quali viene scelto il formato PAL. Se non ricordo male, l'alternativa si chiamava SECAM, è una memoria un po' così. 1979, il presidente del Nicaragua Anastasio Somoza De Baile si dimette e fugge a Miami. Nel 1994, nella finale dei mondiali di calcio a Los Angeles, l'Italia viene sconfitta dal Brasile ai rigori. Nel 1996 esplode sull'Oceano Atlantico il Boeing 747, partito da New York e diretto a Parigi, muoiono 230 persone. Nel 1998 San Pietroburgo, Nicola II di Russia e la sua famiglia vengono seppelliti nella cappella di Santa Caterina, 80 anni dopo essere stati uccisi dai bolscevichi. Ultima notizia, nel 2014 il volo della Malesia viene abbattuto al confine tra l'Ucraina e Russia, causando la morte di 298 persone.

Vediamo ora i nati. I nati il 17 luglio sono spesso animati da una forte spinta interiore a elevarsi al di sopra della massa o a raggiungere i vertici della loro carriera professionale. Tale desiderio è quasi sempre celato dietro al contegno modesto, serio, addirittura timido. Non bisogna scambiare la loro tranquillità per passività. Nel 1939 è nata Milva, è nata a Goro, in provincia di Ferrara, Maria Ilva Biolcati, in arte Milva. Con la sua carriera di cantante e attrice teatrale, annoverata tra le più apprezzate artiste italiane del Novecento. Nel 1955 nasce Francesca Marciano, attrice italiana, e Silvio Lari, cantante italiana, nota per la partecipazione all'ottava edizione di Amici di Maria De Filippi, è nata nel 1988. Melanie Thierry, attrice francese, nel 1981. L'attore statunitense Michael James Vogel, nel 1979, credetemi, molti di questi nomi non so chi siano. Scomparsi Billie Holiday nel 1959, soprannominata anche Lady Day, per molti è stata la maggior vocalista che il jazz abbia mai conosciuto.

Iniziamo ora gli intervalli musicali con una bellissima, storica canzone di Francesco Guccini dall'album Radici, Il vecchio e il bambino.

e leggiamo ora gli avvisi di questo fine settimana. Questa sera alle ore 18 la messa a Vidalengo, domani sabato 18 luglio alle 8:30 in parrocchia la messa in memoria di Locatelli Elide e Cremona Filiberto, alle 18 la messa a Masano, a Vidalengo, a Misano e in parrocchia in memoria di Scabeni Luigi, Melzi Cesarina e Marin Mario, Radaelli Giacomo e Pietro, Rossetti Maria, Anna e Marcolina. Domenica 19 luglio, sedicesima domenica del tempo ordinario, alle 8 in San Pietro e a Misano e a Masano, alle 9:30 in parrocchia la messa in memoria di Ambrogina e Luigi, Maria e Giovanni, Oldoni Battista, Giuseppina, Guido, Maria, Mora e vittime di Albenga, Luigi. Alle 9:30 Calvenzano, alle 10 Vidalengo, alle 10:30 Masano e Misano e in parrocchia alle ore 11 la messa pro populo più il ricordo di Don Rino Stellardi. Alle ore 18 a San Bernardino la messa in memoria di Carmela, Tommaso e defunti a famiglia Spedicato e Quadraro, coniugi Gigatti Vincenzo e Maria e defunti a famiglia Baita Alessandro, Carminati Natale e Antonia, Tadini e Andreina, Lanzeni Angelo e Elia. Domani mattina ha inizio il primo turno del campo in montagna dell'oratorio di Caravaggio con l'assistenza di Don Andrea. Il campo è a San Giacomo in Valle Aurina. Domani alle ore 10:45 ci saranno le esequie di Rachele Castelli, vedova Zoglio, di anni 87.

Tra gli avvisi molto importanti trovo questa locandina riferita a Don Pierino, che educa i nostri ragazzi, genitori, figli, comunità in un tempo di cambiamento. L'attualità di Don Pierino Crespiatico. Venerdì 4 settembre, non è dopodomani, ma non è neanche lontanissimo, è meglio che cominciamo a ricordarcelo. Venerdì 4 settembre alle ore 20:45 presso il Teatro dell'Oratorio San Luigi, come accompagnare i ragazzi nella costruzione della loro vita? Quale ruolo hanno famiglia, scuola, parrocchia e l'intera comunità educante? Nel convegno si rifletterà sulle sfide educative del presente. Relatore, dottor Giulio Caio, pedagogista, formatore e saggista. Moderatore, dottor Silvio Marchetti, psicologo. L'ingresso è libero e vi aspettiamo numerosi. E per restare in tema Don Pierino, ho in mano Nostra Famiglia, la rivista della parrocchia, che riporta un articolo scritto dal gruppo della biciclettata dal titolo In bicicletta per ricordare Don Pierino. Oltre 320 persone in sella alla loro bicicletta hanno partecipato alla 31esima edizione della biciclettata di Don Pierino. Il percorso di 9 chilometri per le vie di Caravaggio si è concluso all'Oratorio San Luigi, un momento di gioia e di festa per la comunità. Domenica 14 giugno, chi si trovava in mattinata a passeggiare o passare per le vie di Caravaggio si è imbattuto in una serpentone di oltre 320 biciclette con persone di ogni generazione, dai bambini agli adolescenti e giovani, fino ad arrivare ad adulti ed anziani che, rigorosamente vestiti con la maglietta, dono della BCC di Caravaggio, della biciclettata di Don Pierino, hanno attraversato gioiosamente le vie della nostra città in una bella giornata di sole lungo un percorso di circa 9 chilometri, iniziato da Piazzale Morettini e conclusosi all'Oratorio San Luigi. Era dal 2019, terza edizione, che la biciclettata di Don Pierino, iniziata nel 1990, anno della scomparsa del sacerdote, non si svolgeva più. Il Covid aveva bloccato questa iniziativa. A proporre la 31esima edizione ben 17 associazioni di Caravaggio, con a capofila la Fondazione Don Piedrì e Don Pierino, che hanno lavorato ad un progetto dal titolo Don Pierino, ieri, oggi, domani, dal quale la biciclettata è stato il terzo, del quale la biciclettata è stato il terzo momento, dopo la mostra sulla vita di Don Pierino e il convegno del maggio scorso sul tema delle giovani generazioni. L'evento ha avuto il patrocinio del comune e della parrocchia di Caravaggio. Un percorso attraverso la città, dalle 8 di domenica mattina, Piazzale Morettini, si è visto riempire di persone, famiglie pronte ad apparire, a partire, quando la Polizia Locale, la Croce Rossa, l'Associazione Nazionale Carabinieri, l'Associazione Arma Aeronautica e la Protezione Civile hanno garantito la sicurezza di tutti i partecipanti lungo il percorso. La scelta del percorso all'interno delle vie di Caravaggio è stato un modo per rendere sempre più viva la città di Caravaggio. Durante il tragitto, tre posti significativi di sosta: uno al santuario, dove è stata deposta ai piedi la Beata Vergine del Fonte un'orchidea, una seconda sosta al cimitero, dove anche lì sono stati deposti dei fiori alla tomba di Don Pierino, la terza sosta davanti al luogo
in via dei Cappuccini, dove sorgeva l'orfanotrofio maschile guidato per diversi anni da Don Pierino. Dopo 9 chilometri i partecipanti sono entrati, accolti dalla banda di Caravaggio, nell'oratorio di Caravaggio, San Luigi, dove è stata celebrata la Santa Messa su un altare costruito per l'occasione dal gruppo Agesci di Caravaggio. La Santa Messa è stata preceduta dall'intervento di Adriana Valle, missionaria del movimento dei focolari in Brasile da diversi anni. Ha raccontato la sua esperienza, in particolare presso il Baio de Carmo, dove è stato costruito il centro intitolato proprio a Don Pierino. Adriana Valle ha presentato cosa è stato fatto e quello che tuttora si continua a fare per giovani e famiglie, e anche grazie all'aiuto della comunità di Caravaggio e dall'iniziativa della biciclettata. La celebrazione è stata presieduta dal parroco Monsignore Giansante Fusaro Imperatore, che, facendo riferimento alle lettere del giorno, alle letture del giorno, in particolare al Vangelo, ha sottolineato che Gesù manda i suoi apostoli a dire a due, e quindi la vera testimonianza evangelica è data dalla comunione, dalla fraternità, ed ha concluso l'omelia sottolineando che l'iniziativa della biciclettata del progetto Don Pierino Ieri, Oggi e Domani, al quale hanno dato il proprio contributo le 17 associazioni, è un esempio di comunione per costruire la comunità. Anche il sindaco Claudio Bolandrini ha preso la parola per ringraziare tutte le associazioni che si sono impegnate in questa iniziativa, auspicando che questa collaborazione possa continuare nel futuro. Al termine della Santa Messa, dopo l'estrazione di ben 59 premi offerti da negozi e aziende di Caravaggio, i partecipanti si sono goduti un semplice rinfresco preparato da diversi volontari dell'associazione. Anche questo un momento gioioso di dialogo, condivisione tra partecipanti. Il progetto comunque avrà ancora un quarto momento, con un convegno a settembre con la presenza di uno psicopedagogista che affronterà le problematiche legate all'educazione dei giovani, argomento tanto caro a Don Pierino ed oggi ancora sempre più attuale.

ascoltiamo ancora una storica canzone di Francesco Guccini. La conoscerete tutti questa canzone, perché è una canzone molto molto famosa. Si intitola La locomotiva.

Ci affidiamo oggi all'intercessione di tre santi vissuti in tempi antichi, nei primi secoli della Chiesa, che però possono darci numerosi spunti di riflessione sulla nostra fede ancora oggi. Prima di tutto una donna, Santa Marcellina, vergine e sorella dei santi Satiro e Ambrogio, nata a Treviri, o forse a Roma, ma comunque la famiglia poi si trasferì a Treviri, dove nacque Ambrogio. Era la sorella maggiore, si convertì in gioventù al cristianesimo e fu maestra di fede per i fratelli minori, soprattutto dopo la morte della madre. Satiro e Ambrogio vennero quindi educati alla fede cristiana proprio da Marcellina. Ricevette il velo virginale da Papa Liberio nella Basilica di San Pietro in Vaticano. E quando il fratello, che era catecumeno, ma non era ancora battezzato, perché ai tempi molti si battezzavano in età avanzata, venne eletto miracolosamente vescovo di Milano, si trasferì proprio con Ambrogio e con Satiro nella città meneghina. Nella città lombarda Marcellina continuò la vita comunitaria con le compagne venute da Roma e morì pochi mesi dopo Ambrogio, nel 397, fu sepolta proprio nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove ho la fortuna di passare spesso, dati gli studi che ho compiuto presso l'Università Cattolica, e quindi vedere questi santi fratelli che hanno vissuto insieme e che a distanza di pochi metri l'uno dall'altro riposano in pace nei loro corpi, mentre le loro anime festeggiano eternamente in Dio, veramente fa riflettere con le parole del Salmo. Ecco quanto buono e quanto soave che i fratelli vivano insieme, i fratelli di sangue come Marcellina, Ambrogio e Satiro, ma più in generale i fratelli nella fede cristiana. Era di famiglia ricca anche Sant'Alessio, ma scelse la povertà. Sant'Alessio, mendicante, trascorreva le notti sotto una scala sul colle romano dell'Aventino. Vi sono tre versioni della sua vita, scritta in siriaco, in greco, in latino. Fu la sua una semplice e umile vita di un uomo di Dio, che poi è stata citata, ripresa in opere teatrali, in poesia. Il suo nome significa difensore e protettore, la radice è la stessa di Alessandro, ed effettivamente è un difensore della Chiesa intera, perché ci insegna uno stile di vita, lo stile della povertà. Addirittura con questi panni da povero non venne riconosciuto dal padre, fu il Papa alla sua morte a scoprire l'identità e comunicarla ai genitori. Questa scena di Alessio morente visitato dai genitori è poi stata ripresa nell'arte e nella letteratura. Il Sant'Alessio ci insegna lo stile della povertà. 700, quasi 800 anni prima di San Francesco, che ha canonizzato in qualche modo lo stile di vita della povertà, anche Alessio ci mostra come spogliarsi di tutto per seguire. Il Vangelo può essere un'opzione sempre valida. Ci affidiamo infine anche all'intercessione di Sant'Ennodio di Pavia, vescovo, che nei suoi inni esaltò la memoria e le chiese dei santi, fu generoso dispensatore dei beni. Magno Felice Ennodio, di origine gallica, rimase orfano e trascorse la fanciullezza a Ticinum, a Pavia, prima presso una zia e poi, morta questa, presso una famiglia. Dopo un breve fidanzamento, nel 493 fu accolto dal vescovo Sant'Epifanio nel clero pavese. E morto un altro vescovo, Massimo, nel 514, gli successe sulla cattedra episcopale di Pavia, divenne gli stesso vescovo. Si recò due volte a Costantinopoli su incarico del Papa, cercando di ricomporre lo scisma acaciano che all'epoca devastava la Chiesa, e morì a Pavia nel 521.
Le sue reliquie sono custodite nella Basilica di San Michele. Numerosi i suoi scritti che per erudizione e profondità ne fanno un padre alla Chiesa. Ha scritto 9 libri di epistole e opuscoli, una raccolta di scritti in prosa, in versi di argomento vario, tra cui inni, descrizioni di viaggi, epigramma, un panegirico a Teodorico e la biografia del suo predecessore Epifanio. Fu un personaggio cruciale nella Chiesa del tempo e un autore dell'epoca tardo antica particolarmente significativo, tanto che è molto studiato dall'attuale professore di letteratura latina tardo antica presso l'Università di Pavia, Fabio Grasti. Ma Ennodio ci interessa soprattutto per la sua santità in questo momento. I suoi testi furono orientati a santificare il suo popolo e il suo clero. E oggi quindi ci affidiamo all'intercessione di questi tre santi, Marcellina, Vergine, sorella devota che ha ispirato la fede ai suoi fratelli Ambrogio e Satiro, Alessio, povero e mendicante che si è spogliato di tutto per il Vangelo, e Ennodio, pastore e autore per la fede, padre della Chiesa. E questi tre volti della Chiesa antica esprimono pienamente anche vari volti, vari carismi della Chiesa di oggi. A loro affidiamo noi stessi e tutta la Chiesa, perché possiamo sempre di più camminare verso la santità.

Riprendiamo la lettura del libro di Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Abbiamo terminato il 9° capitolo, che ci ha introdotto a conoscere due dei libri più ostici dell'Antico Testamento, il Cantico dei Cantici, che tratta dell'amore, e Coelet, che ci offre una riflessione a tutto tondo sulla vita, spesso in modo abbastanza pessimista. Ora invece riprendiamo l'avventura che ci riguarda più a fondo, che ci consente di conoscere personaggi della Bibbia, magari spesso poco noti. Infatti questo 10° capitolo si chiama L'angelo e il demone, storia di Tobia e Giobbe, e con Tobia iniziamo. La storia di Tobia ci occuperà 2 episodi. Leggiamo. Il diavolo nell'Antico Testamento non ha un ruolo da protagonista. Non è l'incarnazione del male. Magari il male potesse essere riconosciuto ed esorcizzato così facilmente. Il male, in verità, è dentro di noi. Ogni tanto, però, il diavolo viene citato o evocato come tentatore. C'è il diavolo dietro il serpente che induce Eva e Adamo a disobbedire a Dio. C'è il diavolo dietro la decisione superba di dare. I guerrieri del suo popolo. A volte, come vedremo, il diavolo può tentare persino Dio. Il suo ruolo è quello di dividere, separare, aizzare i giusti gli uni contro gli altri. O indurre l'uomo a sfidare il Signore. Talora il diavolo si manifesta come uno spirito del tutto inteso al male, che però può essere sconfitto da un angelo. Gli angeli sono spesso severi e mettono gli uomini a dura prova, come l'angelo che lotta con Giacobbe e lo ribattezza Israele, come gli angeli che decretano la distruzione di Sodoma, Gomorra. A volte la presenza degli angeli è indistinguibile da quella di Dio. A volte l'angelo ha una personalità ben precisa e viene in soccorso degli uomini, come l'angelo Raffaele. C'era un ebreo della tribù di Neftali, di nome Tobi, un uomo giusto. Era stato deportato con i suoi nell'impero assiro, a Ninive. Fedele alla legge di Mosè, Tobi faceva l'elemosina ai poveri, dava il pane agli affamati, vestiva gli ignudi, si dedicava insomma a quelle che i cristiani chiamano le opere di misericordia, compresa la sepoltura dei defunti. È un tempo amaro, in cui gli ebrei sono esuli in terra straniera. A volte accade che uno di loro venga ucciso e gettato per strada, e a volte accade a Tobi di seppellire uno dei suoi confratelli di nascosto, come gesto di pietà. Il re Assiro lo viene a sapere e per punizione gli confisca i beni. Ma 40 giorni dopo il re è assassinato da 2 dei suoi figli. In un giorno di festa, Tobi aveva fatto preparare un buon pranzo per allegrarsi con la moglie Anna e il figlio Tobia. Siccome ha un cuore generoso, manda Tobia a vedere se c'è qualche povero tra i nostri fratelli deportati che voglia sedersi a tavola con loro. Il ragazzo torna con una drammatica notizia. Un ebreo è stato strangolato poco prima e gettato nella piazza. Tobi rinuncia al pranzo, toglie il corpo dell'uomo dalla piazza e lo depone in una stanza in attesa del tramonto, per poterlo seppellire senza infrangere il divieto di celebrare funerali in un giorno di festa. Quando il sole cala, Tobi scava una fossa e dà sepoltura a quello sconosciuto di cui ha avuto compassione tra il dileggio dei suoi vicini di casa. Stanco, spossato per il caldo, Tobi rientra a casa, ma si corica a dormire sotto il muro del cortile senza accorgerci che sopra ci sono dei passeri. La Bibbia non lo dice espressamente, ma nella cultura giudaica del tempo esisteva l'idea che gli uccelli fossero controllati dal demonio. Gli escrementi dei passeri cadono negli occhi di Tobi, producendo macchie bianche che gli oscurano la vista. Più i medici gli applicano farmaci, più i suoi occhi si velano, fino a quando non diventa del tutto cieco. Essere ciechi, nel mondo antico, significa non poter lavorare e quindi affidare la propria sopravvivenza alla carità altrui.
Toby viene aiutato dal nipote e dalla moglie Anna, che si procura la lana, la tesse e la rimanda ai padroni. Un giorno questi padroni gli regalano un capretto da mangiare. Toby teme che sia stato rubato e impone alla moglie di restituirlo. Lei spiega che è un dono, ma il marito non ci crede. Esasperata, Anna lo aggredisce. Dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue opere buone? Ecco, lo si vede bene da come ti sei ridotto. Toby è affranto. Si sente solo e disperato. Così prega il Signore di liberarlo dal dolore e di farlo morire. Nello stesso giorno, in un'altra famiglia ebrea in esilio, accade una scena del genere, in una situazione ancora più drammatica. Siamo a Ecbatana, capitale della Media, nell'attuale Iran. Una giovane donna di nome Sara sta vivendo una tragedia terribile e inesplicabile. Ogni volta che si sposa, nella prima notte di nozze, il demone Asmodeo le uccide, il marito, prima che lui possa unirsi a lei. È già successo 7 volte, 7 uomini sono morti. E ora una serva del padre insulta Sara, attribuendole la colpa, come se fosse una portatrice di sventura. Sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti, vattene con loro. Sconvolta, Sara pensa di seguire quell'esortazione crudele e di togliersi la vita per raggiungere quei poveri uomini innocenti. Il demone Asmodeo è un personaggio misterioso che è entrato anche nella storia della letteratura e dell'arte. Asmodea al femminile si intitola una delle Pinturas Negras di Goya, uno di quegli affreschi cupi e inquietanti che il grande pittore spagnolo aveva tracciato nella sua casa e che ora sono custodite a Prado. Raffigura un demone femminile volante. Infatti, come vedremo, Asmodeo vola, ma il suo nome può essere accostato al verbo ebraico che significa sterminare. Quel giorno Sara piange disperata e sale nella stanza del padre con l'intenzione di impiccarsi. Poi si ferma, pensando alla sofferenza che procurerebbe al genitore. Così farei precipitare con angoscia la vecchiaia di mio padre negli inferi. Meglio per me che non mi impicchi, ma che supplichi il Signore di farmi morire, per non sentire più insulti nella mia vita. Sia Toby sia Sara, nello stesso giorno, sia pure in luoghi lontani e senza sapere l'uno dell'altra, chiedono a Dio di togliere loro la vita.

10 talenti d'argento che aveva depositato 20 anni prima presso un suo conoscente di nome Gabael, un ebreo della diaspora che vive in Media. Così Tobi chiama a sé il figlio Tobia. Prende congedo da lui. Gli raccomanda di occuparsi della madre, di seguire le leggi del Signore, di ricordarsi di Noè, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, nostri padri fin dal principio, e gli chiede di andare in Media a riscuotere quei 10 talenti d'argento. Tobia accetta, ma è perplesso, non conosce né l'uomo che custodisce il denaro né la strada per andare da lui. Servirà una guida che gli indichi il cammino. Tobia esce di casa e subito si imbatte nell'angelo Raffaele, che chiaramente lo stava aspettando. L'angelo non si rivela, ma gli offre di aiutarlo. Tobi ovviamente vuole conoscere l'uomo a cui affiderà la vita del figlio. Raffaele lo saluta così: che tu possa avere molta gioia. Tobi risponde con amarezza: che gioia posso ancora avere? Sono un uomo menomato negli occhi, non vedo la luce del cielo, ma mi trovo nell'oscurità come i morti che non contemplano più la luce. Tobi descrive la cecità con parole dolorose: pur vivendo mi sento tra i morti, avverto la voce degli uomini ma non li vedo. L'angelo tenta di rasserenarlo: Dio non tarderà a guarirti. Ma in quel momento Tobi non pensa a sé, pensa al figlio e vuol sapere il nome dell'uomo che lo condurrà nel lungo viaggio. L'angelo però, come già il suo collega che aveva lottato con Giacobbe, rifiuta di rivelare il proprio nome e la propria tribù. Che ti importa? Tobi insiste e l'altro gli risponde con un gioco di parole: sono Azzaria, figlio di Anania. Azzaria significa Dio aiuta. Anania, Dio è misericordioso. Ma Tobi non capisce e non può capire. Il ragazzo parte insieme con l'angelo e con loro parte anche il cane di famiglia. La Bibbia non ce ne riferisce il nome, ma è la prima volta che in una storia appare un cane. Nel Medio Oriente antico il cane era un animale impuro, ma qui invece il cagnolino è una presenza dolce e fedele, e nei molti quadri che in ogni epoca i pittori dedicheranno alla storia di Raffaele e Tobia, sempre compare un cane. E per ora terminiamo qui la lettura della storia di Tobia, di Raffaele, di Tobi, di Sara, dei tanti personaggi che girano intorno a queste vicende. Continueremo nel prossimo episodio e vedremo come finirà.

Domani sabato 18 luglio alle ore 10:45 ci saranno le esequie di Rachele Castelli, vedova Zoglio di anni 87. Sentite condoglianze da parte da tutta la comunità parrocchiale per questo gravissimo lutto.

Siete sintonizzati su Spazio Magnolia, lo spazio riservato alla parrocchia di Caravaggio, da parte di RCN Radio Cittanova in Blu, la radio della diocesi di Cremona. Siete in compagnia di Alberto e di Lorenzo. Adesso, per concludere, vi facciamo ascoltare una canzone che non è assolutamente in linea con le precedenti, ma è una canzone degli anni 70, una canzone che ha riempito la giovinezza di molte persone. È una canzone di Cugini di Campagna e si intitola Anima Mia.

le note di questa famosissima e simpatica canzone dei Cugini di Campagna, Alberto e Lorenzo vi salutano, vi augurano un sereno fine settimana, una buona giornata e come sempre vi chiedono una preghiera per le persone che soffrono, per le troppe persone che soffrono. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, vi lasciamo in compagnia di RCN, Radio Cittanova, in blu.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Se dico operoso, a cosa pensate? Probabilmente avrete pensato alle api, insetti instancabili, che ci ricordano come essere parte di una comunità può essere fondamentale per il benessere di tutti. Oggi il cambiamento climatico e l'inquinamento mettono a dura prova la loro sopravvivenza. Per fortuna c'è ancora chi le protegge e ci ricorda perché è importante preservarne la salute per avere benessere in società. Lasciamo la parola quindi all'ospite di oggi. Oggi Riflessi Incontra Daniele Biazzi, apicoltore e referente di Cremona Urban Bees.
2: Buongiorno a tutti.
1: Bentrovato, è un piacere averti qua.
2: Altrettanto per me.
1: E prima di passare a raccontare il tuo progetto, come è cresciuto e l'impatto che ha in città, vorrei fare un passo indietro al perché sei apicoltore.
2: Allora, è una passione che è arrivata in maniera un po' casuale. Io sono tuttora attivista, al tempo facevo parte del comitato di condotta di Slow Food Cremonese e organizzammo una serata di degustazione sui mieli. Io ero il classico consumatore di miele di acacia, quello mi aprì un mondo, iniziai a, come si dice, a sentire sempre di più l'apicoltore che aveva condotto la serata, ne è nata un'amicizia oltre a una passione prima per il miele e poi anche per le api. Ho iniziato come fanno tutti, con un'arnia, poi dopo pian piano si è sempre aumentato di numero e è cresciuta anche la passione.
1: E è diventata poi un'attività per te?
2: È diventata un'attività.
1: Fino al 2017, giusto?
2: Sì, sino al 2017, quando in diversi ambiti avevo avuto a che fare con direttamente e indirettamente con progetti di apicoltura urbana, e dopo un viaggio a Berlino e aver visto le arnie sul tetto del Duomo appunto di Berlino, l'ho interpretato come un ulteriore segnale.
1: Le immaginate sul torrazzo ed eccoci qua.
2: Esattamente.
1: Ci arriviamo, magari.
2: Esattamente. E quindi ho detto, ma insomma, proviamo a portarlo anche a Cremona, questo progetto, questo almeno tentiamoci.
1: E così nasce Cremona Urban Bees.
2: Esatto, che comunque, voglio specificare, non è nato solo dalla mia volontà. Ho trovato anche la preziosissima collaborazione dell'allora comitato di quartiere 1, nella persona di Davide Soregaroli, che attualmente è un volontario attivo, e la biblioteca, l'allora biblioteca del centro di documentazione ambientale del comune di Cremona, nella persona della dottoressa Lucia Toppi, e abbiamo, diciamo così, fondato il progetto. Progetto che inizialmente prevedeva solo delle serate aperte al pubblico di sensibilizzazione su temi ambientali e in particolar modo di salvaguardia e tutela degli impollinatori. Questo ci ha permesso di incontrare tante persone e quindi creare un piccolo gruppo di appunto volontari interessati a portare avanti questo progetto. E nel 2019 abbiamo fondato l'associazione Città Rurale, che è diventata appunto il braccio operativo di Cremona Urban Bees. Quindi questo ci ha permesso di agire con tutte le specifiche a livello burocratico del caso, quindi l'intestazione agli apiari all'associazione, fare tutte quelle cose, insomma, che necessitavano giustamente anche di un minimo di burocrazia.
1: E parlando di numeri, quanti volontari siete, quante api e quanti apiari?
2: Allora, siamo su una cinquantina di volontari circa, gestiamo 3 apiari qua in città, uno presso la cascina Cambonino, sede del Museo della Civiltà Contadina, un altro presso l'ex Villa Salus in via Belgiardino, dove ci sono gli orti biopsicosociali, e uno all'interno in pieno centro storico, quindi nell'ex monastero del Corpo. Corpus Domini.
1: Quindi nel cuore della città.
2: Nel cuore della città, quindi le due periferie estreme e appunto il centro città.
1: Quanti api?
2: Api, allora dipende dalla stagione. Diciamo che in questo periodo, in pieno inverno, in ogni famiglia ci sono sempre sulle 10.000 api, circa. Nel picco della stagione produttiva, quindi a cavallo tra primavera e estate, comunque durante il mese di maggio, si arriva almeno a 60.000 api. Comunque abbiamo tre casse per ogni apiario, quindi sono solo delle piccole postazioni, non sono ovviamente apiari professionali, mm-hmm. perché il nostro obiettivo non è quello di produrre miele, anche se ovviamente lo produciamo, però ovviamente i nostri obiettivi sono altri. Poi il miele che produciamo ovviamente non lo vendiamo, ma ce lo suddividiamo tra i volontari.
1: Quindi attivi proprio progetto. La cura e lo sviluppo di questa attività.
2: Esattamente.
1: E abbiamo qua un'area didattica.
2: Esatto, un'area didattica che noi priva di api vere, specifichiamo, facciamolo anche vedere praticamente. Queste ovviamente sono foto che riproducono la vita all'interno di un alveare. E viene utilizzato dalle nostre educatrici. Una cosa che mi piace molto è che come direttivo andiamo molto orgogliosi, è che strada facendo si è formato un gruppo di persone che segue specificatamente diverse attività. E abbiamo tre ragazze che si occupano di didattica,
1: quindi
2: nelle scuole, ma non solo nelle scuole. E quindi viene utilizzata questa per far vedere e far capire ai bambini come si svolge la vita all'interno dell'alveare.
1: Che domande vi fanno in classe?
2: Quelle più curiose, ma di tutti i tipi: quanto vive un'ape,
1: perché mi punge,
2: quante api ci sono, litigano tra loro, sono molto variopinte, diciamo così, ma che poi alla fine non sono tanto differenti dalle domande che porgono gli adulti, mm-hmm. perché noi ovviamente cerchiamo di organizzare anche eventi educativi aperti
1: per
2: al pubblico
1: l'età.
2: Anche adulto, esatto, per tutte le età, e quindi anche gli adulti magari tante volte ci pongono le stesse domande, rimanendo poi alla fin fine stupiti,
1: certo.
2: perché è un mondo talmente affascinante e comunque sconosciuto, uh-huh. che anche l'adulto rimane così sorpreso.
1: Mi dicevi infatti che i vostri volontari, a parte il fatto che hanno una diciamo un'età variabile tra l'adolescenza e la diciamo fasi più mature dell'età, appunto perché l'avvicinarsi non è legato semplicemente al fatto di lavorare con le api o di essere in un progetto educativo, ma c'è una curiosità, una voglia anche di essere in contatto con questo mondo e con la natura.
2: Esattamente. A me, a dire il vero, i giovani che si sono messi in gioco non sono ancora tantissimi, anche se per esperienza in altri ambiti associativi non ci sono mai stati, vuoi un po' per la crisi generazionale anche dovuta verso l'associazionismo eccetera e tutto, insomma aspetti che non andiamo ad approfondire qua, però qualcuno c'è, mi piacerebbe maggior partecipazione, anche perché il futuro dell'ambiente, esatto, è anche un appello, esatto, anche perché il futuro dell'ambiente dove viviamo interesserà maggiormente a loro, quello sì, però insomma sono anche soddisfatti, i giovani ci sono.
1: E a questo proposito, attraverso lo stato di salute delle api e degli apiari, cosa possiamo dedurre? Come facciamo a capire come stiamo in base a come stanno loro?
2: Quello lo si fa sia in modo un pochino più tecnico, diciamo, attraverso magari delle analisi del miele o dei pollini. Infatti siamo appena partiti e vogliamo svilupparlo e strutturarlo nel tempo con delle attività di biomonitoraggio. È un lavoro complesso e soprattutto lungo che ci porterà questi frutti nel corso del tempo, e vedendolo chiaramente nelle attività in apiario, quindi magari se registriamo delle morie oppure dei cali drastici del numero delle api all'interno dell'Arnia. Ad esempio,
1: produzione di miele, di cera, penso che siano anche
2: sì, ci sono tanti gli aspetti, tanti le dinamiche aspetti. che influenzano queste cose. Addirittura i primi anni in uno di questi tre apiari, anzi il primissimo anno appena eravamo partiti, alcune persone che non vedevano di buon occhio la vicinanza degli apiari nel loro contesto abitativo hanno deciso di utilizzare dei prodotti di sintesi
1: per liberarsi
2: esattamente
1: che si dovrebbe fare
2: esattamente, però
1: insomma, ci fa capire molto l'approccio, esatto, diciamo di paura e diffidenza verso un insetto, ma è un elemento che fa parte invece dell'ecosistema in cui viviamo e da cui dipende il nostro benessere.
2: Esattamente. Noi poi eravamo anche andati a parlare, a colloquiare con queste persone, ci hanno anche fatto tutti i complimenti per il nostro progetto, però fatelo da un'altra parte.
1: Quindi bene, ma di là.
2: Esatto, ma di là. Quindi,
1: e al contrario, cosa possiamo fare su varia scala, quindi dalle aziende al privato, per proteggere le api?
2: No, nel senso che la domanda non è così semplice, ci vorrebbe parecchio tempo per rispondere, cercherò di essere il più breve possibile. Allora, noi ad esempio nel nostro piccolo le attività di sensibilizzazione non si limitano solamente all'attività coi soci, il loro entusiasmo e al loro passaparola nei confronti di parenti e amici e a delle serate col pubblico. Cerchiamo anche di collaborare con istituzioni pubbliche e anche dei soggetti privati. Ad esempio, il Comune, visto la credibilità che siamo riusciti ad acquisire nel corso degli anni, ci ha coinvolto e noi facciamo parte della consulta per la gestione del verde urbano, appunto qua a Cremona. Con alcuni soggetti privati siamo riusciti a sottoscrivere un accordo con un centro commerciale qua in città che gestisce una varia asta verde e all'inizio della primavera sfalciava immediatamente l'area verde di propria competenza. Siamo riusciti a parlare con loro, a fargli capire, a chiedergli se potevano ritardare leggermente nel tempo lo sfalcio, perché comunque erano delle fioriture ed erano dei fiori nettariferi e quindi erano fonte di nutrimento per le api e gli altri impollinatori. Siamo riusciti ad ottenere un risultato, esatto, ci hanno ascoltato, ma non solo. Sono andati anche oltre, quindi al di là delle più rosee previsioni, hanno predisposto nell'area verde dei cartelli dove appunto spiegavano il perché del ritardato sfalcio e non era quindi quello né incuria né cattiva manutenzione dell'area verde e quindi anche attività di sensibilizzazione.
1: Sì, anche da parte vostra, un po' come per le api, un lavoro molto costante e operoso passo passo che però alla fine dà dei risultati. Insomma.
2: Esattamente, anche perché alla fine infine siamo tutti volontari, quindi dedichiamo del tempo in più a quelle che sono le nostre attività, portiamo via tempo, no, perché lo facciamo volentieri, ci mancherebbe altro, però ognuno il proprio lavoro, la propria famiglia a cui dedicare tempo e volentieri portiamo avanti anche questo progetto.
1: E a questo punto mi aggancio con una domanda un po' più personale: cosa ti hanno insegnato le api e cosa possiamo ancora imparare da loro?
2: Allora, io dico sempre che le api mi hanno regalato 10 anni di vita. Questo è dovuto a un entusiasmo, o anche semplicemente un entusiasmo dovuto al crearmi una professionalità e capire come loro operino nei confronti dell'interesse collettivo. Mi spiego, noi pensiamo alla singola ape come essere vivente, invece noi dobbiamo pensare all'organismo alveare e ogni ape è una piccola cellula di questo organismo e quindi ovviamente la loro funzione vitale, il loro obiettivo, il loro interesse è quello collettivo e non quello individuale. Mi hanno anche insegnato un po' di disciplina, auto-organizzazione, tanti aspetti che nella vita molti devo ancora migliorare, per carità, ma prima ero molto peggio.
1: Beh, ha degli ottimi insegnanti in ogni caso.
2: Sicuramente.
1: Questo vale un po' per tutti noi. Ecco.
2: Sicuramente.
1: Grazie mille per averci raccontato la tua esperienza e per averci ricordato appunto l'importanza di essere comunità prima che singole, esatto. Come mi hai detto prima, un'ape, non l'ape.
2: Esatto.
1: Se si è da soli non si ha sicuramente il valore di una comunità.
2: Difficilmente si va avanti.
1: Grazie ancora, grazie per essere stati con noi. Trovate questa intervista su riflessimag.it, su YouTube, su Spotify e trovate gli scatti di Backstage su Instagram. Alla prossima!
0: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Nasi rossi in corsia. Raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
1: Se si cura una malattia si vince o si perde, ma se si cura una persona si vince sempre, qualunque sia l'esito della terapia. Diceva così Patch Adams, uno dei fondatori della clown terapia. Un sorriso per la vita è il nome dell'associazione nata nel 2012 a Cesinali, in provincia di Avellino, ma attiva da qualche anno anche a Benevento. Questa realtà nasce dall'esperienza vissuta in una corsia d'ospedale da Silvana Piccinini, che ce la racconta.
2: Nasco come clown per un'esperienza ben precisa. Ho avuto un'esperienza un po' negativa con mia mamma per 3 mesi in un noto ospedale napoletano. Lei era malata del famoso paura del cancro. E quindi mi tocca un po' raccontare questa storia perché la sofferenza che c'è in questi reparti è immensa e ancora oggi la sento proprio sulla mia pelle. E diciamo che periodicamente venivano delle persone, dei volontari, alcuni ragazzi con un nasino rosso come questo che ho tra le mani. Allora mamma, quando vedeva questi qua che arrivavano con questi nasino rosso così, mia madre scherzava dicendo ma che si sono messi sul naso, pomarola. E da lì, da quella battuta di mamma, si rideva un po' e si cercava proprio di dimenticare la sofferenza che si vedeva negli occhi di queste persone. Ed è stato questo nasino rosso che mi ha dato proprio la forza di capire che mondo ci fosse dietro a questo.
1: La clown terapia influisce sullo stato psicologico delle persone rafforzando la capacità di affrontare la malattia e la solitudine. Ogni incontro è così un incontro unico dove si mescolano realtà e gioco, leggerezza e profondità. L'associazione ad oggi conta tantissimi membri chiamati a svolgere diverse attività. Ce lo spiega Bernardina Aiello, vicepresidente dell'associazione.
3: L'incontro risale a 10 anni fa circa, mese più, mese meno, con Silvana. Tramite un amico in comune, grazie a lui, nasce una sinergia unica, speciale. L'una va incontro all'altra, a volte anche con un sorriso, tanto per rimanere in tema con l'associazione, un sorriso per la vita. Da lì nascono progetti, idee e tante cose, tanta voglia di fare. Non ci limitiamo più soltanto alle corsie di ospedali per portare un sorriso, una carezza ai piccoli pazienti e anche ai genitori. Nelle RSA, dai nonnini che hanno una generazione da raccontare, una storia immensa. È tutto da imparare da loro. Ci siamo guardate e abbiamo deciso così di fare tanto di più, quindi portare lì dove necessita questo sorriso. E allora abbiamo deciso di intraprendere e abbracciare la messa dei bambini con Padre Maurizio a Parco Verde a Caivano. Abbiamo deciso di sposare progetti quale il pantalone magico, quale un cinema per regalare spensieratezza nelle corsie di ospedale.
1: Dietro il naso rosso ci sono delle persone con le loro storie. Ogni clown ha la sua. Ognuno è spinto da una motivazione differente e sceglie di donarsi all'altro con la sua semplicità, aprendo il suo cuore. Particolare è la storia di Gioia, una nonna speciale che ci racconta perché ha scelto di chiamarsi Clown Perla.
4: Perché ho scelto questo nome in onore e memoria della mia nipotina. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere mia nipote, appunto Perla, per 9 mesi. Dopo 9 mesi è volata in cielo dal Signore, in quanto era una bambina con tante problematiche. È nata con la sindrome di Down e noi l'abbiamo accolta come un dono. Poi ha avuto delle complicazioni a livello cardiaco, per cui dopo 9 mesi di ospedale, di dolore, la bimba è venuta a mancare. Quindi lei mi ha illuminata dicendo di fare qualcosa in suo onore, in sua memoria, e avendo conosciuto e toccato con mano il dolore tra le corsie proprio di questo ospedale di Bergamo, mi sono resa conto che il mio sorriso poteva dare un po' di serenità alle persone che vivevano questa sofferenza, perché tante famiglie avevano questa problematica, diciamo, come la nostra.
0: si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Immediata risposta di Pechino al presidente americano Trump, che nel suo discorso alla nazione nella notte aveva denunciato la più vasta violazione di dati elettorali della storia compiuta nel 2020 da Pechino, che avrebbe acquisito illecitamente dati di 220 milioni di elettori statunitensi, lanciando così un allarme sul voto di midterm. Il Ministero degli Esteri cinese ha definito quelle di Trump pure invenzioni e calunnie malevoli che si sono dimostrate da tempo infondate. Ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture iraniane. Teheran ha dichiarato di aver preso di mira una base militare americana in Kuwait, colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e caccia americani di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato anche un attacco missilistico. Attacchi aerei sono stati intercettati anche dalle difese aeree del Bahrain. Ucraina, 4 persone sono morte negli attacchi russi contro l'Ucraina nella notte. Fare il bilancio il presidente Zelensky a Odessa, spiega, in un attacco missilistico contro un edificio residenziale 2 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, tra cui 3 bambini. Nella regione di Zaporizhia 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo, altre 5 sono rimaste ferite. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia a Mario Roggero, gioielliere condannato per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno. La vittima è un ragazzo di Saronno in vacanza nella città rivierasca. Ed è morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La bambina è stata portata d'urgenza al Gaslini. L'ospedale ha reso noto che i genitori con grande generosità hanno acconsentito alla donazione di organi. Infine è morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto storico del 1985. Aveva 91 anni, il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli allenò altre squadre come l'Inter e il Genoa. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi puntata speciale, puntata dedicata a Papa Benedetto XVI. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Joseph Ratzinger. Nacque il 16 aprile 1927, Sabato Santo, e fu battezzato lo stesso giorno. Fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1951, assieme al fratello Georg, dal cardinale arcivescovo di Monaco-Frisinga. Professore universitario, partecipò al Concilio Vaticano II, prima come consulente teologico del cardinale di Colonia, poi come perito. Nel 1977, il 24 marzo, fu nominato arcivescovo di Monaco e Frisinga da Papa Paolo VI. Sempre Papa Paolo VI, il 27 giugno 1977, lo creò cardinale del titolo presbiterale di Santa Maria Consolatrice al Tiburtino. L'anno successivo, nel 1978, partecipò ai due conclavi che elessero Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Quest'ultimo, il 25 novembre 1981, lo nominò prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Fu eletto Papa il 19 aprile del 2005. L'11 febbraio del 2013, durante il concistoro per alcune canonizzazioni, annunciò la sua libera rinuncia al ministero petrino. Morì il 31 dicembre 2022. E per parlare di Papa Benedetto XVI ho invitato questa mattina Don Pasquale Brizzi, docente presso la Facoltà Teologica San Francesco di Paola a Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Joseph Ratzinger è stato un Papa che ha sostenuto la Chiesa, lo ha fatto con umiltà, libertà e responsabilità di fronte a Dio. Don Pasquale, tra i tanti, quale è stato l'aspetto assolutamente centrale del pontificato di Benedetto XVI, la stella polare che lo ha sempre orientato?
1: Sì, Orazio, possiamo dire che il cuore, il nucleo di tutto il pontificato di Benedetto XVI è la centralità e la bellezza della fede in Cristo, e lo ha dimostrato scrivendo anche una trilogia profondissima, tra l'altro dal punto di vista teologico, sulla persona di Gesù, Gesù di Nazareth appunto. Diciamo pure che nei suoi 8 anni di pontificato Benedetto ha ricondotto tutti noi, la Chiesa in particolare, insomma, alla centralità di Dio. E sembrerebbe una cosa così scontata, ma non lo è. E con il suo magistero ha avuto la capacità di mirare, di colpire dritto al cuore della malattia del nostro tempo, malattia che in un certo senso, non in un certo senso, è la realtà delle cose, è di un mondo che vuole rigettare Dio come un corpo estraneo, e per questo secondo me Benedetto è stato così tanto anche combattuto. Ma lui, con la forza della mitezza, ha indicato la soluzione per la vera fede, e che è Dio al centro della liturgia, la liturgia al centro della Chiesa, la Chiesa in quanto corpo mistico di Cristo al centro del mondo. Ecco perché Benedetto non si è perso in analisi sociologiche, politiche o economiche, e non che le abbia disprezzate, ma ha dato loro il posto che meritano, valutandole alla luce della loro capacità di rispondere ai bisogni e al mistero dell'uomo. Purtroppo aver spostato il centro di gravità da Dio all'io egoistico sta facendo implodere l'umanità, e lo stiamo vedendo. Ovunque si moltiplicano i segnali di questa implosione: paura, disperazione, miseria, violenze, guerra, delirio di onnipotenza, insomma, aveva ragione Dostoevskij per certi versi quando diceva che un mondo senza Dio è un mondo senza morale, dove tutto è permesso, portando alla disperazione e alla morte dell'anima. Certamente, ecco, adesso non bisogna essere nichilisti, pessimisti, eccetera, eccetera, però è un dato di fatto, ma con la speranza, come ci ha insegnato Benedetto XVI, tutto può essere superato e trasformato.

0: La rinuncia di Ratzinger al soglio pontificio, Don Pasquale, entrerà nei libri di storia. Lei come ha vissuto quella decisione? Un evento che ancora non è stato assorbito nel suo significato.
1: È vero, è verissimo, è stato un colpo, voglio dire, duro da ammortizzare, da digerire, da capire e da comprendere, però io ricordo bene quel momento e, a dire il vero, ho reagito con serenità, con comprensione. Per quale motivo? Perché, conoscendo lo spessore morale e spirituale di Benedetto, ho subito pensato che la sua è stata una scelta ponderata, riflettuta, quindi una scelta giusta, anche se sofferta. Ma lui, io penso, sono convinto di questo, ha fatto questa scelta per il bene della Chiesa, non per egoismo, ma per il bene della Chiesa. Ecco perché, secondo me, fu un gesto profetico, ma tu lo sai meglio di me, tutte le cose che riguardano la profezia vengono comprese col passare del tempo. Ma tra le motivazioni che lo hanno portato a questa decisione c'è la consapevolezza che, così disse lui, sono parole sue, per condurre la barca di Pietro occorre anche vigore di corpo e di anima, quel vigore che, insomma, l'abbiamo visto tutti, gli era calato notevolmente negli ultimi tempi, a tal punto da dover riconoscere la propria incapacità di svolgere il ministero. E però una persona attenta legge queste parole come parole di una rettitudine unica, offerte con il cuore in mano e con la libertà, come giustamente dicevi tu all'inizio, di chi non ha paura di riconoscere i propri limiti e di fare un passo indietro, pronto a servire la Chiesa in un altro modo, anzi forse nel modo più importante, che è la sofferenza e la preghiera. Ecco, secondo me è proprio per questi due elementi, anzi questi due elementi fanno della sua scelta un messaggio profetico, ma questo ovviamente per chi lo sa cogliere.
0: Ecco, Papa Ratzinger ci ha insegnato che la Chiesa si può servire non solo con il governo, ma anche e soprattutto con la preghiera. Concludendo il 10 febbraio del 2013 la sua dichiarazione di rinuncia, disse: «Per quanto mi riguarda, anche in futuro vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio».
1: Ecco, in questa ultima espressione che tu hai citato c'è tutto il programma, ecco, c'è tutto il magistero, ma anche lo spessore spirituale di Papa Benedetto XVI. E hai detto bene, ecco, un servizio nell'umiltà e nella verità, nel silenzio e nella preghiera. Ma Orazio, questo è un programma di vita, è un programma di vita specialmente per noi sacerdoti, per i vescovi, perché ha un ruolo anche di governo nella Chiesa. Umiltà, servire la Chiesa nell'umiltà e nella verità, nel silenzio e nella preghiera. E lui, lo sappiamo, l'abbiamo visto tutti, è stato attaccato spesso, ma non spesso, quasi sempre, e sempre ingiustamente, eppure nel silenzio e nella preghiera lui ha superato tutto quanto, è passato dritto in mezzo alle fiamme della contrarietà di questo mondo, e così ha vissuto Benedetto XVI, e così se n'è andato. Ecco, in punta di piedi, quasi chiedendo scusa, come se avesse detto scusate per il disturbo, ma questo è indice di una delicatezza interiore straordinaria. Tutti ricordiamo anche le sue prime parole alla folla che ha pronunciato dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, quando si è definito, e qui ancora ritorna il suo programma, no? Un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore. Qui c'è tutto. Mentre la domenica successiva, il 24 aprile, mi pare del 2005, inizia il suo ministero petrino spiegando anche la gravità del mandato ricevuto. Disse che alla fine il suo programma di governo non sarebbe stato quello di seguire le mie idee, cito a memoria, ma di ascoltare con tutta la Chiesa la parola e la volontà del Signore e di lasciarmi guidare. Ecco l'umiltà, parole che a posteriori suonano proprio come una profezia. E sappiamo che a Benedetto XVI non sono certo state risparmiate appunto le sofferenze, ma le ha sempre vissute con spirito di servizio.

0: per il bene della Chiesa. Diciamo che ha portato la croce come si porta una rosa, ecco.
1: Nei suoi anni di ritiro monastico, la presenza del Papa Emerito è stata sempre viva all'interno della Chiesa e la Chiesa ha ereditato un magistero che ora appartiene al suo patrimonio.
0: È verissimo. E Benedetto, fedele alla sua promessa, ha dedicato gli ultimi anni della sua vita alla preghiera per la Chiesa, nel, così lo chiamava, nascondiglio del monastero Mater Ecclesia lì in Vaticano. Dedicandosi appunto, servendo la Chiesa con la riflessione e con tutta la sua forza interiore. Lui si sentiva, almeno così ho letto e così si autodefiniva, nell'ultima tappa del suo pellegrinaggio su questa terra, ormai giunto alla meta. Ecco, la Chiesa ha sì ereditato un magistero dottrinale da Benedetto XVI e non poteva essere che altrimenti, ma soprattutto ha ereditato un patrimonio spirituale di santità di vita espressa nel servizio alla verità, di fedeltà e amore alla Chiesa. Questo amore alla Chiesa per me è sconvolgente, è un insegnamento a tutti noi, sacerdoti, vescovi, laici, un insegnamento e un incitamento all'amore per la Chiesa. La Chiesa come corpo mistico di Cristo, eh? In fondo questo è il Pietro che conosciamo dai Vangeli. E Benedetto XVI ci ha proprio dipinto il Pietro del Vangelo, l'umile pescatore di Galilea su cui Gesù ha fondato la sua Chiesa, chiamato a seguire il Maestro nella quiete e nella tempesta. Benedetto questo l'ha fatto.
1: Allora, chiudiamo qui il nostro collegamento con Don Pasquale Brizzi, docente presso la Facoltà Teologica San Francesco di Paola di Catanzaro.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Richiamo di Mattarella a Nordio puntualizza i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli americani hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture iraniane. Teheran dichiara di aver preso di mira diverse basi americane nei paesi del Golfo. Domani picco di calore in Italia, in città da bollino rosso, oggi 16-19, domani Sardegna sulla graticola, 46 gradi nel nuorese, da lunedì attesa una tregua soprattutto a nord. Buongiorno dalla redazione di In Blu 2000, da Franco Rossi al microfono e Gabriele Miletti alla regia. In caso della grazia al gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Richiamo del presidente Mattarella al ministro della giustizia Nordio. Ce ne parla Leonardo Possati.
2: A due giorni dalla sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi, Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021, non si è ancora costituito in carcere. Intanto, sulla vicenda infuriano le polemiche. Il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia, ma l'iniziativa è stata fermata dal Quirinale. Nel pomeriggio di ieri Nordio è stato convocato da Mattarella, che gli ha ricordato come la Costituzione assegni il potere di concedere la grazia esclusivamente al Presidente della Repubblica. Ne è seguita una nota del Colle che puntualizza appunto i limiti di attribuzione del ministro. Non è una questione di merito sulla grazia al gioielliere, anche perché ancora non è stata resa nota la motivazione della sentenza, ma di metodo. Sono in gioco i poteri del capo dello Stato, così come disegnati dalla carta. Mattarella, incontrando Nordio, avrebbe sottolineato le parole di Luigi Einaudi, che raccomandava il dovere di evitare qualsiasi precedente che possa incrinare le facoltà che la Costituzione attribuisce al capo dello Stato. Leonardo Possati, linea studio.
1: Ultima ora, è stato firmato l'ordine di carcerazione per il gioielliere Mario Roggero, che non era ancora stato in carcere. Ed ora la politica. Non si spengono le critiche dell'opposizione per l'approvazione alla Camera, poi passerà al Senato, della riforma della legge elettorale. Ci spiega tutto in diretta il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
3: Buongiorno Franco, ora si guarda la partita del Senato, un secondo tempo che potrebbe portare anche supplementari con il ritorno alla Camera. La legge elettorale rischia di diventare il tormentone di questa rovente estate. Il tortuoso passaggio a Montecitorio ha lasciato scorie e sospetti all'interno della stessa maggioranza. La Presidente del Consiglio Meloni ora medita quale strada perseguire, quella della forzatura con la riproposizione al Senato dell'emendamento con le preferenze bocciato dai franchi tiratori alla Camera, oppure proseguire con maggiore prudenza con alleati come Lega e Forza Italia piuttosto riluttanti. Le opposizioni invece, tra le proteste, tentano di incassare il risultato di una maggioranza divisa, chiedono almeno a parole che Meloni si dimetta, in quanto sostengono la coalizione è un vero e proprio colabrodo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La pagina degli esteri, e purtroppo è ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli americani lanciano diversi attacchi contro infrastrutture del paese. Teheran invece prende di mira basi americane nei paesi del Golfo. Massimiliano Cocchi.
4: La sesta notte di attacchi segna un cambio di passo della campagna americana contro l'Iran. Oltre alle postazioni militari, infatti, i raid hanno colpito anche ponti e aeroporti, in particolare a Bandar Abbas, importante città portuale nel sud del paese. La risposta dell'Iran è stato un massiccio lancio di missili contro le installazioni militari americane nel Golfo. I Pasdaran affermano di aver colpito alcuni caccia a distanza in Giordania. In Qatar, i detriti di un missile hanno ferito un bambino. Si continua a sparare anche nello stretto di Hormuz. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre navigava davanti alle coste dell'Oman. Ieri solo tre mercantili hanno attraversato lo stretto. La maggior parte delle navi ha invertito la rotta e la situazione potrebbe peggiorare perché l'Iran, attraverso i ribelli Houthi dello Yemen, potrebbe chiudere anche lo stretto di Bab el-Mandeb, via d'accesso al canale di Suez, paralizzando il traffico commerciale tra Oriente e Occidente. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E passiamo all'altro fronte, la guerra in Ucraina è un'altra notte di attacchi russi, almeno 7 7 i morti. Sono stati raggiunti da 130 droni russi e 8 missili Odessa, Zaporizhia, Kherson e Mykolaiv. Il punto di Maurizio Dischino.
5: Un'altra notte di attacchi russi in Ucraina, almeno 7 i morti. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il nemico durante la notte ha lanciato contro l'Ucraina più di 130 droni e 8 missili. A Odessa l'attacco russo ha centrato edifici residenziali, una scuola materna, un istituto religioso, auto e infrastrutture civili, uccidendo 2 persone e ferendone almeno 5, tra cui 3 bambini, ha confermato Zelensky. Il presidente ucraino ha fatto sapere che 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo anche nella regione di Zaporizhia. L'agenzia di stampa nazionale ucraina Ukrinform ha riferito che stamani a Mykolaiv le truppe russe hanno condotto un attacco con droni contro le infrastrutture portuali, uccidendo 2 cittadini ucraini che si trovavano a bordo di una nave straniera. Il sito di Ukrainska Pravda ha riportato che stamani una persona è rimasta uccisa in un attacco russo con droni a Kherson. Durante la notte droni ucraini hanno colpito 7 petroliere della flotta ombra russa in diverse località della Crimea nel Mar Nero. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Nel Regno Unito è il giorno di Andy Burnham e della sua nomina leader del partito laburista, attualmente al governo. Lunedì poi Burnham prenderà il posto di Starmer, che si è dimesso dalla carica di premier il mese scorso dopo mesi di turbulenze politiche, scandali e passi falsi. Continua il grande caldo in tutta Italia, con temperature record nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Oggi 16 città da bollino rosso, che diventeranno 19 nella giornata di domani. La prima tregua solo da lunedì. Intanto non si fermano gli incendi. Fausto Nicastro.
6: Bisognerà aspettare fino a lunedì per avere la prima tregua dal caldo estremo. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, che diventeranno 19 nella giornata di sabato, quando verrà raggiunto il picco di questa terza ondata di afa. Per domani infatti si prevedono punte oltre i 45 gradi in alcune zone interne della Sicilia e della Sardegna. In questi giorni solo il nord sarà alle prese con qualche temporale isolato lungo l'arco alpino, che potrà sconfinare nelle zone adiacenti. E con il gran caldo non c'è tregua nemmeno per gli incendi. Stamattina la situazione più grave è in Sardegna, con 2 grandi roghi a Orani e a Carbonia. Solo all'inizio della prossima settimana, quindi, lo spostamento dell'anticiclone africano verso ovest farà calare le temperature. Ma se al nord e al centro scenderanno tra i 32 e i 34 gradi, al sud l'effetto sarà meno evidente. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Andiamo nella Repubblica Democratica del Congo, perché il governo ha aggiornato a 828 il bilancio dei morti e a 2224 il numero dei casi confermati relativi all'epidemia di Ebola, dichiarata nell'est del paese il 15 maggio. Paolo Fucili.
7: L'Ebola avanza e lo stato di guerra perenne che affligge le province orientali della Repubblica Democratica del Congo ostacola gli sforzi per fronteggiarla. 2 mesi dopo lo scoppio dichiarato dell'epidemia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'ennesimo allarme, con più di 800 morti e 2000 contagiati. Secondo l'ultimo aggiornamento, la variante Bundibugyo di Ebola, che ha provocato l'emergenza sanitaria in corso, è la più letale e veloce a propagarsi mai vista finora. Senza ancora un vaccino, che è in corso di sperimentazione, i casi accertati di guarigione sono comunque quasi 400, ma 2 decessi su 3 sono di malati non curati in nessuna struttura sanitaria, riferisce il direttore dell'OMS Tedros Ghebreyesus. Un quadro drammatico, ma con una notizia incoraggiante dall'Uganda, dove i morti sono stati 2 e i casi 20, ed è stato dimesso ieri l'ultimo paziente che era in cura in ospedale. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È morta la bimba di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piccola piscina a Sestri Levante, in Liguria. La bambina era stata portata al Gaslini in condizioni critiche, non ce l'ha fatta. L'ospedale ha reso noto che i genitori, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi. È morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto storico del 1985. Aveva 91 anni. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli allenò squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del radiogiornale può essere riascoltata in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000. Grazie a Gabriele Mineti in regia, da Franco Rossi. Buona giornata.

0: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.
1: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di volontariato e lo facciamo insieme a due ospiti, come sempre. Quindi diamo il nostro benvenuto a Claudio Bodini, volontario e presidente dell'associazione Siamo Noi.
2: Buongiorno,
1: ben arrivato. E Giovanna Mazzini, psicologa e con diverse esperienze di volontariato alle spalle, non solo in Italia tra l'altro, possiamo già spoilerare questo. Ben arrivata anche a te. Tema sempre attuale, per Cremona soprattutto, ne abbiamo già parlato durante la scorsa stagione, oggi proviamo ad affrontarlo nuovamente con uno sguardo diverso, quindi gli ingredienti ci sono tutti, siamo pronti per iniziare, ma prima, come anticipato da Claudio, prima di salire che ci segue sempre, il nostro rito, vai!
3: Ci affacciamo!
1: Allora, visto che parliamo di volontariato e visto che nella fase pre-puntata tutti e due ci avete tenuto a precisare che siete dei volontari, in una battuta, giusto per cominciare a scaldarci un pochino, visto che l'ambiente fuori oggi non ci aiuta sullo scaldarci, Claudio ci ha detto di essere prima di tutto volontario. Cosa significa?
3: È una parola grossa, è una parola che riveste un significato importante, un significato molto importante soprattutto per la nostra città e per tante altre realtà. Io sono convinto che se non ci fossero i volontari, non una volta tanto, ma sempre, la nostra città e tante strutture andrebbero in difficoltà. Pensiamo agli anziani, ai disabili, ai bambini, agli ammalati. Che cosa vuol dire non avere un supporto quotidiano tutti i giorni? Quindi io ritengo che sia veramente fondamentale diventarlo.
1: Ci dice una parola sull'associazione Siamo Noi, di cui
3: la nostra associazione nasce per caso.
1: Come tante cose belle, tra l'altro, possiamo dire.
3: È un aneddoto che mi piace raccontare. Una volta ho avuto un piccolo infortunio in bicicletta, sono caduto e sono rimasto circa 4 ore in pronto soccorso. Era un codice bianco, quindi era un codice minore, però in quelle 4 ore ho capito veramente tante cose, che c'era bisogno di un supporto, di persone normali che stessero vicino a tanti familiari, a tanti pazienti che c'erano, e avevo un caro amico che era medico in pronto soccorso, e ho detto dai, proviamo a fare qualcosa, vediamo di inventarci qualche cosa. Siamo andati a Piacenza, dove in pronto soccorso c'era da tanti anni un'associazione di volontariato, e ho detto dai, replichiamola anche a Cremona, replichiamola al pronto soccorso. Adesso sono passati 12 anni dove tutti i giorni abbiamo dei volontari in pronto soccorso che accolgono le persone.
1: Giovanna, invece la tua esperienza di volontaria è molto particolare.
4: La mia esperienza di volontariato è varia, nel senso che parte da delle esperienze che sono state fatte quando ero al liceo e sul territorio di Cremona. Quindi ho fatto questi anni di esperienza con la neuropsichiatria infantile di Cremona, dove portavamo i ragazzi delle comunità al mare, e quindi si è inserita, diciamo, in un contesto di crescita parallelo a quello della scuola, ma allo stesso tempo molto intersecato. Poi ho avuto modo anche di sperimentarmi nel volontariato con l'associazione Dorumbun, che è presente sul territorio cremonese, e con loro sono stata in Romania e a Trieste. Questo nel tempo in cui si è incastrato con altri, con la mia fase di studi, con altri progetti nella mia vita. E poi, mentre vivevo a Milano, mi è stata proposta questa esperienza in collaborazione tra l'Università Cattolica che ho frequentato e il PIME, che è un progetto che si chiama Mission Exposure.
1: Sì, ci piace. Per chi ci segue da
4: inglese,
1: per chi ci segue da Oxford, sicuramente
4: la pronuncia inglese, sono andata anche in India. dove è un percorso che è vero che propone un'esperienza di un mese all'estero, ma ci si arriva con un progetto di un anno, cioè dove una volta al mese ci si ritrova in una delle case del Pime e in un progetto di crescita personale in un gruppo di una trentina, l'equipe arriva a dare quella che è sia la destinazione che i compagni di viaggio. Quindi è un po' come se fosse anche una metafora della vita, cioè il fatto che si arriva a fare un'esperienza che più o meno si sceglie, ma della quale non si hanno delle coordinate, delle indicazioni, ma ci si affida a qualcuno che vede in te, nelle persone, nel progetto all'estero, la possibilità di incrociarsi.
1: Ed è comunque frutto di un cammino, cioè non è l'esperienza a spot, dicevi, esatto. Cioè c'è un anno di lavoro dietro.
4: Che è quello che è vero che è un viaggio lontano, perché nel mio caso per me è stata scelta l'India insieme ad altre due ragazze, però è una cosa che è durata nel tempo e che dura ancora tuttora, come le esperienze che ho fatto sul territorio cremonese che continuano nel tempo. Quindi secondo me il volontariato, cioè per come lo vivo io, per come l'ho studiato, non è una cosa che è spot, ma è una cosa che si può incrociare col cammino della vita di ciascuno.
1: Allora, visto che avete parlato tutte e due di una certa di una storicità e di una prospettiva, stravolgiamo la nostra scaletta, tanto a noi non importa, non siamo vincolati a nulla, e proviamo a ragionare un po' su questa cosa che dicevate, cioè il tema volontariato si colloca sicuramente nel qui ed ora, ma non solo nel qui ed ora, no? C'è una progettualità, ma c'è anche una storia da cui si proviene. Forse sono cambiate nel tempo anche le necessità e le competenze del mondo del volontariato. Claudio, la vedete questa cosa? Cioè, dicevi, siamo attivi da 12 anni. Come si è evoluto nel tempo? Come si sono evoluti i bisogni delle persone a cui siete vicini e anche forse le competenze e i bisogni dei volontari che prestano servizio nell'associazione e in che direzione si va?
3: Allora, i bisogni sono sempre gli stessi, nel senso che, scusate, il bisogno di una persona anziana di essere seguita, di essere aiutata, di essere accolta, il bisogno di un disabile, il bisogno di un ammalato, di un familiare, quando impatta con delle realtà d'emergenza come il pronto soccorso o anche le case di riposo, noi siamo attivi nelle case di riposo, sono praticamente sempre le stesse. Quello che cambia, secondo me, è la consapevolezza. Sta aumentando nelle persone la consapevolezza che possiamo fare qualcosa per gli altri. La nostra purtroppo è una città che invecchia, però è una città che invecchia bene, perché ovviamente siamo sempre più pronti ad affrontare anche
1: curati
3: tematiche,
1: per certi versi.
3: Quali sono il volontariato. Io penso a un giovane pensionato, tra virgolette, di 65 anni, che tranquillamente ha davanti ancora 20-25 anni di vita attiva, che potrebbe essere veramente valido per gli altri. Io ricordo sempre una frase che mi diceva sempre il nostro vicepresidente Roberto Balzarini, che anche lui era un dirigente, e è andato in pensione e si è trovato di colpo senza fare nulla. E per caso io l'ho conosciuto e è stato uno dei primi volontari che ha partecipato alla nostra associazione e mi ha detto: Claudio, mi hai salvato la vita. E mai fatto veramente cambiare la mia prospettiva di vita, e purtroppo è mancato in questi ultimi anni, e noi tutti gli anni facciamo una borsa di studio per premiare appunto dei giovani infermieri che facciano delle tesi sulla relazione d'aiuto. L'altra cosa che mi preme sottolineare sono i giovani, poi magari ne parleremo. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un bellissimo convegno sul volontariato ai giovani, l'anno prossimo quello che faremo sarà sugli anziani e come gli anziani attivi, diciamo così. Ecco, i giovani sono una forza importante, però vanno assolutamente motivati. Noi facciamo nel nostro corso, prevediamo anche la presenza di giovani, devo dire che è una presenza entusiasmante. E poi mi piace sottolineare, proprio in questi giorni è stato assegnato un premio di bontà, che è il premio Lidia Bittanti, che è stato assegnato proprio in questi giorni in Palazzo Comunale, dove si premiano dei giovani, degli atti di bontà dei giovani. Sono stati premiati due giovani immigranti che sono ospiti di Cortetano, della fattoria di Cortetano, E questi due giovani migranti hanno chiesto espressamente agli educatori di poter fare attività di volontariato con gli anziani. E si chiamano Brian e Amadou.
1: Non una scelta da poco, insomma.
3: E loro hanno espresso il desiderio di fare servizio con gli anziani e con i disabili. Amadou va all'Opera Pia il Redentore quasi tutti i giorni e Brian viene a Cremona ad aiutare un anziano in carrozzina. E questa è una bellissima cosa, soprattutto per il futuro. Ecco, c'è bisogno assolutamente di volontariato.
1: Giovanna, se parliamo di premi, tu hai qualcosa da dirci, una tesi di laurea, giusto?
4: Nella tesi di laurea magistrale in psicologia ho scelto di farla nel ramo della psicologia di comunità, quindi e ho deciso di indagare in particolare il volontariato. Con l'idea di provare a studiare con la lente della psicologia un tema che mi è caro per le esperienze che ho vissuto e quindi l'ho capito anche sotto un altro punto di vista, quindi come il volontariato sia importante anche per la definizione della propria identità, cioè prima tu nel presentarci siete volontari vuol dire che cioè, nella nostra identità c'è questo aspetto, quindi alla domanda chi sono io rispondo anche che sono volontaria e questo penso sia un aspetto bello da studiare, da capire e quindi con la mia tesi ho vinto questo premio nazionale del Forum del Terzo Settore che attualmente è stato rinominato in onore di Claudia Fiaschi e mi è stato quindi permesso di presentare la mia tesi davanti al Forum del Terzo Settore a Roma 2 anni fa e poi l'anno scorso hanno pensato questa pubblicazione per i 30 anni del Forum del Terzo Settore e quindi mi hanno chiesto di partecipare alla scrittura di questo libro raccontando sì la mia tesi ma anche come la mia tesi e il volontariato si fossero incrociati e quindi ho avuto questo onore.
1: C'è una sorta di contaminazione quindi che tu hai sperimentato, lo dicevi, a livello identitario ma anche a livello professionale tra le tue esperienze di volontariato e quella che è la tua professione effettivamente?
4: Sì, cioè secondo me c'è un contaminarsi, cioè, mi viene da dire per come sono io, per come lo vivo io, prendo in esempio questa immagine che la professoressa Elena Marta, che è una professoressa della Cattolica di Milano, che poi ho incrociato nel progetto del PIME che ho fatto, ha detto cioè che il volontariato, uno è volontario quando riesce a vivere il volontariato come se fosse del lievito in tutti i contesti di vita, quindi non è una cosa che si vede, ma è una cosa che uno può decidere di portare, quindi dire questo sguardo alla solidarietà, alla generatività è qualcosa che ognuno di noi può spendere nella propria professione. È vero che il volontariato è inquadrato come con l'idea che non c'è remunerazione per quello che si sta facendo, però è comunque un giocarsi nel sociale che poi uno può declinare in quello che è la propria professione.
1: Quindi usciamo un po' dalla logica per cui faccio volontariato extra, cioè ho del tempo extra e mi dedico al volontariato, però tu dici no, cioè è uno stile che forse contagia poi tutto il resto.
4: Per come lo vedo io sì, certo che c'è bisogno anche del tempo extra, certo. Perché dopo si incasella e c'è bisogno anche di ordine, dire questo è volontariato, questo è lavoro, però è uno stile, uno sguardo che mi piace provare ad assumere, che non è facile nella sfida quotidiana, però può essere una sfida da
1: abbracciare. Ti dà una bella prospettiva sul futuro, cioè se l'idea è guardo avanti con quello sguardo lì. Ma visto che avete parlato di giovani, ci spostiamo nella nostra prima rubrica e andiamo in osservatorio. Nel nostro osservatorio commentiamo sempre un titolo o una notizia. Oggi cito un documento dell'Unione Europea relativo al Corpo Europeo di Solidarietà, che è rivolto ai giovani ed è cresciuto, secondo Barbara Eglitis, che è dell'European Solidarity Corps Resource Center, fino a diventare uno dei programmi giovanili di maggior successo dell'Unione Europea, con una domanda che ormai supera di gran lunga il suo budget. Un programma di fatto dedicato al volontariato promosso dall'Unione Europea. È interessante, direi, Claudio, che un'istituzione come l'Unione Europea si occupi di volontariato, ci dice di un valore particolare.
3: Beh, io ritengo che come ho iniziato, diciamo oggi, parlando di giovani, parlando del bisogno del volontariato, sia un elemento fondamentale della nostra vita. Il fatto che un'istituzione come la Comunità Europea sottolinei l'importanza del volontariato è meritevole.
1: Tra l'altro rivolto ai giovani, come ci accennavi prima.
3: Assolutamente. Allora, ritengo che sia uno stile di vita, ritengo che debba essere uno stile di vita. E mi rifaccio a questi due ragazzi che hanno passato l'inverosimile. Se senti raccontare la loro storia, ti vengono i brividi e pensi quanta determinazione in questi ragazzi ci sia sul fatto di voler cambiare una vita e voler migliorare la propria condizione di vita. E il loro miglioramento non è quello di avere l'ultimo cellulare o il giubbotto firmato, ma è quello di dare del tempo agli altri.
1: Alla luce di questo, quali sono allora, secondo te, invece le fatiche che si riscontrano nel coinvolgere i più giovani? Perché tante associazioni del territorio cremonese forse iniziano ad invecchiare, si vede una fatica nel coinvolgere i giovani.
3: È la motivazione. Allora, se ci badate, i giovani sono stati, si sono attivati autonomamente e sono partiti per degli eventi, le inondazioni, i terremoti, eccetera. In quei momenti lì i ragazzi vanno, vengono colpiti da un qualche cosa. Io posso ricordare purtroppo quello che abbiamo passato durante il Covid. Io sono stato avvicinato dall'allora direttore sanitario dell'ospedale, dottor Canino, che mi ha detto: Claudio, dammi la mano che apriamo l'hub vaccinale in fiera. Ho detto: ma io non ho tanti volontari per gestire un hub vaccinale. No, ma vedrai che qui, dai, vedrai che ce la facciamo. E devo dire che i media sono stati fondamentali per noi. In pochi mesi siamo riusciti a raccogliere 600 volontari, 600 cittadini.
1: E su Cremona una cifra incredibile.
3: E devo dire tantissimi giovani, sono venuti tantissimi giovani a darci una mano e noi tutti siamo stati vaccinati lì e voi avete visto che invasione di giubbini gialli c'erano. Tra l'altro mi ricordo che nella messa che abbiamo fatto alla fine, e anche Sua Eccellenza il Vescovo ha ricordato i gilet gialli che non erano quelli manifestazioni ma erano quelli che davano una mano, e veramente tutta Cremona è venuta a darci una mano, e lì i giovani sono stati veramente fondamentali. Ecco, io ritengo che debba cominciare ad essere veramente uno stile di vita. Non so come ci riusciremo, noi cerchiamo di fare delle manifestazioni. Io penso che un ruolo importantissimo lo giochi la scuola e lo giochino gli oratori, e in modo da cercare di motivare queste comunità. C'è tanta bellezza nel giovane, c'è un animo veramente importante, e quindi io ritengo che noi dobbiamo cercare di far capire qual è la necessità. Abbiamo questi studi che parlano di 3 ore al giorno di social, che noi passiamo sui social, fino ad arrivare alle 6 ore davanti a un computer o davanti all'online, al mondo online. Pensate se almeno la metà di quel tempo noi potessimo passarla accanto a un bambino in ospedale piuttosto che a un anziano, a tenergli la mano, o fare quella cosa che stiamo facendo noi, leggere il giornale in ospedale o alle case di riposo. Ecco, pensate se questo diventasse uno stile di vita, quanta bellezza ci sarebbe e come evolverebbe la nostra società.
1: Gio, vengo da te come volontaria, come giovane ovviamente, ma soprattutto come psicologa. Cioè, lo dicevi prima, no? La tua esperienza di volontariato in India soprattutto è stata frutto di un percorso, è stata il culmine di un percorso, ma che poi si è protratto nel tempo. Giustamente ci diceva Claudio, alcune attività, alcune spinte di persone che si mettono a disposizione arrivano da eventi specifici, dove si va a toccare magari una motivazione diversa dal solito. Allora, come provare a far sì che quella spinta emotiva che arriva in un momento particolare non si perda, ma che diventi uno stile, come dicevamo?
4: Ecco, hai toccato proprio il cuore di una cosa che mi sta molto cara, che cioè il mio lavoro di tesi aveva come obiettivo quello di indagare l'ingaggio dei volontari. Tra l'altro tesi che ho fatto il progetto pilota sul territorio cremonese, dove abbiamo anche collaborato perché mi ha aiutato a intercettare dei volontari che potessero rispondere a questo questionario. Quindi c'era stato questo momento di conoscenza che mi ha permesso di avere effettivamente dei dati che avevo bisogno. E cos'è secondo me un po' il cuore, la questione? Il fatto che si debba sì mantenere nel tempo, ma una persona si debba anche sentire riconosciuta rispetto a quello che sta facendo, ma al tempo stesso è perché sperimenta un senso di appartenenza rispetto al luogo, all'evento nel quale sta facendo volontariato. Quindi le grandi emergenze, cioè il Covid, il terremoto, è un evento culturale, è una cosa molto ben precisa e delimitata che permette quindi alla persona di rispondere a quell'evento lì spot. Diciamo, il progetto sarebbe quello di dire: da questo evento spot io come mantengo l'ingaggio del volontario nel tempo? Perché il volontario fa una valutazione di costi e di benefici, quindi quello che io ho vissuto, cosa mi torna in termini di benessere, autostima, motivazione, dove la motivazione è un pezzetto, però è nella costruzione dell'identità di una persona, quindi anche il dire faccio un'esperienza estiva all'estero, faccio un'esperienza di un anno come quella che dicevi tu, è finanziata dall'Unione Europea, è un progetto che ha un tempo, dopo spesso si rientra in quello che è il proprio territorio, quindi come questo lo tengo vivo nel tempo e non resti un episodio spot, è se la persona si sente riconosciuta e valorizzata in quello che sta facendo. Quindi nel momento in cui è ingaggiata, allora lì si lavora sul fatto che questa cosa possa aver tenuta nel tempo, perché si coglie che in quell'esperienza si sta costruendo una parte di sé che piace. Quindi forse è un po' questo, cioè riuscire a catturare la persona nel momento in cui è presa bene e coinvolta.
1: Diciamo che è un passaggio duplice, cioè soggettivo e oggettivo, è una sfida che si gioca su questi due piani. Sì. Allora, visto che hai parlato di, possiamo dirlo in inglese, engagement, nel senso più bello del termine, apriamo la nostra ultima rubrica di oggi e ci spostiamo per vedere da vicino il funzionamento delle nostre lancette. Le lancette segnano il tempo, segnano un minuto, quindi vi do un minuto, non transigerò, non è vero, un minuto però un minuto, ok? Vi chiedo di organizzare insieme, ragionare sulla produzione di uno spot ambientato a Cremona che incentivi a vivere il volontariato, soprattutto nei giovani. Quindi pensate a un setting dove lo volete girare o più setting, potete decidere di diluirlo su varie zone del territorio cremonese. Se volete un testimonial, uno o più testimonial, un titolo e uno slogan, cioè dove lo ambientereste, come dovrebbe svolgersi questo spot e quali aspetti secondo voi dovrebbe

0: sottolineare. Liberi di confrontarvi tra voi, tra 3, 2, 1, via.
1: Allora, io mi allacerei a ciò che diceva lei relativamente all'ingaggio. L'ingaggio ritengo che sia la cosa veramente più importante, ma non solo per i giovani, per tutti.
0: In generale.
1: In generale.
0: Ci serve uno slogan che ingaggi.
1: Quindi, no, soprattutto andiamo a vedere dove ingaggiare. Io ritengo che, come ti accennavo, le scuole siano un terreno molto fertile.
0: E quindi scuole potrebbe essere il nostro setting di questo spot.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Dove andiamo su cosa andiamo a insistere?
2: Ma secondo me anche su chi viene a raccontare l'esperienza, cioè nel senso trovare delle persone che se si promuove una certa esperienza di volontariato l'abbia fatta, la riesca a raccontare bene perché possa essere coinvolta, quindi capire qual è un po' l'obiettivo, cioè dire ok.
0: Vai, scegliete un'esperienza di volontariato che vogliamo raccontare.
1: Quindi peer education, io direi, sui giovani.
2: Un'esperienza
1: di giovane, assolutamente.
2: È un'esperienza, per esempio, estiva, tornando si possa dire va bene, facciamo dei turni per poter andare, nel caso di siamo noi, in ospedale a fare i turni di notte. Quindi dire tu sei uno studente perché non puoi organizzarti per andare di sera a fare delle ore in ospedale.
1: Periodo estivo, un ragazzo è venuto prima dell'università, è venuto a fare esperienza per dire nelle case di riposo e era diventato El Me Più Til, perché tutti gli anziani erano...
0: Potrebbe essere il titolo di questo spot da cremonesi, cioè El Me Più Til, come dinamica di legame tra giovani e tra generazioni diverse.
1: Per esempio, io uso molto delle volte il cremonese perché per dire alla lettura del giornale il nostro titolo è cosa che è successo, no? Perché cosa è successo la mattina, perché
0: certo.
1: Noi andiamo a raccontare, a leggere il giornale, oppure quando siamo nelle case di riposo facciamo vedere le vecchie trasmissioni con la televisione de una volta, no? Diciamo, no? quindi parlare con la stessa lingua è importante, quindi con i giovani parlare la lingua dei giovani, con i non più giovani parlare la lingua dei non più giovani.
0: No, quindi non abbiamo solo uno spot, ne abbiamo più di uno, abbiamo il Me Più Tel, cosa che successe e la televisione de una volta. Questi sono i tre lavori su cui ci metteremo all'opera. Allora, battute a parte, grazie del tempo che ci avete dedicato, che possiamo dirlo anche questa è una forma di volontariato, cioè siete qui per raccontarci cos'è,
1: allora,
0: e per testimoniare il volontariato.
1: Il tempo più bello, allora noi abbiamo due cose importanti nella nostra vita, la cosa più importante è la salute, la seconda cosa è il tempo dedicato agli altri penso che sia la cosa più preziosa che noi possiamo lasciare. Noi non ci ricordiamo, la gente si dimenticherà delle cose che gli abbiamo detto o delle cose che gli abbiamo dato, ma non si dimenticherà mai di come l'abbiamo fatta sentire.
0: Beh, bella conclusione, sì. La psicologa concorda. Grazie Gio. Grazie davvero di essere stati con noi, grazie mille a Claudio Bodini, a Giovanna Mazzini, è stato un piacere essere qui con voi. Grazie a tutti voi che ci seguite, noi ci diamo appuntamento la prossima settimana, sempre su tutti i nostri canali social, su YouTube, su Spotify, Apple Podcast, CR1, con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La luce dell'incontro. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Il concetto di genius loci o spirito del luogo è utilizzato in architettura per descrivere le caratteristiche di un ambiente sotto il punto di vista delle opere in esso presenti e delle abitudini di chi le frequenta. Uno sguardo in grado di fondere la lettura tecnica con quella sociologica. Al patronato Pio X di Cittadella, in provincia di Padova, il genius loci potrebbe essere raffigurato come un piccolo sistema solare. Molte attività gravitano come pianeti intorno al grande astro di un concetto, quello della crescita attraverso la relazione. Nel parco che si trova esattamente al centro del patronato, Don Roberto Frigo non nasconde l'orgoglio di fare parte di questo punto di riferimento della parrocchia e della città. Di questo luogo non è solo il direttore, ma anche un convinto promotore.
2: Questo patronato ha una storia lunga. Dai primi del Novecento la parrocchia ha scelto di venire in questo luogo e di dare questa opportunità ai suoi parrocchiani perché potesse essere un luogo di ritrovo e di incontro.
1: Al patronato si trovano società sportive, una scuola di musica, associazioni legate al mondo della famiglia e dei ragazzi, attività strettamente legate alla sfera parrocchiale. Soprattutto da generazioni si trovano momenti di condivisione reale. Molti cittadellesi sono cresciuti qui, come Sergio Bisinella. Alle spalle decenni di frequentazione e volontariato al Pio X, di cui è segretario, dalla memoria ripesca i ricordi della sua infanzia in questo luogo e della sua famiglia.
3: Ricordi che possono risalire sicuramente negli anni 55-56, quando avevo 7-8 anni e la mamma veniva da poco lontano, perché io sono nato poco lontano da qua, e veniva a chiamarmi per andare a casa, perché questa era la mia seconda casa, forse la prima casa. Perché qua ci trovavamo con gli amici, con i ragazzi, si giocava e anche qualche volta si pregava.
1: Il centro del sistema solare del patronato, dicevamo, è la crescita attraverso la relazione. Martino Baggio è il presidente della polisportiva Olimpia. Da generazioni, i ragazzi che indossano i colori della squadra di calcio si allenano al campo del Pio X. Sono suddivisi in 13 formazioni, ma in una di queste si è voluto seminare con convinzione ancora maggiore il valore della relazione.
4: Abbiamo una squadra che si chiama Super Olimpia, dove facciamo giocare assieme dei ragazzi normodotati e dei ragazzi disabili con una discreta capacità motoria. È un fiore all'occhiello questa squadra, si allena ogni sabato e facciamo dei tornei in giro con squadre super come questa.
1: Andrea Cecchetto è il presidente della Filarmonica Cittadellese, che negli spazi del patronato porta avanti numerose attività didattiche. In musica e nella vita, chi insegna è stato uno studente.
5: Io sento di anche un po' il peso, l'eredità anche di quello che il patronato è stato nel corso degli anni per le famiglie e per la comunità del territorio. Per cui sentire appunto anche dai racconti dei nostri amici, dei nostri genitori, che cosa ha significato il patronato e questo spazio per loro, ci investe di una responsabilità nuova.
1: I rapporti tra le persone sono piante delicate, necessitano di cura e attenzione, vanno innaffiate con regolarità e senza luce lentamente muoiono, sanno dare però frutti eccellenti ed è lì, nella ricompensa derivante dallo sforzo, che si coglie il senso del lavoro svolto. È nel momento del raccolto che si coglie come, in realtà, tutto il significato sia proprio nella cura, di cui il frutto è solo il più evidente risultato. È per questa volontà di ricordare i momenti salienti di ogni percorso che Don Roberto tiene nel proprio ufficio tantissime fotografie.
2: Per ottenere delle soddisfazioni, insomma, occorre l'impegno e Io non ho potuto calcolare quante ore sono stato qui, quante ore di dialoghi, di incontri, quanto tempo ho speso anche qui nel mio ufficio e quante ore anche nell'escogitare modalità, occasioni, ecco, perché un giovane potesse incontrare Dio, e quanta gioia quando vedi un bambino che via via di anno in anno cresce, e quanta gioia quando vedi un adolescente che un po' alla volta diventa uomo, diventa donna e che cresce come persona. Ecco, questo è forse una delle cose più belle che in questi anni mi è stato donato di vedere, di riconoscere.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra nel Golfo Persico. La notte scorsa numerosi attacchi statunitensi contro le infrastrutture in Iran. Almeno 8 i morti. Teheran ha risposto colpendo con missili di basi statunitensi in Siria e in Giordania. Gli obiettivi centrati dalle forze aeree americane in Iran sarebbero un aeroporto, una stazione ferroviaria e 2 ponti. Dal 22 giugno scorso nel paese si contano almeno 38 morti e 400 feriti. E intanto nel vicino Iraq sono stati uccisi 8 miliziani curdi. C'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un altro il 28 aprile 2021 dopo una rapina nel suo negozio. Lo ha emesso la procura di Asti poco prima delle 13. A Asti si era svolto il processo di primo grado, conclusosi con la condanna di Roggero a 17 anni di reclusione, poi ridotti in appello a Torino a 14 anni e 9 mesi, confermati mercoledì scorso in Cassazione. Ora si attende che il negoziante vada a costituirsi in carcere. Intanto cresce la polemica politica sulla richiesta di grazia per Roggero al capo dello Stato.
2: Sulla vicenda infuriano le polemiche. Il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia, ma l'iniziativa è stata fermata dal Quirinale. Nel pomeriggio di ieri Nordio è stato convocato da Mattarella, che gli ha ricordato come la Costituzione assegni il potere di concedere la grazia esclusivamente al Presidente della Repubblica. Ne è seguita una nota del Colle che puntualizza appunto i limiti di attribuzione del ministro. Non è una questione di merito sulla grazia al gioielliere, anche perché ancora non è stata resa nota la motivazione della sentenza, ma di metodo. Sono in gioco i poteri del capo dello Stato, così come disegnati dalla carta. Mattarella, incontrando Nordio, avrebbe sottolineato le parole di Luigi Einaudi, che raccomandava il dovere di evitare qualsiasi precedente che possa incrinare le facoltà che la Costituzione attribuisce al capo dello Stato. Leonardo Bossati, linea allo studio.
1: E Mariangela Sandrone, una notizia di poco fa: la moglie di Mario Roggero ha depositato stamattina la domanda di grazia per il marito. La notizia è stata resa nota appunto poco fa da Sergio Novani, che coordina il collegio difensivo come analista processuale insieme al legale Stefano Marcolini. Modena aveva 45 anni, l'uomo ritrovato morto stamattina accoltellato nell'androne di un condominio in via Tignale del Garda. L'uomo in passato aveva lavorato come giardiniere in questo stabile e abitava in un'altra casa non molto distante dal condominio teatro dell'omicidio. L'arma del delitto, un coltello, è stata rinvenuta in un cestino per rifiuti nei paraggi del palazzo. I carabinieri stanno ora ascoltando in queste ore una donna con la quale la vittima avrebbe avuto una relazione sentimentale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Anima Latina. Radio colloquia de Lingua Ecclesia.
1: Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Cola Grande, placet mi vobis, anca auditionem latine redditam prebere, ben ritrovati alla puntata numero 242 del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai cultori della civiltà classica, in particolare della lingua latina. C'è chi pensa che questa lingua sia una lingua antica, ed è vero, ma è anche una lingua sorprendentemente giovane. Ogni giorno inventa parole nuove, descrive realtà nuove e continua a raccontare il mondo. Di tutto ciò parliamo innanzitutto con la mia collega, co-conduttrice e coautrice di questo programma, giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano.
2: Salve Fabi, salvete omnes.
1: E oggi abbiamo il piacere di avere ancora una volta in studio con noi per la prima parte del programma uno scriptor dell'ufficio delle lettere latine Vaticano, ma uno scriptor che arriva dall'arcidiocesi di Cagliari, e quindi sto parlando di Don Davide Piras. Ben ritrovato Don Davide.
3: Auditores carissimi, salvete, non nulla, ex latine lingue patrimonio odie consideremus.
1: E andiamo a un argomento di grande attualità in questo scorcio del 2026, perché il 25 maggio scorso è stata pubblicata ufficialmente la prima enciclica di Papa Leone XIV, la Magnifica Humanitas, dedicata proprio alla custodia dell'essere umano nell'era della intelligenza artificiale. Dunque le cose nuove di Papa Leone sono soprattutto le cose che hanno a che fare con questa rivoluzione antropologica portata dall'intelligenza artificiale. E Papa Leone, qualche giorno prima della pubblicazione, il 23 maggio, in un post sul suo account X, in cui il Papa parla 9 lingue, tra cui anche il latino, sull'account dedicato al latino, annunciava questa enciclica con questo post.
2: Humanae nature sensus experimur noctem, sicuti technologe effrenatus profectus cum humanae dignitatis damno ostendit. Oportet ergo novum acquiramus intellectum, vere significationis vereque humani generis magnificentiae, secundum Dei sapientiam. Cum is diebus certamen non autem technologicum, sed anthropologicum adeamus, litteras enciclicas intra paucos dies editura conferre posse ad anc provocationem explendam speramus.
1: E qui Don Davide, Papa Leone, ci spiega benissimo il fatto che probabilmente interrogandoci sui rischi dell'intelligenza artificiale alla fine approfondiamo davvero il senso di cosa significa essere umanità.
3: Sì, caro Fabio, da questo punto di vista è l'immagine iniziale della nox, della notte, cioè dell'eclissi, di quella che la traduzione chiama eclissi, merita particolare attenzione, perché nella tradizione biblica la notte non indica solo l'eclissi, cioè l'oscurità, ma indica una condizione di disorientamento spirituale e intellettuale. E dal punto di vista stilistico il testo si costruisce attorno a una forte antitesi, perché da una parte abbiamo il progresso tecnologico e dall'altra il danno arrecato alla dignità umana. Questa opposizione, tuttavia, non è fra tecnologia e fede, non è fra scienza e religione. Il vero contrasto è fra l'accrescimento della potenza tecnica e l'indebolimento della comprensione dell'uomo. E per questo il centro concettuale del messaggio si trova nell'espressione Humani Generis Magnificentia, che è anche il titolo della enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Cioè il termine magnificenza, oppure l'aggettivo magnificus, che è ben noto alla tradizione classica perché lo troviamo in Cicerone, viene qui reinterpretato alla luce della antropologia cristiana, cioè La grandezza dell'uomo non consiste anzitutto in ciò che può produrre, in ciò che può controllare, ma in ciò che egli è. L'intero passo si colloca nel solco della dottrina della Imago Dei. La questione decisiva non è ciò che la tecnica può fare, perché è sotto gli occhi di tutti ciò che può farlo oggi, ma ciò che l'uomo deve continuare ad essere secondo la sapienza che il Creatore ha immesso nel suo cuore.
1: E passiamo allora allo spazio dedicato ai neologismi che troviamo sul Lexicon Recentis Latinitatis, le parole latine create nell'età contemporanea appunto per tradurre concetti, cose, realtà che forse non esistevano nell'antichità, anche se non è sempre vero. Probabilmente questa è una realtà che esisteva anche nei tempi antichi in qualche modo, forse poi nel Medioevo, nel Rinascimento. Fatto sta che è uno dei luoghi dove purtroppo noi esseri umani ci esprimiamo spesso al peggio. Non c'è niente di più angosciante di un'assemblea di condominio, non è vero Maria?
2: Come no?
1: Ma come diventa il condominio in latino?
2: Edes condominorum.
1: Beh, sembra semplice come traduzione, Don Davide.
3: Sì, perché la scelta evita possibili ambiguità, perché pone l'accento sulla edes, cioè sull'edificio abitato da più proprietari in questo caso, e allora il vocabolo offre anche un piccolo spunto antropologico, dato che il condominio rappresenta una delle forme più quotidiane della convivenza umana, nella quale interesse individuale e bene comune sono chiamati ad un equilibrio che spesso, ohimè, è delicato. In questo senso ricorda che la vita sociale richiede continuamente esercizi di reciproco riconoscimento e di responsabilità condivisa.
2: Cum dominium, quindi dominio esercitato insieme, la cosa più difficile del mondo. Ai tempi dei Romani c'era una categoria architettonica che poteva assomigliare, ma non era la stessa cosa, perché non c'erano le pari, era l'insula, che era il gran palazzo, ma di solito apparteneva a un proprietario che poi dava
1: che
2: a vari oggetti.
1: Sì.
2: Mentre condominio sono tutti proprietari, ed è quello il problema.
1: Ricordo tante teste, non è mai stato semplice. E passiamo al gergo ecclesiale. Ultimamente Maria Milvia Morciano, qui presente, ha scritto un bell'articolo per il sito Vatican News dedicato alla tradizione di Sant'Antonio da Padova, perché abbiamo celebrato questa festa nel mese di giugno.
2: Grazie.
1: E in quell'occasione Maria mi ha insegnato una bella espressione latina con cui veniva proprio ricordato Sant'Antonio nella bolla con cui fu canonizzato da Papa Gregorio IX il 30 maggio 1232. Come veniva chiamato Sant'Antonio?
2: Arca Testamenti et Divinarum Bibliotheca Scripturarum.
1: Don Davide, conosceva questa
3: bolla di Papa Gregorio, no? Che si chiama Cum Dicat Dominus del 1232, applicata a Antonio di Lisbona, morto a Padova, assume un significato più profondo, perché Sant'Antonio diventa custode, arca, no? Custode, vivente, testamenti, cioè dell'alleanza, della parola di Dio, non semplicemente per erudizione, ma per conformazione interiore alla parola di Dio. E ancora più raffinata sembra la seconda definizione, Divinarum Bibliotheca Scripturarum, cioè Antonio non è soltanto uno che conosce, che custodisce la parola di Dio, ma diventa biblioteca delle divine scritture, cioè un uomo che è una biblioteca. Nel Medioevo questo si conciliava bene con la Encyclios Paideia, cioè con la conoscenza enciclopedica, no? Dire ad un uomo, sei una biblioteca, Fabio, permettimi, ma ecco,
1: è il massimo,
3: no? E allora l'immagine riflette proprio una concezione profondamente medievale del sapere. Allora non sorprende che Antonio venga presentato proprio come uomo nel quale la scrittura, cioè il testamentum, l'alleanza, è divenuta carne della propria esistenza.
1: scienza.
3: E perciò Pio XII, nel secolo scorso, lo ha proclamato Doctor Evangelicus, cioè la sua dottrina, Doctor, nasce precisamente da questa straordinaria familiarità con il Vangelo.
2: E la capacità di saperla trasmettere.
3: Soprattutto.
2: Questo è fondamentale. Infatti, la sua predicazione aveva colpito tutto. Lo stesso San Francesco aveva accettato.
3: È incredibile.
2: No? Perché riuniva vita quotidiana e dettato cristiano alla cultura.
1: E chiudiamo con i proverbi e i modi di dire. C'è una citazione nella Pro Murena di Marco Tullio Cicerone che rimanda a un episodio conosciutissimo proprio dell'epica del mondo classico. Stiamo parlando della guerra di Troia e in particolare di quel famoso cavallo ingannatore, anche in questo caso.
2: Intus est equus Troianus.
1: Attenzione, dentro c'è il cavallo di Troia, e questa è un'espressione che indica un pericolo nascosto sotto un'apparenza innocua, cioè tra l'altro un pericolo che è già entrato, no? Perché intus significa attenzione, che qui dentro è già arrivato il cavallo di Troia, significa che c'è un pericolo nascosto, Don Davide.
3: Sì, questa espressione ha avuto una straordinaria fortuna proprio perché è così vicina alla nostra vita quotidiana e tocca una costante anche dell'esperienza umana, Fabio, perché alla fin dei conti noi temiamo il nemico che vediamo, ma fatichiamo a riconoscere quel nemico che non vediamo. La tradizione medievale ha amato leggere il cavallo di Troia in chiave morale, nel senso che i commentatori vedevano Maria Milvea in esso, nel cavallo, l'immagine delle passioni disordinate, delle tentazioni che penetrano nell'animo
1: in maniera subdola un po',
3: che, bravissimo, si presentano sotto la specie del bene, no, sotto la veste del bene. Il vero pericolo non è solo quello esterno, cioè quello visibile. Talvolta abita già dentro la città interiore dell'uomo. Intus est equus Troianus. Allora non è casuale che questa metafora sia sopravvissuta fino, Fabio, al linguaggio informatico contemporaneo.
1: È vero.
3: Il cavallo di Troia, quello di cui abbiamo paura,
2: è vero,
3: tutti, che designa una minaccia nascosta che si introduce sfruttando la fiducia di chi lo accoglie.
1: E quindi ci vuole un antivirus spirituale. Va bene. Grazie a Don Davide Piras per essere stato
3: Grazie a voi, Bisago.
1: Prima parte di questa puntata.
3: Valete atque ad proximam emissionem auscultandam.

0: tango. Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata è tornato a trovarci un carissimo amico e collaboratore della nostra trasmissione, il professor Roberto Fusco. Lo ascoltate spesso nella prima parte di Anima Latina come scriptor dell'Ufficio delle Lettere Latine e ci accompagna negli X del Papa e nelle nostre rubriche. Ben trovato.
1: Grazie Milvia, buongiorno a tutti.
0: Il professor Roberto Fusco è scriptor dell'Ufficio delle Lettere Latine e docente della Facoltà di Lettere Cristiane Classiche del Pontificium Institutum Altioris Latinitatis della Università Pontificia Salesiana. Dal tuo osservatorio privilegiato, quello dell'Università della Ricerca e della Didattica, affrontiamo alcuni temi al centro del dibattito, soprattutto alla luce delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale. In un'epoca dominata dalla tecnologia, come possiamo attualizzare gli studi umanistici per le nuove generazioni?
1: Beh, una domanda così da poco.
0: Sì. Per rompere il ghiaccio.
1: È una domanda molto complessa, il tema della attualizzazione delle informazioni, no? E dei valori, soprattutto che provengono dal mondo classico. Credo che in realtà abbia percorso un po' tutte le epoche e quanto mai questa qui, in cui stiamo subendo per tante ragioni un po' una fase di netta flessione proprio degli interessi. La situazione odierna ci interpella particolarmente, in effetti mi sembra che, dando uno sguardo generale, siamo ancora un pochino indietro nell'aggiornamento delle prospettive e anche negli investimenti soprattutto da fare al riguardo.
0: Quando si parla di intelligenza artificiale applicata alle discipline classiche e umanistiche, ma di cosa si parla concretamente?
1: Beh, intanto la digitalizzazione, per esempio, di tutto il patrimonio, che non riguarda esclusivamente i testi, quello rappresenta soltanto uno dei molteplici fronti degli interessi che sono concernenti questo mondo classico. Esiste il complesso sistema filosofico, esistono le attestazioni epigrafiche, come tu sai bene, tutto l'aspetto archeologico, mitologico, il repertorio iconografico, quindi ci sarebbe da produrre molto da questo punto di vista e fare in modo che tutte queste informazioni, una volta riversate, no, in una forma digitale, possano interloquire tra loro. Diciamo che in generale si deve fare da principio, o poco più, ecco, che da principio, quello che magari in altre discipline è già avviato su una buona strada di sviluppo, con un po' gli interessi limitati e, ahimè, anche magari una certa incapacità di gestione da parte di, anche proprio formativa, da parte di noi umanisti, su quello che è l'applicazione delle scienze informatiche ai nostri ambiti, rende tutto molto più lento. Però ecco, direi, se dovessi riassumerla in una semplice parola, tutto dovrebbe essere funzionale un po' alla ricerca, sia alla ricerca avanzata, che quella che possiamo così dire in ambito accademico, sia, credo però, anche su quel percorso formativo che invece può riguardare il giovane, ecco, e quindi con un occhio rivolto magari verso gli studenti del liceo classico, del liceo scientifico, dei licei dove comunque si hanno queste nostre discipline. Penso, per dire, anche magari a quelli dell'artistico, ovunque si studi l'arte, anche quella antica, in modo tale che si possa interloquire, far apprezzare questo mondo ai giovani, parlando con la loro forma mentis, e soprattutto anche insegnare loro, quindi avere il doppio risultato del impartire in qualche modo nozioni in una maniera innovativa, però anche insegnare ad essere critici, accademicamente critici, scientificamente critici davanti a questo strumento.
0: Quali nuove possibilità offre l'intelligenza artificiale alla ricerca negli studi classici?
1: L'intelligenza artificiale è uno strumento di potenziamento creativo credo soprattutto della velocità. Non è più soltanto il tempo la nostra condanna, ma è un po' la lentezza, no? Per usare un linguaggio un po' più filosofico. Siamo con i nostri strumenti umani, ecco, in una condizione di essere inseriti, di essere finiti in un mondo dove, ecco, abbiamo un tempo limitato e di conseguenza viaggiamo lenti rispetto al tempo. Ora, non c'è dubbio che questo strumento riesca a dare dei risultati in dei tempi che normalmente a uno studioso che si dedichi anima e cuore, va bene, a queste discipline ci vorrebbero mesi. Il problema è che vengono dati dei risultati che vanno ovviamente verificati, su questo io insisto moltissimo e lo dico per esperienza diretta, e al tempo stesso vanno introdotti all'interno di un progetto che non è la macchina a creare per noi, ma siamo noi a dover guidare.
0: Bisogna addestrare la macchina anche, no? E poi verificarla.
1: Proprio.
0: Ma infatti parliamo ancora di rischi, che sono quelli che ci fanno più paura. Quali sono, appunto, i rischi dell'intelligenza artificiale per gli studi classici, per gli studi umanistici?
1: Ma intanto, banalmente, trasmettere potenzialmente una serie di informazioni sbagliatissime. Potrei farti, ti posso fare un esempio, ecco, recente. Diciamo, in Università Salesiana si sta producendo uno studio sul narcisismo in chiave interdisciplinare. Allora è stato chiesto a me di redigere una sorta di, ecco, introduzione proprio sul mito, in modo tale che poi le altre discipline la sviluppino ognuna nel proprio settore. Bene, c'è della bibliografia, quindi ce ne siamo serviti. A un certo punto mi sono incuriosito, sono andato a chiedere alla macchina se poteva fornirmi una lista di autori che nelle varie epoche, fino naturalmente, ecco, all'umanesimo, avessero citato il mito di Narciso. Una ricerca che avevo già parzialmente fatto, ma che magari speravo la macchina mi ampliasse. In effetti mi ha dato un risultato apparentemente fantastico, con tutta una serie di autori che non mi sarei mai immaginato, citandomi per esempio il lessico su bizantino Suda, autori come Niceforo Gregora e tanti altri del medioevo bizantino. In ambito latino ricordo Fulgenzio di Ruspe, Isidoro di Siviglia e alcuni altri autori, via via che si andava verso l'epoca rinascimentale. In molti casi la macchina dava addirittura i passi citandoli, ecco, sono andato a verificarli uno ad uno, ecco, e di tutta la lista che comprendeva 11 autori tra il latino e il greco ne è rimasto soltanto uno che già conoscevamo, peraltro.
0: Ma la citazione era almeno non era quindi vera, ma era in latino corretto?
1: No, alla macchina non avevo chiesto questo. Non del resto, ecco, se riesce ad attingere, c'è da pensare a un repertorio, ti riporterà sicuramente quello che trova nel repertorio, ecco, quindi in un repertorio digitalizzato di testi. Non è quello il problema è che si è inventata che determinati autori in quegli specifici passaggi avessero una citazione che invece non esisteva. Allora, qual è il rischio? Innanzitutto, senza una verifica, far passare delle informazioni sbagliate. Io però non parlerei di rischi, parlerei dei benefici. Voglio insistere su questo. È chiaro, l'altro rischio è abituarci a non pensare, questo senz'altro, instaurare una forma di pigrizia mentale per cui non siamo rivolti a una ricerca vera e propria, ma ce la lasciamo fare dalla macchina, che saprebbe anche produrla. Il problema allora dov'è? Innanzitutto devo verificare il dato, e soprattutto l'impostazione del progetto sta a me, ecco, non all'intelligenza artificiale crearla. Quindi dobbiamo utilizzarla e insegnare soprattutto ai ragazzi a utilizzarla, non in chiave meramente utilitaristica, ecco, come riempitore di qualche pagina che l'insegnante stancamente, no, magari chiede come forma di ricerchina, ma instillare una curiosità attraverso tutta una serie di domande e di verifiche in cui la macchina stessa può aiutarci. Però ecco, il punto d'arrivo del discorso sta alla nostra genialità, alla nostra soggettività, d'accordo, di impostare e arrivare a un certo tipo di risultato. Io non sono contrario che si usi questo strumento, perché permette a tante persone, magari con una certa difficoltà di redigere, no, di poter dire la loro. Però devono leggere il testo che viene prodotto, devono modificarlo e devono soprattutto scendere sempre più in profondità. Cioè, non basta la paginetta che viene prodotta o quello che sia, ma noi docenti dobbiamo accompagnare gli studenti, e gli studenti devono capire quali domande effettivamente fare per approfondire la ricerca, e noi docenti uscire da questa pigrizia mentale della ricerca fatta con un titolo, ma avere in mente un progetto e un punto d'arrivo verso cui guidare gli studenti, ecco, con domande continue, quindi un qualcosa che non si esaurisce nelle pagine richieste la prima volta, ma che comporta tutta una serie di domande successive, magari anche un lavoro fatto in varie equipe da omogeneizzare poi come risultato finale.
0: Ringraziamo il professor Roberto Fusco, scriptor dell'Ufficio delle Lettere Latine e docente della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche dell'Università Pontificia Salesiana. Ci vedremo molto presto.
1: Spero.
0: Come sempre.
1: Benissimo.
2: Grazie. Grazie a voi. Gracias agimus a Roberto Fusco, il professore latinista che è stato ospite della seconda parte di questa puntata di Anima Latina. Anche lui lavora all'Ufficio Lettere Latine come Don Davide Piras, che invece ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa puntata. Sed ixermo noster finem habet. Anima Latina numero 242 finisce qui.
0: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
2: E a questo punto, da
0: Fabio Colagrande
2: e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri auditores clarissimi, et ultimo locus ed maximo merito al nostro Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
0: Pace omnium dictum sit.
2: Ad proximam hebdomadam.
0: Valete!

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli, l'informazione della Radio Vaticana, Iran nella notte attacchi americani alle infrastrutture, Teheran risponde contro le basi americane in Giordania, Yemen, Houthi bloccano altro passaggio marittimo nello stretto di Hormuz, Ucraina, secondo giorno di proteste per la sostituzione del ministro della difesa, Monsignor Gallagher in missione in Ucraina. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Si fa sempre più violento il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno preso di mira installazioni di difesa aerea, ponti, infrastrutture logistiche di trasporto ed energetiche della Repubblica Islamica. Teheran ha risposto colpendo i paesi del Golfo, mentre corre ai ripari sull'energia esortando i cittadini a ridurre i consumi. Paola Simonetti.
3: Gli Stati Uniti tentano di fiaccare l'Iran lanciando raid su ogni settore cruciale del paese, collegamenti, trasporti, oltre alle strutture militari di difesa. Una raffica di attacchi che dall'inizio delle ostilità ha ucciso, secondo il Ministero della Salute iraniano, almeno 38 persone e ne ha ferite altre 400. Teheran risponde colpendo i paesi del Golfo, presi di mira il Qatar e la centrale elettrica del Kuwait. Proprio l'energia ora è il nodo sensibile del violento braccio di ferro fra le parti, dopo i danneggiamenti alle infrastrutture vitali del paese che Trump minaccia di compromettere. Il ministero competente iraniano ha già invitato i cittadini a ridurre il consumo di elettricità. L'Iran, per potenziare la controffensiva in questo ambito, ha chiesto agli Houthi yemeniti di prepararsi a chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb, barco verso il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Nel frattempo la Siria smentisce l'annuncio iraniano di un attacco all'area di Al-Tanf, dove in passato erano stanziate forze statunitensi.
2: E come avete ascoltato, c'è il coinvolgimento degli Houthi yemeniti da parte dell'Iran per la chiusura di un altro varco marittimo strategico, lo stretto di Bab el-Mandeb, che potrebbe avere conseguenze a largo raggio, come spiega ai nostri microfoni Francesco Angelone, direttore di OSMET, Osservatorio sul Mediterraneo.
4: È una decisione che riporta gli Houthi al centro del conflitto, soprattutto per quello che riguarda anche tutti gli effetti che il loro coinvolgimento avrà rispetto ai paesi del Golfo. Nei giorni scorsi gli Houthi hanno già colpito l'aeroporto internazionale di Abba nel sud dell'Arabia Saudita, rompendo quella che era una tregua che durava da oltre 4 anni. L'altro elemento è quello degli effetti economici di questo eventuale coinvolgimento e di una impossibilità di avere un transito sicuro nello stretto di Bab el-Mandeb, perché questo potrebbe avere degli effetti pesantissimi sull'economia mondiale, in particolare sull'economia europea e italiana.
3: C'è il concreto rischio che il conflitto possa allargarsi davvero a macchia d'olio in tutta l'area?
4: Sì, soprattutto se gli Stati Uniti andranno avanti con alcune delle minacce che hanno avanzato nelle ultime settimane, quindi occupare alcune zone strategiche per l'Iran, andare a colpire soprattutto quelli che sono importanti infrastrutture energetiche per il paese persiano.
2: E non si allentano gli attacchi israeliani nel sud del Libano sul fronte diplomatico. Intanto, nei colloqui avvenuti 2 giorni fa a Roma tra Israele e Libano, è stata avanzata la proposta che i soldati italiani vengano dispiegati per supervisionare la smilitarizzazione delle aree da Hezbollah. Andiamo in Ucraina, colpita da nuovi attacchi russi che hanno provocato 7 morti e una 60 di feriti, mentre per il secondo giorno nel centro di Kiev si sono svolte manifestazioni contro le dimissioni dell'ex ministro della difesa, apprezzato dalla popolazione per aver ammodernato i sistemi militari del paese. Ce ne parla Marco Guerra.
5: Le proteste sono iniziate ieri con il rimpasto di governo approvato dal Parlamento, che ha portato alla nomina del nuovo premier Koretsky, il terzo dall'inizio del conflitto. Il nuovo esecutivo vede la sostituzione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, giovane 35enne che ha guadagnato la reputazione di modernizzatore, mettendosi in contrasto con il comandante dell'esercito Sirsky. Fedorov ha ricoperto l'incarico per solo 6 mesi, ma ha ottenuto un efficace ammodernamento dell'esercito che ha dato risultati impegnati nel contrasto all'offensiva russa. Per questo anche oggi migliaia di persone sono scese in piazza a Kiev e in altre città per chiedere di reintegrare Fedorov. Zelensky ha affermato che la questione non è chiusa e ha rivendicato attacchi a lungo raggio sul territorio russo. La guerra infatti continua a fare il suo drammatico corso. Nella notte i raid russi hanno provocato 7 morti e 67 feriti in Ucraina, la maggior parte delle vittime a Odessa e Zaporizhzhia.
2: E in Ucraina è arrivato Monsignor Gallagher, il segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede. Sarà nel paese fino al 21 di luglio come legato pontificio per il 35esimo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino. Si è intanto conclusa ieri la missione del Cardinale Zuppi, il presidente della Chiesa italiana, ha portato all'Ucraina il saluto e la preghiera di Papa Leone. Ripercorriamo le tappe del viaggio del cardinale Zuppi nel servizio di Salvatore Cernuzio.
6: Il cardinale Zuppi dalla capitale Kiev ha elevato una preghiera in ucraino a Dio Onnipotente, chiedendo di concedere una pace giusta, che i prigionieri tornino a casa, i bambini riabbraccino le famiglie e i dispersi siano ritrovati. Il porporato ha preso parte alle celebrazioni per il battesimo della Rus di Kiev, ricorrenza che ogni 15 luglio commemora la cristianizzazione del paese da parte del principe Volodymyr il Grande. Il porporato ha preso parte alla cerimonia in piazza San Michele insieme al presidente Zelensky e altre autorità civili e religiose. Ha percorso in processione il viale costeggiato da un muro con le foto delle vittime del conflitto, ha poi deposto un mazzo di rose rosse e recitato la sua preghiera esortando al coraggio di essere costruttori di pace. La stessa invocazione ha scandito gli appuntamenti della prima giornata di missione iniziata nella colonia penale Zakit 1 nell'oblast di Leopoli. Lì Zuppi ha incontrato i prigionieri di diversa nazionalità catturati nei campi di battaglia, li ha salutati uno ad uno e ha consegnato in dono un portachiavi con la speranza che possano presto attaccarlo le chiavi di casa. In dono anche un santino della Salus Populi Romani, Madre di Speranza, e un'immagine del Papa che, ha detto il porporato, mi ha mandato qui per dirvi che prega per la pace e perché finisca la guerra.
2: E andiamo nel Regno Unito, dove Burnham è stato proclamato leader dei Labour. Da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna.

0: disponibilità a partecipare a iniziative dopo la fine della missione UNIFIL. Abbiamo offerto Roma come luogo di incontro tra libanesi e israeliani, una richiesta che è stata accolta dal presidente Aoun, dal ministro degli esteri israeliano Saar e dal segretario di Stato Rubio. La prossima riunione si rifarà ancora a Roma all'inizio di agosto. Noi lavoriamo per la pace e per la stabilità del Medio Oriente, poi vedremo, discuteremo anche con la presenza dei nostri militari. Come sapete c'è anche una missione bilaterale che opera per formare le forze armate libanesi e noi vogliamo che le forze armate regolari e le istituzioni libanesi abbiano il completo controllo del territorio, quindi non un controllo da parte di Hezbollah ma un controllo da parte delle forze armate libanesi, che devono avere militari cristiani, sunniti e sciiti, quindi delle tre grandi religioni che compongono la popolazione libanese.
1: La pagina della cultura, uno dei dipinti più celebri di uno dei maggiori pittori olandesi, è in mostra a Roma, a Palazzo Barberini, fino all'11 ottobre. Donna in blu, che legge una lettera, offre l'occasione rara di incontrare da vicino uno dei maestri della pittura europea. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
2: Sembra quasi di vedere le labbra della giovane donna sillabare piano le parole della lettera. Mani salde, carta fragile. Chissà cosa sta leggendo in quell'angolo di stanza, tra una finestra che lascia entrare la luce del mattino e pochi oggetti di ogni giorno. In questo piccolo dipinto, Vermeer racchiude un universo domestico e insieme il mistero di un pensiero che rimane soltanto suo. Realizzata intorno al 1663 e concessa in prestito dal Rijksmuseum di Amsterdam, Donna in blu che legge una lettera, esposta fino all'11 ottobre a Palazzo Barberini. Le opere di Vermeer, universalmente riconosciute, sono poco più di una trentina.
1: È tutto, grazie da Daniele Giorgi in regia e da Luca Collodi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nel Golfo Persico, sesta notte di incursioni aeree e attacchi incrociati tra Iran e forze armate statunitensi che dichiarano di aver colpito vari obiettivi strategici nel paese degli Ayatollah.
2: Oltre alle postazioni militari, infatti, i raid hanno colpito anche ponti e aeroporti, in particolare a Bandar Abbas, importante città portuale nel sud del paese. La risposta dell'Iran è stato un massiccio lancio di missili contro le installazioni militari americane nel Golfo. I Pasdaran affermano di aver colpito alcuni caccia a distanza in Giordania. In Qatar, i detriti di un missile hanno ferito un bambino. Si continua a sparare anche nello stretto di Hormuz. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre navigava davanti alle coste dell'Oman. Ieri solo tre mercantili hanno attraversato lo stretto. La maggior parte delle navi ha invertito la rotta e la situazione potrebbe peggiorare perché l'Iran, attraverso i ribelli Houthi dello Yemen, potrebbe chiudere anche lo stretto di Bab el-Mandeb, via d'accesso al canale di Suez, paralizzando il traffico commerciale tra Oriente e Occidente. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Gran Bretagna, il nuovo leader dei laburisti britannici, Andy Burnham, appena nominato alla guida del partito, si è detto pronto per il compito che gli è stato affidato e ha rivendicato di avere un piano per farlo. Illustrando le priorità del suo mandato, Burnham ha affermato che il suo obiettivo sarà quello di costruire una nuova politica, visto che molti cittadini sono esasperati proprio dalla politica e finiscono quindi per disinteressarsene. Torniamo in Italia. Era di Suisio, in provincia di Bergamo. Alice, la ragazzina undicenne, morta la notte scorsa dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina dello stabilimento balneare Bagni Segesta a Sestri Levante, in provincia di Genova. L'amministrazione comunale e la comunità parrocchiale di Suisio, in un post pubblicato sui social, esprimono il più profondo cordoglio e si stringono con affetto attorno alla famiglia di Alice, colpita dal dolore per la precoce scomparsa della giovanissima. A 91 anni è morto a Verona Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto nella stagione 84-85 e brillò nel massimo campionato di calcio per buona parte degli anni 80. Bagnoli si è spento nell'ospedale di Borgo Roma della città scaligera, dove era ricoverato. Oltre al Verona, Bagnoli allenò anche altre squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. E calcio azzurro in lutto anche per la tragica scomparsa che ha colpito oggi la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CTA Interim della nostra nazionale maggiore. Nelle scorse ore, infatti, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico, Valentina, affetta fin dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La crisi medio orientale ha peggiorato le prospettive per la crescita e l'inflazione nell'area euro. Lo scrive oggi Banca Italia nell'ultimo suo bollettino economico. Nei primi tre mesi dell'anno il prodotto interno lordo dell'area euro è salito al ritmo moderato dei trimestri precedenti, lo 0,3%. Le ostilità nel Golfo Persico, sottolinea però Palazzo Koch, hanno avuto nei mesi primaverili un impatto negativo sul prodotto che, secondo le nostre stime, è aumentato in misura modesta. In Ucraina è stata un'altra notte di pesanti bombardamenti aerei russi, ma anche le forze armate di Kiev hanno colpito a loro volta vari obiettivi russi.
2: Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il nemico durante la notte ha lanciato contro l'Ucraina più di 130 droni e 8 missili. A Odessa l'attacco russo ha centrato edifici residenziali, una scuola materna, un istituto religioso, auto e infrastrutture civili, uccidendo 2 persone e ferendone almeno 5, tra cui 3 bambini, ha confermato Zelensky. Il presidente ucraino ha fatto sapere che 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo anche nella regione di Zaporizhia. L'agenzia di stampa nazionale ucraina Ukrinform ha riferito che stamani a Mykolaiv le truppe russe hanno condotto un attacco con droni contro le infrastrutture portuali, uccidendo 2 cittadini ucraini che si trovavano a bordo di una nave straniera. Il sito di Ukrainska Pravda ha riportato che stamani una persona è rimasta uccisa in un attacco russo con droni a Kherson. Durante la notte droni ucraini hanno colpito 7 petroliere della flotta ombra russa in diverse località della Crimea nel Mar Nero. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Vittime del sovraffollamento carcerario che si somma al caldo in 2 giorni, 2 morti nel carcere di Lucca, un ragazzo di 23 anni che si è tolto la vita e un 35enne morto pare per cause naturali. Quello di Lucca è uno degli istituti più stipati d'Italia, con un tasso di sovraffollamento che supera perfino il 240%, una situazione inaccettabile. È quanto scrive oggi in una nota pubblica Alessandra Nardini, assessore regionale toscana con delega alle politiche carcerarie. Nardini ha anche annunciato che il prossimo 24 luglio visiterà la casa circondariale di Lucca insieme al presidente dell'associazione Antigone in Toscana. Saverio Valentino, nominato ieri presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato dei presidenti di Camera e Senato, si è oggi insediato alla presidenza dell'antitrust. Nato a Roma nel 71, Saverio Valentino è stato componente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato dal 13 giugno del 2023. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Buon pomeriggio e ben ritrovati su RCN, Radio Città 9 in Blu, Spazio Magnolia, della parrocchia Santissimi Fermo e Rustico di Caravaggio. Frequenza 92.20. Io sono Betty, oggi è venerdì 17 luglio e oggi celebriamo Sant'Alessio. Faccio gli auguri a chi porta questo nome, a chi oggi compie gli anni o festeggia qualche anniversario particolare. E adesso passo a leggervi gli avvisi di questo fine settimana. Allora, alle 18 Don Paolo dirà messa a Vidalengo. Domani, sabato 18 luglio, parte il primo turno dei ragazzi delle superiori per il campo a San Giacomo in Valle Urina. Alle 8.30 messa in parrocchia e si ricorderanno i defunti Locatelli Elide e Cremona Filiberto. Alle 10.45 ci saranno le esequie di Rachele Castelli, vedova Zolio, di anni 87. Poi alle 17 le confessioni in penitenziaria, alle 17.20 il rosario in parrocchia e alle 18 la messa festiva in parrocchia e si ricorderanno i defunti Scabeni Luigi, Melzi Ceserina e Marin Mario, Radelli Giacomo e Pietro, Rossetti Maria, Anna e Marcolina. E sempre alle 18 ci sarà messa a Masano, messa a Vidalengo e messa a Misano. Domenica 16ª domenica del tempo ordinario, 19 luglio. Alle 8 messa a San Pietro, alle 8 messa a Misano e alle 8 messa a Masano. 9.30 messa in parrocchia e si ricorderanno i defunti Ambrogina e Luigi, Maria e Giovanni, Oldoni Battista, Giuseppina, Guido Maria Mora e vittime di Albenga e Luigi. Alle 9.30 messa a Calvenzano, alla casa di riposo Immacolata. Alle 10 messa a Vidalengo, alle 10.30 messa a Masano, alle 10.30 messa a Misano, alle 11 la messa in parrocchia e si ricorderanno i morti del Propopulo, più ricordo di Don Rino Stellardi, e alle 18 messa a San Bernardino e si ricorderanno i defunti Carmela, Tommaso e defunti famiglia Spedicato e Quadraro, coniugi Gigatti, Vincenzo e Maria e defunti famiglia Baita Alessandro, Carminati Natale e Antonia, Tadini Andreina, Lanzeni Angelo e Elia. E adesso vi lascio con un breve stacco musicale del CD del Gen Verde, prime pagine, e poi vi vado a leggere qualcosa in merito al santo di oggi, Sant'Alessio.

Bene, prima di leggervi la storia di Sant'Alessio, vi devo dare un ulteriore avviso. Don Pierino, ieri, oggi e domani, un convegno intitolato Chi educa i nostri ragazzi? Genitori, figli e comunità in un tempo di cambiamento. L'attualità di Don Pierino Crispiatico. Questo convegno si terrà venerdì 4 settembre 2026 alle ore 20:45 presso il Teatro dell'Oratorio San Luigi, via Bernardo da Caravaggio 24. L'ingresso è libero e vi aspettiamo numerosi. Allora, il relatore, vi dico, è dottor Giulio Caio, pedagogista, formatore e saggista. E moderatore dottor Silvio Marchetti, psicologo. Allora, parlerà di come accompagnare i ragazzi nella costruzione della loro vita, quale ruolo hanno oggi le famiglie, la scuola, la parrocchia e l'intera comunità educante, e si rifletterà anche sulle sfide educative del presente. Quindi siamo invitati tutti a questo convegno, che lo stiamo sponsorizzando da oggi fino, diciamo, a settembre. È un po' presto, però è meglio ribadire certe cose, specialmente se sono cose importanti e interessanti. E adesso vi leggo Sant'Alessio, tratto dal santo di oggi. Sant'Alessio fu figliolo di un nobilissimo uomo di Roma, il quale aveva nome Eufemiano ed era il maggiore che visse nella corte dell'imperatore. Eufemiano, uomo di tanta ricchezza e di tanta magnificenza, che continuamente aveva al suo servizio 3.000 donzelli, i quali vestivano di vestimenti di seta e cintole d'oro, era costui tanto misericordioso, al contrario dei poveri, che ogni dì nella sua abitazione aveva tre mense di poveri, pellegrini, d'orfani e di vedove. Alessio era nato quando Eufemiano e sua moglie, Egle, erano già vecchi. Era cresciuto virtuosamente e, giunto in età adatta, aveva rifiutato per moglie una nobile e ricca fanciulla. La vigilia delle nozze, però, si legge ancora, si tolse dalle sue stanze e partì andando occultamente al mare. Giunse per mare a Edessa, in Asia Minore, dove si fece povero volontario. Ciò che aveva portato con sé lo diede ai poveri e, vestendosi di umili panni, si stava con gli altri poveri sotto il portico della chiesa della Vergine Maria, a ricevere l'elemosina. E dell'elemosina che riceveva, quella era lui di necessità, prendeva per sé e il resto lo dava ai poveri bisognosi. Il padre lo fece ricercare invano dai suoi 3.000 servitori, alcuni dei quali giunsero anche a Edessa, lo videro ma non lo riconobbero. Pianto ormai per morto, Alessio restò a Edessa per 18 anni. Poi riprese il mare e tornò a Roma. Per andare fino in fondo sulla via dell'umiliazione, si presentò alla casa paterna, fingendosi un povero pellegrino. Fu accolto con la consueta generosità e ospitato in un sottoscala del palazzo. Vi restò, ignoto a tutti, altri 17 anni. Sentendosi prossimo alla morte, versò su un foglio la propria confessione e aspettò, steso sotto la scala, il momento del trapasso. Quel giorno, nella città, si udì una voce dal cielo dire: «Cercate l'uomo di Dio che preghi per la città di Roma, cercate nel Monte Aventino, in casa di Eufemiano». Eufemiano cercò. E con lui cercò l'imperatore, detto Arcadio Onorio, e con loro cercò il papa Innocenzo. Non trovarono nessuno, finché si ricordarono del pellegrino nel sottoscala. Era morto e la sua faccia risplendeva a modo di un angelo. Dal suo foglio di carta che egli stringeva sul petto,
venne conosciuta la verità, e cioè che il pellegrino sconosciuto a tutti era proprio Sant'Alessio, scomparso alla vigilia delle nozze e vissuto di elemosine nella casa del proprio padre. Vi faccio ascoltare ancora un brano musicale del Gen Verde, prime pagine, e poi inizio a leggere sulla vita di San Carlo Acutis.

Bene, adesso ricomincio a leggere Quando le campane suonano a festa, la vita controcorrente di San Carlo Acutis, scritto da Don Michele Munno. Un suo insegnante del liceo così ricorda Carlo: come studente mi sembra che facesse un po' di fatica in latino e greco, ma in ogni caso era sempre generoso. Era questo che mi colpiva, la generosità, la voglia di fare, la disponibilità costante e la capacità di coinvolgere tutti, anche me. Infatti mi fu di aiuto e di stimolo a spronare i ragazzi e a coinvolgerli nella realizzazione di un DVD. Era un adolescente dalle idee molto chiare e salde. Già durante il resto dell'anno scolastico, per un concorso sul volontariato, aveva coinvolto tutta la classe e un ragazzo disabile che lui conosceva, realizzando un DVD molto interessante. Rimasi stupito delle sue grandi capacità informatiche, cosa che non è facile trovare nei ragazzi dei primi anni di liceo. E mi colpì che avesse dedicato così tanto tempo al montaggio di quel documentario. Ciò che ricordo fu l'entusiasmo, la grinta con cui aveva agito, tanto che ne aveva parlato al padre spirituale, perché mi sembrava un ragazzo che aveva stoffa, disponibile ad accogliere la parola di Dio, la stoffa di qualcuno che poteva fare anche delle scelte spiritualmente forti e importanti. L'idea di fare un sito dedicato al volontariato era partito da lui e rimase colpito che tornasse dalle vacanze estive con questa idea molto chiara. Era un ragazzo bene accetto a tutti. Per i suoi compagni era un amico sincero. E tutti hanno voluto sempre ricordarlo come Carlo, come un amico che si ricorda volentieri. Aveva un bel rapporto anche con il mondo femminile. C'erano alcune ragazze che erano affascinate da lui, anche perché era un bel ragazzo. Era un tipo molto tranquillo, che non amava mettersi in mostra, semplice. Un altro professore dell'Istituto Leone XIII ricorda: la cosa che mi colpì subito di lui era che si era fatto carico di un compagno di classe molto timido, che la classe di fatto ignorava. Lui, con molta eleganza, lo invitava a trascorrere insieme l'intervallo delle lezioni. Si mostrava interessato alla conoscenza della Compagnia di Gesù. In preparazione alla riconciliazione in tempo di Avvento e Quaresima, Carlo ha sempre risposto con molta prontezza e generosità. Nella prospettiva di brevi momenti di preghiera, nei tempi forti di Avvento e Quaresima, qualche minuto prima dell'inizio della prima ora di scuola, quando la latitanza era notevole, Carlo non mancava mai. Quando giravo per le classi, durante i tempi di intervallo, si mostrava attento al contatto, alla relazione, e non era uno che si defilava al mio arrivo, essendo presente tutta la classe. In quel contesto, anche con molta naturalezza, comunicava la sua attenzione alla vita spirituale e alla preghiera. Carlo era un ragazzo di preghiera profonda. E partecipava sempre ai momenti di preghiera proposti dall'istituto. La cosa bella è che i suoi compagni, vedendolo così fedele alla preghiera, non lo allontanavano, non lo attaccavano né lo prendevano in giro, mentre in quel contesto sociale e di età dei ragazzi è una cosa molto facile. Ricordo anche che Carlo aveva veramente attenzione ai poveri. Viveva la carità come dimensione amicale, come servizio tra i compagni di scuola, come un aiuto per i compiti, ma anche come carità verso i più poveri. Era sinceramente disponibile, ma non manipolabile. La sua era una carità di rara finezza.
Penso al fatto che arrivando all'istituto dopo aver parcheggiato la bicicletta, passava sempre a salutare il portinaio, cosa che pochissimi ragazzi fanno e nel caso lo fanno solo perché gli passano davanti. Carlo invece andava espressamente a salutarlo con un sorriso. Vuol dire che non era una cosa causale, ma dettata da un'attenzione e da una decisione voluta e pensata. Carlo poi non era mai esagerato anche nel fare il bene, non si metteva in mostra per sentirsi bravo. Infatti, lo storico portinaio dell'Istituto Leone XIII ricorda con commozione la delicatezza di Carlo quando alcune mattine, entrando dall'ingresso lato piscina, passava poi durante l'intervallo a salutarlo espressamente nella portineria centrale, non avendolo fatto all'ingresso. Un gesto vissuto con spontaneità, più volte ripetuto, con una partecipazione vera che colpisce, perché spesso i ragazzi salutano o meno, secondo gli umori, gli stati d'animo. Carlo invece era sempre solare. Per testimoniare il Vangelo non è necessario fare grandi proclami. Carlo, anche negli anni del liceo, ha semplicemente continuato a vivere per quello che era, senza lasciarsi condizionare e senza dissociarsi dagli altri. È stato un testimone autentico, tutto orientato al vero, al bello, al bene, tutto orientato a Dio, coinvolgendo gli altri con la sua testimonianza credibile. E adesso vi leggo la parte finale del capitolo che si chiama La bussola, tratta proprio dal Vangelo. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A nulla serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà gli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e degli farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello, stupido, dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto,
non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti ha motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di un'unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti.

Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. E mi fermo qui. Vi faccio ascoltare ancora un brano musicale del CD Gen Verde, prime pagine, e poi passo a leggervi qualche articolo del giornale di Treviglio.

Bene, adesso vi leggo alcuni articoli del giornale di Treviglio di questa settimana, di questo fine settimana. In prima pagina troviamo Treviglio Bergamo ancora al centro di mille polemiche, autostrade ancora guerra, il PD presenta nuovi rilievi. Treviglio, dopo lo sfogo del primo cittadino, la mossa del comitato respira. Puzze, nominato illegale contro la ECB. L'avvocato Angelo Maestroni tutelerà i cittadini nella loro battaglia contro le molestie olfattive prodotte dall'ECB di Via Calvenzano. Giovedì della scorsa settimana, nel corso di un'assemblea pubblica tenutasi alla trattoria Malcallè, c'è stato il conferimento dell'incarico da parte del Comitato Treviglio Respira. La spesa verrà sostenuta dagli stessi cittadini grazie a una raccolta fondi. Il primo obiettivo dell'avvocato Maestroni sarà quello di procedere con un accesso agli atti per capire se ci sono state mancanze da parte delle istituzioni nella gestione del problema che da anni affligge la città. E sempre a Treviglio, l'avvocato più giovane d'Italia, Riccardo Falcone, 25 anni e 5 mesi. Bariano Romano investirono coetaneo due giovani condannati per tentato omicidio. Aggredito e travolto da un'auto, condannati due giovani per tentato omicidio. Sono arrivate le condanne per il violento episodio avvenuto a Romano l'8 agosto 2025, quando un ragazzo era stato prima aggredito a calci e pugni e poi investito da un'auto durante la concitata fase finale dell'aggressione. E adesso vado all'interno. Allora, storie di bottega, la regione premia altre 10 attività della Bassa. Dal bar Reda di Treviglio all'Angolo Verde fino all'ultracentenaria tabaccheria di Martinengo. Invece Vailate rapina un'anziana con la scusa della beneficenza. Il fatto è avvenuto la mattina di mercoledì 15 luglio, quando verso le 9:45 una donna anziana si trovava a camminare in via Verdi a Vailate e è stata avvicinata da una donna di cui ha fornito una precisa descrizione che le avrebbe chiesto una firma su un foglio per sostenere un'associazione per disabili. La vittima ha firmato il foglio, ma in quel frangente la donna che l'aveva fermata le ha strappato la catenina d'oro che portava al collo. La vittima ha reagito afferrando la ladra, ma è stata spinta a terra. L'autrice del fatto è scappata per poi salire su un'auto e allontanarsi dal luogo. La vittima poi è aiutata da un passante, si è rialzata e ha visto che per terra era rimasta la sua catenina d'oro, probabilmente caduta alla ladra durante la fuga, che però è stata recuperata. I militari di Vailate hanno ricevuto la denuncia e hanno sentito i testimoni che hanno indicato la targa dell'auto sulla quale era salita la donna che avrebbe commesso il fatto. Speriamo che riescano a prenderli. Però la donna dice ha riconosciuto, allora, proprio la 33enne che è stata quindi denunciata perché hanno i militari avevano acquisito una foto della proprietaria dell'auto e hanno composto un fascicolo fotografico che è stato visionato dalla signora. La signora ha riconosciuto la 33enne che è stata denunciata per rapina aggravata perché commessa i danni di persona over 65. Allora, e sempre a Treviglio, sorpresa mentre abbandonava rifiuti nella roggia, scattano denunce e sanzioni. Nei guai è finita una donna residente in città che aveva raggiunto Viareni in auto per poi scaricare i sacchi nel corso d'acqua. E sempre a Treviglio, il 25 luglio,
torna la camminata rosa Noi per le donne. È la 10ª edizione promossa dal Comune di Treviglio e dal Distretto del Commercio, con il contributo della provincia di Bergamo e con la collaborazione di Avis Treviglio, gruppo sportivo Avis Treviglio, e dell'associazione Noi per Treviglio e la Gerardadda, oltre all'adesione del Consiglio delle Donne e della Commissione Pari Opportunità. Il ritrovo è previsto alle 19.30 in piazza Cameroni per la registrazione e il ritiro della t-shirt ufficiale dell'evento. E sempre a Treviglio, al Rave Summer Festival, circondano l'auto e tentano di rapinare l'incasso. Hanno circondato l'auto e, dopo aver infranto a martellate un finestrino, hanno tentato di rubare l'incasso del Rave Summer Festival in corso nel posteggio del polo fieristico. Però i rapinatori non avevano fatto i conti con uno dei collaboratori, che, sprezzante del pericolo e incurante dei vetri sparsi ovunque, è riuscito a impedire che l'incasso venisse portato via. I malviventi sono alla fine fuggiti a mani vuote. Immediata c'è stata la chiamata ai carabinieri. Maturità, Treviglio, Zenale Buttinone, in tre c'entrano il 100. Solo una studentessa conquista anche la lode. Invece all'Archimede, sempre maturità 2026, ben tre studenti con la lode. E sempre a Treviglio, gli alberi lungo il cavalcavia dell'ospedale verranno abbattuti. L'intervento in agosto. Diversi esemplari sono vecchi e malati e quindi pericolosi per la sicurezza degli utenti della strada. Invece i vigili del fuoco di Treviglio sono stati in visita a Roma, accolti dal sottosegretario Nicola Molteni. A calcio tutto è pronto per la notte bianca, che sarà domani, sabato 18 luglio, dalle 19 alle 2.30. Le vie del paese ospiteranno una lunga serata di festa promossa dall'amministrazione comunale. Il centro storico si trasformerà in un grande spazio di intrattenimento con negozi aperti, punti ristoro, bancarelle e stand delle associazioni locali. E anche a Treviglio, Geromina, torna la festa di mezza estate. Invece Caravaggio, la minaccia della popilia japonica. Anche nel territorio comunale caravaggino sono stati segnalati diversi casi di infestazione da popilia japonica o scarabeo giapponese in aree private, in particolare nei giardini e orti con alberi da frutta. In presenza di pochi individui è bene raccogliere manualmente gli adulti e farli cadere in un contenitore con acqua e sapone, si raccomanda sul sito internet comunale. Per proteggere frutti o piante di particolare interesse, valutare l'impiego di reti antinsetto, evitare l'uso di trappole attrattive in orti e giardini privati, perché possono richiamare un numero di insetti superiori a quello catturato, aumentando i danni alla vegetazione. In caso di infestazioni importanti, eventuali trattamenti devono essere eseguiti nel pieno rispetto delle etichette dei prodotti utilizzati e della normativa vigente. Il Comune procederà con trattamenti di disinfestazione in caso di presenza del coleottero in aree pubbliche comunali. Regione Lombardia ha comunicato il posizionamento sul territorio lombardo di centinaia di dispositivi che contribuiscono alla riduzione delle popolazioni del parassita.
e sempre a Caravaggio, premio Città del Caravaggio, una cinquantina di talenti da tutta Italia, la prima edizione nel nome di Michelangelo Merisi. Al via la fase decisiva del primo premio artistico Città del Caravaggio, i vincitori in mostra dal 26 settembre. Il legame profondo fra la terra bergamasca e il genio dell'arte Michelangelo Merisi torna a farsi sentire con forza attraverso la creatività contemporanea. Entra ufficialmente nel vivo la prima edizione del premio, l'ambizioso concorso organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione culturale Il Caravaggio. E sempre a Caravaggio, il direttivo dei giovani soci rilancia il proprio impegno. Prima della pausa estiva si è riunito il gruppo di lavoro dei giovani soci della BCC Caravaggio Cremasco, con un'ampia partecipazione e una significativa presenza femminile a conferma della vitalità di un gruppo che continua a rappresentare uno dei principali laboratori di partecipazione e innovazione della banca. Ebbene, mi fermo qui. Ah, ecco, no, l'ultimo, vi leggo l'ultimo. È Consorzio Agrario, qua Caravaggio, ancora selva e rifiuti, malumore nei residenti. Sono arrivata alla fine di quest'ora e fra poco cederò il passo a RCN Città Nuova in Blu. Vi chiedo come al solito una preghiera per la pace per tutte le persone malate che conosciamo o che non conosciamo, ma ce ne sono talmente tante che è dovere fare una preghiera per loro, perché potremmo essere anche noi al loro posto, anche noi ci possiamo ammalare e sicuramente abbiamo provato a essere malati, non è piacevole. Per cui una preghiera per la pace, questa pace che fa fatica ad arrivare perché le persone non vogliono la pace, non sanno cos'è la pace. E vabbè, e noi preghiamo, cerchiamo con le nostre preghiere di smuovere la mano di Dio. Vi auguro un buon venerdì sera, un buon fine settimana e per chi vuole ci risentiamo venerdì prossimo. Vi lascio ancora con un piccolo stacco musicale del Gen Verde.

0: in Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte dell'undicenne che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata per i capelli nella pompa d'aspirazione di una piscina in un bagno attrezzato sul litorale di Sestri Levante. Nel prossime ore il pubblico ministero darà gli avvisi per l'autopsia della ragazzina e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati per quanto avvenuto nella piscina profonda a poco più di un metro. Dalle indagini della Guardia Costiera su delega della Procura emerge che non fosse presente nell'impianto il cartello che indica

0: L'obbligo di utilizzo della piscina solo se accompagnati da un adulto per i minori di 12 anni, come prevede la norma regionale ligure. Caso Roggero, mentre si attende che il gioielliere 72enne si costituisca in carcere oggi pomeriggio, la presidente della Corte d'Appello di Torino, Alessandra Bassi, esprime anche a nome di tutti i colleghi togati sconcerto e estrema preoccupazione per la gravissima campagna diffamatoria che si è sviluppata sui social network in seguito alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione, con cui è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Mario Roggero dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino il 3 dicembre 2025, in parziale riforma della sentenza della Corte d'Assise di Asti del 4 dicembre 2023. Nell'aprile 2021 Roggero, dopo un assalto al suo negozio, aveva rincorso armati i rapinatori, uccidendone due e ferendo il terzo. Grave episodio di caporalato a Taranto. Un'inchiesta dei carabinieri, partita nel 2024 a seguito della morte di un operaio, ha svelato lo sfruttamento di decine di lavoratori in un'azienda agricola. Due gli arrestati e altri due indagati per omicidio colposo, caporalato e reati ambientali.
1: Omicidio colposo aggravato, inquinamento e disastro ambientale, impiego di lavoratori stranieri irregolari. Con queste accuse due persone sono state arrestate, altre due indagate a Taranto, a seguito di un'inchiesta dei carabinieri che ha scoperto un grave episodio di caporalato in un'azienda agricola del territorio. Gli accertamenti partono a maggio del 2024, a seguito della morte di un operaio indiano caduto da una pala caricatrice. Grazie alle testimonianze, ai rilevamenti della scientifica e all'autopsia, gli investigatori hanno ricostruito l'incidente che ha coinvolto l'uomo, scoprendo un pesante sistema di sfruttamento. Decine di lavoratori indiani erano costretti a lavorare anche oltre 12 ore al giorno, pagati 3 euro all'ora e in situazioni di grave carenza di sicurezza. L'operazione, che ha portato al sequestro preventivo del complesso di tre aziende di oltre un milione di euro, ha svelato anche un sistema abusivo per convogliare liquami in un grande lago artificiale in un'area sottoposta a vincoli naturalistici. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Morto a 91 anni d'età a Verona, Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas che vinse lo scudetto nella stagione 84-85 e brillò nel massimo campionato per buona parte degli anni 80. Bagnoli si è spento nell'ospedale di Borgo Roma della città scaligera, dove era ricoverato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Apriamo il nostro programma parlando di un volume che ci è molto caro per tante ragioni. Intanto parla di uno dei più grandi registi del cinema mondiale, non solo del cinema italiano, cioè Roberto Rossellini. E non solo di lui parla il volume di cui parliamo oggi. Io do il benvenuto ai miei ospiti, che sono Alberto Anile e Maria Gabriella Giannice. Benvenuti.
1: Grazie,
2: grazie.
1: Ben trovati.
0: Che sono gli autori del volume La guerra dei vulcani, edito appunto in questa ultima edizione da Il Saggiatore. Il volume era uscito però già più di 20 anni fa ormai, no? La sua primissima,
1: sì,
0: la sua primissima edizione. Una storia appassionante che vede come protagonisti non soltanto Roberto Rossellini ma anche due grandissime attrici, anche loro del cinema mondiale. Stiamo parlando di Anna Magnani e di Ingrid Bergman. Cominciamo subito per parlare di questa ultima edizione dalla sua prefazione, che anche questa è di grandissimo prestigio, Giuseppe Tornatore.
3: Giuseppe Tornatore era già un, non vorrei dire un fan, ma comunque gli era piaciuto molto la prima edizione del libro, lo conosceva, e gli abbiamo chiesto se gli andava di introdurre insomma questa nuova edizione, lo ha fatto, noi gli siamo molto grati, quindi è stato molto, molto carino, affettuoso ed era anche sia per la sua cinefilia eccezionale, chi conosce Tornatore lo sa che è un grandissimo conoscitore oltre che un grandissimo regista, e poi perché questa è anche una storia molto siciliana, quindi ci è sembrato il nome giusto sotto moltissimi profili per farcelo introdurre, anche se poi abbiamo lasciato l'antica introduzione di Adriano Aprà, che c'era stato di grandissimo aiuto anche nelle discussioni, ma semplicemente innanzitutto per il reperimento di materiali e documentazioni. Aprà non c'è più da qualche anno, lo ricordiamo con affetto, e volevamo comunque mantenere anche la sua prefazione alla primissima edizione.
0: Abbiamo parlato di Sicilia, no? E tra l'altro il libro è fondamentalmente, credo, a parte ovviamente anche la celebrazione di queste grandissime personalità di cui parlavamo, è anche la riscoperta di due film essenziali, credo, proprio dal punto di vista visivo, no? Iconografico, di due isole bellissime, delle isole Eolie, cioè Vulcano e Stromboli. Volevo sapere se questa geografia, diciamo, proprio intesa come vostro viaggio, come vostra esperienza in questi luoghi, in qualche modo ha suggestionato il libro.
3: Ma a suo tempo abbiamo fatto come dire, abbiamo cercato le location, ricercato, perché comunque avevamo già in mente il libro, l'avevamo iniziato a scrivere, avevamo comunque una struttura molto, molto precisa, quindi abbiamo riverificato i luoghi. E non credo che, poi Maria Gabriella mi confermerà o smentirà, non credo che vedere le Eolie ci abbia cambiato qualcosa, anche perché le Eolie della fine del millennio scorso erano comunque molto diverse da quelle di 50 anni prima, e memorie antiche. Cos'è rimasta? La casetta rossa dove Rossellini e la Bergman hanno soggiornato durante le riprese di Stromboli, a Stromboli. Il resto si è un po' perso nella modernità e nell'aggressività anche del turismo che già allora era molto forte, allora dico nel 2000.
1: Sì, sì, perché adesso io appunto ricordo quando noi abbiamo iniziato a scrivere questo libro che abbiamo impiegato 3-4 anni, perché era una storia praticamente, a parte il fatto, a parte Stromboli che tutti gli studenti di cinema conoscevano, ma Vulcano era sconosciuto, quindi abbiamo dovuto ricostruire proprio tutto un periodo, e quindi il tempo è stato lungo, abbiamo impiegato diversi anni, e in questi anni noi abbiamo anche ripercorso il viaggio che Rossellini fece con la Bergman per arrivare a Stromboli, perché e all'epoca insomma non c'era l'autostrada del sole, non c'erano comunicazioni, per cui il fu per Ingrid una iniziazione, questo viaggio verso la Sicilia e quindi verso il sud d'Italia, e che toccò Amalfi e tutta la costiera, quindi fu un viaggio di piacere ma anche un viaggio di conoscenza. Ebbero una pausa, una notte dormirono a Catanzaro in Calabria, dove vennero accolti dal sindaco in un palazzo, gli vennero il letto preparato con le lenzuola, diciamo, credo della moglie del sindaco, quindi queste bellissime lenzuola di pizzo antiche, c'è tutta questa, e fu proprio un viaggio verso di Ingrid verso questo mondo a lei sconosciuto, ma poi sconosciuto forse siccome Ingrid era una persona sicuramente di grandissima cultura, non le era ignoto che per lungo tempo la Sicilia era stata sotto il dominio degli Svevi e dei Normanni, da cui lei discendeva, e credo che anche questo abbia molto anche forse anche questo un po' influenzato, perché poi in Stromboli c'è questo, diciamo, c'è questo non scontro incontro fra questa donna bionda nordica che il protagonista incontra nella farfa, diciamo, e invece questa natura scura, selvaggia, nera, le donne del luogo, e quindi c'è, insomma, ci sono tanti elementi. Difatti poi noi Rossellini prima aveva pensato ad Anna Magnani per questo ruolo, poi incontrò Bergman
0: e adattò la trama,
1: e quindi appunto anche, diciamo, la figura della Bergman ha influito sulla storia di Stromboli, del film. Sì. Sì. Ecco.
0: Perché entrambi i film, sia Vulcano che Stromboli, fondamentalmente raccontano, appunto, hanno come protagonista una donna, in un caso straniera e quindi evidentemente estranea a quell'ambiente, certo. Nell'altro caso divenuta estranea, bravo, o forse esatto, rifiutata, infatti, da quell'ambiente.
3: Noi abbiamo ricercato a lungo senza trovarlo, forse non è mai esistito, il soggetto primigenio da cui i cosiddetti ragazzi della Panaria, cioè un gruppo di giovani aristocratici che facevano base tra Palermo e le Eolie, avevano immaginato con Rossellini e per la Magnani questa prima bozza di film. Che sicuramente metteva una donna al centro dell'universo selvaggio, selvatico e ostile delle Eolie, che fosse proveniente da un universo esterno come nel caso della Bergman, o che invece fosse in qualche modo autoctona, indigena come la Magnani. Nel caso della Bergman, appunto, il film andò in quella direzione, la nordica, proprio non, neanche italiana. Nel caso del film con la Magnani, che fu quindi scritto successivamente alla decisione di Rossellini di buttarsi con la Bergman in questa nuova avventura, questo iniziale soggetto probabilmente fu comunque rivisto, quindi non sappiamo all'inizio cosa c'era, se non sicuramente questa storia
0: da cui entrambi i film in qualche modo sono derivano
3: e hanno inevitabilmente, comunque, anche al di là della struttura dell'idea di base, hanno anche tanti punti di contatto.
1: Sì, certo, molti punti di contatto, e innanzi anche diciamo, visto che siamo a Radio Vaticana, il rapporto con Dio, con il divino, che nel caso di Stromboli vediamo che poi aiuta la protagonista ad accettare la realtà ostile, anzi probabilmente a farla sua, cioè questo finale che appunto poi era stato suggerito da
3: padre
1: Morlion, che quindi apriva alla speranza, perché se no sembra che lei vada per fuggire, cerca di fuggire, forse non sappiamo se punta addirittura a un suicidio, quindi ecco, poi invece si apre questo sole meraviglioso e nasce la speranza. E mentre invece in Vulcano noi abbiamo la figura della Magnani, io trovo che il film sia molto interessante e la Magnani ha un ruolo importante, ha un bel ruolo, perché lei è purtroppo una di quelle ragazze che cercano fortuna, lasciano l'isola, cercano fortuna, probabilmente la fanno, ma non la fanno proprio nel modo migliore possibile, e quindi è una prostituta, e alla fine viene rimandata con un foglio di via nella sua isola, dove però trova la sorella, il fratello, quindi la famiglia è ancora lì. A questo punto Anna, la protagonista, sì. La protagonista cerca un conforto, c'è una scena bellissima, per me molto bella, molto toccante, di lei che vuole entrare in chiesa, vuole entrare in chiesa probabilmente per chiedere perdono, per chiedere aiuto, per rincontrare lei giovane. E le donne del luogo, le donne di chiesa, gli impediscono di entrare. C'è questa scena, gli impediscono, è molto forte, di entrare in chiesa. E quindi poi la storia, perché lei ha questa sorella giovane che sembra anche lei, diciamo, corteggiata da un giovanotto che è Brazzi, ma che in realtà Magnani, la protagonista Anna Magnani, capisce che cosa sta facendo in quell'isola, sta facendo esattamente quello che aveva fatto un'altra persona simile a lui con lei, cioè cercare delle giovani ragazze, illuderle con delle promesse, portarle lontano dal suo, e siccome capisce cosa sta facendo a sua sorella, lei poi fa di tutto per impedirlo, riesce a impedirlo in un modo abbastanza forte e violento, quindi ce la fa.
0: È un film che appunto molti dei nostri ascoltatori probabilmente non hanno visto,
1: ecco, esatto, quindi
0: tutto sommato si conosce, comunque sul mercato è facile, spesso fa parte anche di rassegne o di retrospettive. Vulcano è un film abbastanza complicato da reperire. Voi dove siete riusciti a vederlo allora per la prima volta?
3: Perché abbiamo avuto la fortuna di conoscere Francesco Agliata di Villafranca, che era uno dei ragazzi della Panaria, anzi diciamo l'organizzatore generale, quello forse più propenso a mettere insieme delle idee, a fare gruppo e a esprimere innanzitutto da un punto di vista produttivo, imprenditoriale, idee che magari artisticamente appartenevano più a Renzo Avanzo, che era un altro del gruppo, e lui conservava copie del film. È ancora più rara, che assolutamente introvabile oggi, è la versione americana di Vulcano, che si fece contemporaneamente, perché come Stromboli si è trattato in entrambi i casi di coproduzioni italo-americane, e sia Stromboli che Vulcano, soprattutto Vulcano, nella loro edizione americana sono abbastanza diversi, con scene proprio differenti e persino con un finale diverso, e se non era per Francesco Agliata neanche noi avremmo visto Vulcano. E devo dire che questa storia, che si era dimenticata, chi la conosceva soltanto per sommi capi e magari più per la rivalità sentimentale che non per quella cinematografica. Ecco, io credo che una piccola medaglietta ce la possiamo appuntare, Maria Gabriella ed io, perché quando uscì questo libro poi la storia diventò un po' più nota, e anche il film ha avuto finalmente un'edizione in DVD che si trova tutt'oggi, ripeto però solo l'edizione italiana, non quella americana, che Aliata era riuscita a ritrovare negli archivi della Metro Goldwyn Mayer dopo vari rivolgimenti societari e si era impossessata dei materiali dell'allora United Artists che aveva coprodotto il film, e quindi poté farcene avere una copia, ed è un gran bel film. Non è il film d'autore con la maiuscola che è Stromboli, ma è un dignitosissimo film che sta a metà tra la Hollywood realistica di un regista naturalizzato statunitense, ma in realtà europeissimo, il tedesco William Dieterle, o meglio Wilhelm Dieterle, e il neorealismo italiano, a cui è legato il fatto che tutto il film, ancora più di Stromboli, è interamente girato nelle Isole Eolie, tra Lipari, Vulcano e Salina, quindi in luoghi reali e con moltissimi, come anche Stromboli, attori non protagonisti.
0: Mm-hmm. Questo mi offre l'occasione.
3: Attori non professionisti.
0: Sì. Sì, i protagonisti ci sono, ovviamente. E che protagonisti. Ma no, questo mi offre l'occasione di parlare un momento anche dell'appendice, che è molto interessante, del vostro libro, che si intitola Non so se Stromboli sia questa, in cui analizzi 5 film. Quali sono? In realtà i titoli sono 2, però i film sono 5.
3: Sono Stromboli ha 3 versioni e Vulcano 2. Le 2 di Vulcano le ho dette, nella versione americana si chiama Volcano. I 3 Stromboli sono il primissimo americano, molto tagliato da Howard Hughes, che era il produttore americano del film, ed è la primissima versione uscita di Stromboli, prima delle altre, addirittura credo un anno prima rispetto a quella italiana. Rossellini, penso di far causa, strepitò, scrisse articoli sul giornale, ci fu una levata giustissima da parte della critica italiana nei confronti della produzione americana, ma il film uscì come gli americani l'avevano voluto, con un finale anche qui piuttosto diverso rispetto a quello che poi fece Rossellini,
0: più breve,
3: sì, ci sono parecchie scene in meno, ma anche un paio di cose che non si ritrovano invece nelle altre. Poi esiste una versione ancora in inglese, dove la Bergman ha comunque parla con la propria voce, così come parla con la propria voce nella versione italiana, ed è la cosiddetta versione internazionale, la più lunga di tutte, quella che Rossellini amava di più e che si trova con difficoltà in giro, perché quella che si trova è quella italiana, che è ancora successiva, viziata un po' pesantemente dai suggerimenti di padre Morlion, in lingua italiana, quindi insomma per ricostruire questo marasma di complicazioni che ha portato nello stesso set 2 troupe a fare 5 film diversi, ci voleva alla fine, insomma, abbiamo provato a mettere i puntini su lei anche dal punto di vista filologico.
0: Allora parliamo della ricerca del materiale. Su che cosa vi siete basati? Qual è stato il vostro?
1: Innanzitutto Aliata, che ha un grandissimo archivio, e quindi lui ci ha dato molti elementi, perché poi all'epoca, quando noi abbiamo iniziato a scrivere questo libro, che noi eravamo molto giovani, e devo dire che io poi in particolare, quasi quasi per me i protagonisti erano questi ragazzi
0: della
1: Panaria. Ma perché? Perché Aliata, che era giovane, era appena uscito dalla guerra, aveva guidato
3: i cinereparti
1: dell'esercito italiano, quindi aveva rischiato la vita. Questi ragazzi hanno fatto le prime riprese subacquee, ma non le prime riprese subacquee italiane, le prime riprese subacquee mondiali.
3: Sì, diciamo in acque reali. Perché quelle negli acquari li avevano fatti anche altri.
1: Anche Rossellini dentro una vasca. Ecco, quindi siccome si fa ancora, ecco, se posso aprire un inciso in questo libro, come anche ha scritto Tornatore nella prefazione, si sente il sudore, il rumore, la fatica di fare cinema e di creare, quindi loro pensate cosa era fare queste riprese dove si rischiava pure la vita, perché su Stromboli c'è stato un morto alle riprese di Stromboli, perché loro andavano giù con questi scafandri, era pericoloso andare sott'acqua all'epoca e fare delle riprese all'epoca, perché la macchina per andare giù l'aveva inventata Aliata, quindi lui è un grande inventore tra l'altro, e quindi facevano queste riprese subacquee, e in Vulcano ci sono riprese subacquee, mentre invece in Stromboli no. C'è, certo, siccome c'è piuttosto una tonnara, ma lì è, diciamo, un po' più facile perché c'è una vasca e quindi è una ripresa molto più tecnicamente semplice. Adesso oggi l'intelligenza artificiale sta, a mio parere, distruggendo non solo il cinema, ma ridistruggendo le teste del cinema. Le grandi teste del cinema non ci sono più e quindi questo sullo schermo si vede. Ecco perché sono due film diciamo abbastanza straordinari, come tanti film dell'epoca, però qui il rapporto con la natura è veramente forte. E quindi poi tu mi dicevi delle ricerche, quindi stavamo dicendo Aliata ci ha dato molto materiale, sì, anche credo gli abbiamo riportato il cinema in casa quell'epoca, perché lui faceva l'imprenditore, aveva fondato un'industria di, adesso non voglio, comunque insomma aveva dopo essere stato un grande produttore cinematografico, per lui ha prodotto La carrozza d'oro, Adorata da Truffaut, con Anna Magnani protagonista, eccetera, quindi lui era stato un grandissimo produttore cinematografico. Quando noi giovani, questi due ragazzetti sono appassionati di cinema, sono arrivati in Sicilia, credo che gli abbiamo riportato un po' di cinema,
3: di belle memorie
1: sì, e quindi ci ha mostrato tanto ed è stato straordinario. E poi c'è stata poi tutta una attenta ricerca sui documenti dei giornali dell'epoca, dei rotocalchi, controllare America, controllare i testi, e non c'era internet. Noi siamo andati nelle biblioteche, siamo andati negli archivi, abbiamo fatto, ecco perché ci si è impiegato 4 anni, nel frattempo lavoravamo pure, però
3: abbiamo intervistato
1: gli ultimi sopravvissuti e poi insomma abbiamo messo tutto in questo libro e quindi abbiamo ricostruito tutto. Adesso è molto semplice riprenderlo, ricopiarlo
3: sì.
1: No, cioè, ecco, c'è una cambiare il titolo
3: leggera, sì.
1: Sì, esatto. Ma i conoscitori sanno, diciamo,
3: certo, di che cosa stiamo parlando, Dico, il vostro libro si avvale anche, voglio dirlo, di una bellissima iconografia, cioè naturalmente immagini no, che avrete trovato, immagino, appunto in questi archivi non facilmente reperibili, è veramente ricco anche appunto di immagini che ci riportano alla memoria. Tu dicevi molto tempo, ma mi sembra il tempo ben impiegato.
1: Sì, ben impiegato è il tempo necessario, perché diciamo questo tipo di lavoro è un lavoro che viene fatto giusto per amore della cultura e del cinema, certo. E quindi non ha valore, diciamo.
3: Sì.
1: Ecco,
3: a me viene in mente una cosa a proposito del tempo, perché è una delle qualità migliori, credo, del vostro libro,
0: E probabilmente è frutto anche del tempo che è stato dedicato a questa storia. E cioè voi mantenete una, è chiarissima dalle vostre pagine, un grande rispetto per tutte e tre i protagonisti.
1: Assolutamente.
0: Sono tre figure appunto altissime dal punto di vista della loro professionalità nel cinema. Ma è chiaro che poi questa è anche una storia che ha significato del dolore, che ha significato certo. delle separazioni, delle difficoltà. Insomma, indubbiamente lo è stato. Però... il valore umano di queste persone, oltre che il loro valore artistico, mi sembra che nel vostro libro sia raccontato appunto con estremo rispetto, con grande equità, con grande equilibrio, riconoscendo appunto i meriti di ciascuno.
3: Credo che ci sia avvenuto spontaneamente a conoscere la storia, a sentircela narrare per la prima volta in modo dettagliato e compiuto da Francesco Agliata. All'inizio c'è stato spontaneo parteggiare per la sconfitta per Anna Magnani, il cui film è stato impallato totalmente da quello di Rossellini. E anche sconfitta in senso sentimentale, perché lei di fatto è stata lasciata per un'altra donna. Ma parliamo di tre persone straordinarie: Magnani, Rossellini, Bergamo, tutte e tre giganti enormi, quindi questa storia non poteva essere ridotta, non è mai stata la storiella di una ripicca, di una di un piglia e lascia, di un amorazzo, di un film che si fa al posto di un altro.
0: Ma come troppo spesso viene raccontato,
1: sì, esatto,
0: semplificando,
3: riportando.
1: Anche in televisione abbiamo visto, sentito cose veramente
3: viene di solito
1: svilire quello che è invece un incontro di tre intellettualità straordinarie.
3: Due film in posti che a malapena conoscevano l'energia elettrica, che avevano difficoltà anche di approvvigionamento d'acqua, significa fare due atti di eroismo enormi. Poi se dietro c'è una storia sentimentale che provocò uno scandalo internazionale con pressioni personali fortissime su tutti e tre i protagonisti, si capisce che non è legata al capriccio di un momento. E quindi la grandezza di questi personaggi, poi approfondendo, leggendo, confrontando, pensandoci, incastrando tutte le varie teste del padre, ci siamo resi conto che tutti e tre avevano ciascuno ragione nella propria individualità, ciascuno è stato eroe in una partita a tre in cui inevitabilmente un po' tutti hanno vinto e un po' tutti hanno perso, e tutti e tre sono grandissimi e non è che meritassero il nostro rispetto, ma è evidente che la loro grandezza
0: è naturale tributargli.
3: Esatto, cioè li consacra di per sé ai tre personaggi enormi che erano, ai due film importanti che ne sono usciti fuori e a una svolta per tutti e tre di carriere che li ha portati verso altri lidi più fortunati, meno fortunati, comunque diversi.
1: Sì. Ma la mia sensazione analizzando queste vicende, perché è che poi alla fine tutti e tre, forse mi sbaglio, tutti e tre il loro vero grandissimo amore era il cinema. Cioè Anna amava Rossellini, ma amava Rossellini perché era un grande regista che la faceva essere una grande attrice. Roberto amava Anna perché era una donna straordinaria, ma l'amava perché era una grandissima attrice che rendeva grandi i suoi cinema e la stessa cosa e i suoi film e la stessa cosa con Bergman. E Bergman pure, Bergman sicuramente si è innamorata di questo italiano venuto dal mare perché infatti è arrivato con l'aereo, però portatore di un cinema completamente nuovo che lei voleva fare, per cui secondo me per tutti e tre la cosa prima era il cinema, poi l'amore era la grande nave che ti portava a quello che volevi, insomma, a realizzare l'opera che a te che volevi fare.
3: Quasi una conseguenza del cinema.
1: esatto,
3: l'amore.
1: Sì, esatto. Sì.
0: D'altronde noi continuamente parliamo di amore per il cinema.
1: Esatto.
0: Cinema e amore non possono essere così, così lontani. Il vostro libro, tra l'altro, prima dell'appendice, si chiude con un episodio, una piccola, come se fosse un particolare, come se fosse una zoomata su un'immagine che lascio ai lettori del libro, che trovo molto bella, molto poetica, e che testimonia in qualche modo il profondo rispetto che non soltanto noi proviamo per loro, ma che loro probabilmente hanno sentito l'uno per l'altro.
3: Ecco, senza svelarla, ma diciamo che tutto quello che si legge qui, anche se scritto in forma, tra molte virgolette, romanzesca, sono fatti reali, cioè non abbiamo fatto, come succede spesso, una reinvenzione immaginando cosa pensassero questi personaggi. Tutto quello che c'è qui, i dialoghi anche, sono presi, verificati dalle cronache del tempo, incrociando, eliminando quello che era, che noi presumiamo possa essere mitologia giornalistica, per andare alla nudità dei fatti, ripeto, verificate il più possibile. Quindi non ci sono invenzioni, quello che leggete qui è quello che veramente è successo, almeno quello che siamo riusciti ad appurare.
0: E voglio dire un'ultima cosa che mi piace molto, cioè i due film di cui si parla fondamentalmente hanno questo grande potere, questa grande magia di restituirci i volti delle due più grandi attrici del mondo, credo in assoluto, sì. Forse è il momento proprio del loro massimo
1: splendore,
0: della loro massima maturità artistica.
1: Sì, sì, sì, vero, verissimo. C'è una bellissima Anna Magnani in Vulcano.
3: Sì. Sì, è una meravigliosa Ingrid.
1: È una meravigliosa Ingrid. Ancora pare che io tifi un po' pochino di più per Anna, ma non è vero. No. Tra l'altro, le due signore, mai una parola fuori posto in un momento drammatico.
0: Si parla di eleganza e
1: di eleganza, sì.
0: Grazie ai miei ospiti, Alberto Anile e Maria Gabriella Giannice. Vi ricordo

E veniamo ora alla parte musicale del nostro programma odierno. In questi giorni vi sto facendo ascoltare alcuni dischi, alcuni dei dischi della mia collezione, quelli che amo di più. Questo ha un posto veramente speciale nel mio cuore. È un album il cui titolo è Lady in Satin di Billie Holiday. È uno dei suoi ultimi lavori, è stato registrato nel febbraio del 1958 e, come probabilmente ricorderete, Billie Holiday si è spenta nel luglio del 1959. È un album della Columbia e rappresenta anche una richiesta particolare, un desiderio particolare proprio di Billie Holiday, la quale si era rivolta al produttore della Columbia Irving Townsend, esprimendo il desiderio di registrare un album insieme a Ray Ellis e la sua orchestra d'archi, dunque un accompagnamento in qualche modo nuovo proprio per la sua voce. Lei aveva sentito un album appunto di Ray Ellis che si intitolava Alice in Wonderland, che giocava appunto con Alice in Wonderland, con Alice nel Paese delle Meraviglie, ne era rimasta affascinata, appunto incantata. Townsend si rivolse dunque a Ray Ellis chiedendogli se sarebbe stato d'accordo. Naturalmente Ray Ellis, che non credeva nemmeno che una regina del jazz come Billie Holiday potesse conoscerlo, potesse sapere chi era, fu assolutamente emozionato, no, all'idea di poter registrare appunto con lei. È vero che la voce di Billie Holiday nel corso degli anni man mano era andata in qualche modo rovinandosi, era andata perdendo lo smalto, la freschezza che aveva nelle registrazioni degli anni 30, ovviamente. Tuttavia, alla fine degli anni 50, la sua capacità espressiva era diventata veramente straordinaria. E dunque insieme scelsero non tanto un rifacimento di brani che appartenevano appunto alla sua carriera, che aveva già registrato in molte altre occasioni, ma proprio delle canzoni nuove, nello stile contemporaneo di Frank Sinatra o di Ella Fitzgerald. E il primo brano che appunto incisero per il disco, che venne registrato tra il 19 il 21 febbraio del 1958, fu appunto un brano composto da Frank Sinatra pochi anni prima, nel 1951, il cui titolo è I'm a Fool to Want You.

Molti anni dopo, quando l'album venne nuovamente messo in commercio nel 1997, Ray Ellis, riascoltandolo, disse che il momento forse più emozionante in assoluto di quella sessione di registrazione fu quando, insieme alla Holiday, ascoltarono appunto la registrazione di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, I'm a Fool to Want You. E Ray Ellis ricorda che la Holiday aveva le lacrime agli occhi. E se è vero che musicalmente la voce aveva ormai delle asprezze, è altrettanto vero che emozionalmente la sua capacità interpretativa, proprio grazie a quelle asprezze, aggiungeva un'amara consapevolezza a quei testi. Ascoltiamo la terza traccia dell'album, You Don't Know What Love Is.

Quella che viene spesso considerata dai critici la migliore traccia dell'album è la numero 7, era in realtà la prima traccia del lato B. La canzone si intitola You've Changed.

Chiudiamo questa nostra puntata dedicata all'album Lady in Satin di Billie Holiday con l'ultima traccia dell'album, che parla appunto di una fine, la fine di un amore. Si intitola The End of a Love Affair.

0: in Blu 2000. News.
1: Golfo Persico, alta tensione, nuove incursioni, aree statunitensi colpiscono obiettivi sensibili in Iran, ma le guardie rivoluzionarie minacciano pesanti ritorsioni capaci di bloccare di nuovo lo stretto di Hormuz e anche i traffici commerciali nel Mar Rosso. Conflitto in Ucraina, continuano i reciproci attacchi, soprattutto aerei, con droni e missili, e cresce il numero di morti e feriti, in particolare tra i civili. Intanto, dopo il viaggio dell'inviato papale, cardinale Matteo Zuppi, da oggi tocca a Monsignor Gallagher visitare il martoriato paese. Grazie e giustizia, il caso Roggero, il gioielliere 72enne di Asti, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori dopo un assalto al suo negozio, continua a animare il dibattito politico e oggi l'uomo si è costituito in carcere. Buonasera da Andrea Domaschio, apriamo il nostro radiogiornale appunto con le tensioni tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Le guardie rivoluzionarie di Teheran avvertono che proseguiranno i loro attacchi finché non cesseranno le azioni ostili americane contro l'Iran meridionale nello stretto di Hormuz. Giorgia Bresciani.
2: Gli attacchi statunitensi alla Repubblica Islamica proseguono pesantemente, così come le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo e fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite

0: nei raid statunitensi dal 22 giugno. L'Iran ha dichiarato di aver colpito una base militare statunitense in Kuwait e l'Emirato del Golfo riferisce che nell'attacco sono rimasti feriti diversi militari kuwaitiani, colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e caccia statunitensi di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato un attacco missilistico e che alcuni detriti hanno ferito un bambino. Attacchi aerei sono stati intercettati dalle difese aeree del Bahrain. Intanto, dopo Pechino, anche Mosca replica le accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni americane. Il presidente degli Stati Uniti punta il dito anche sulle reti TV ABC ed NBC, che non hanno trasmesso il suo intervento in diretta sui loro canali principali, minacciando la revoca delle loro licenze. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Parliamo anche del conflitto in Ucraina, raid russi su Odessa, mentre Kiev colpisce un aereo militare e due petroliere di Mosca nel Mar Nero. Intanto nel paese continuano le proteste per il rimpasto di governo voluto nei giorni scorsi dal presidente Zelensky. Federica Margaritora.
2: Attacchi e risposte sul fronte Ucraina-Russia. Tramite i servizi di sicurezza ucraini, un aereo militare è stato distrutto a Engels, a 800 km dal confine. Il velivolo viene utilizzato per i bombardamenti missilistici russi contro Kiev. Ci sono stati anche attacchi da parte delle forze di difesa dell'Ucraina contro obiettivi del settore petrolifero russo, tra cui due petroliere colpite da un drone nel Mar Nero. La notte scorsa un attacco missilistico russo sulla città di Odessa aveva provocato due morti e otto feriti. Intanto in Ucraina continuano le proteste per la decisione di Zelensky di licenziare il giovane e popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: E dopo la missione diplomatica dell'inviato pontificio cardinale Matteo Zuppi, terminata ieri dopo tre giorni intensi di visita, ora in Ucraina è arrivato Monsignor Gallagher, segretario vaticano per il rapporto con gli stati. Ce ne parla Paolo Fucili.
3: Far memoria dei tormenti del passato, portare consolazione per quelli di oggi è l'intento del viaggio iniziato ieri in Ucraina di Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati. La chiesa locale festeggia l'anniversario numero 35 della rinascita dalla persecuzione sovietica e il 25esimo del viaggio di Giovanni Paolo II. Papa Leone e la chiesa, ha detto Gallagher da Leopoli, non dimenticano sofferenze e sacrifici degli ucraini. Dobbiamo creare le condizioni giuste per una pace giusta. Stasera trasferimento a Kiev, ritorno a Roma martedì 21, domenica l'appuntamento centrale del viaggio, messa al santuario di Berdikiv, con richiesta del Papa di pregare per chiunque abbia sofferto la guerra, vivo o defunto, e implorare pace per il mondo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina per parlare di politica. Oggi in assoluto primo piano nel dibattito c'è la vicenda giudiziaria del 72enne gioielliere di Asti, Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un loro complice. L'uomo si è costituito oggi pomeriggio al carcere milanese di Bollate. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
4: Buonasera, è pentito del suo gesto, certamente, col senno di poi, però bisogna trovarsi in quella situazione. Per me come un ergastolo, subisco un'ingiustizia, l'ho detto. Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo al suo arrivo al carcere di Bollate dopo la firma dell'ordine di esecuzione della pena da parte della procura di Asti. Contestualmente la moglie di Roggero ha fatto istanza per la grazia. La battaglia legale è in qualche modo iniziata, mentre il presidente della Corte di Appello di Torino si dice sconcertato per gli insulti social ricevuti e sulla concessione della grazia. Ieri è intervenuto il presidente della Repubblica Mattarella, che in un colloquio con il guardasigilli Nordio aveva puntualizzato i limiti costituzionali sulla concessione della grazia riservati esclusivamente al capo dello Stato. Ma l'affare Roggero è diventato soprattutto una questione politica. È intervenuta la premier Meloni e in un post ha attaccato i parenti dei rapinatori uccisi. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io? Non è giusto, scrive la premier da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi, parliamo di caldo implacabile, weekend ancora rovente, ma il maltempo intanto arriva sulle regioni del nord, da lunedì meno caldo, ma la colonnina di Mercurio non scenderà sotto i 30 gradi. Oggi una turista lombarda di 74 anni è morta dopo essere stata colta da malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di La Spezia. Alessandra Camarca.
5: Per l'Italia si prospetta un fine settimana dentro una fornace. Il picco verrà raggiunto tra oggi e domani con le città da bollino rosso che saranno 16. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Anche in Sardegna il caldo non dà tregua e fa impennare il termometro nel Nuorese a 47 gradi. Dietro l'angolo però si profila un cambiamento legato all'effetto temporale che sta iniziando ad allentare la morsa dell'afa sull'Italia. I primi effetti già sono arrivati e purtroppo si sono manifestati con fenomeni estremi. In Brianza, Cesano Maderno e altri comuni vicino a Monza sono stati colpiti da una violenta grandinata. 10 minuti tra pioggia, vento fortissimo e soprattutto enormi chicchi di grandine che hanno danneggiato pesantemente decine di auto in sosta. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: A Modena un uomo quarantenne è stato ritrovato morto stamattina, accoltellato nell'androne di un condominio. Indagini a tutto campo per trovare l'omicida. Beatrice Bossi.
6: I carabinieri in tuta bianca cercano indizi nell'atrio della palazzina dove all'alba un corpo è stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme alcuni residenti dello stabile che ai militari hanno raccontato di aver sentito qualcuno litigare già alle 5 del mattino. È successo nella periferia sud di Modena a via Tignale del Garda. Quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte dell'uomo. 45enne italiano, ex giardiniere, abitava qualche palazzina più giù, mentre qui viveva probabilmente la sua compagna. I carabinieri la stanno ascoltando da diverse ore. Intanto nel cestino del cortile è stato trovato un coltello. Potrebbe essere proprio quella l'arma del delitto. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Grave episodio di caporalato a Taranto. Un'inchiesta dei carabinieri partita nel 2024 in seguito alla morte di un operaio ha svelato lo sfruttamento di decine di lavoratori in un'azienda agricola. Due arrestati e altri due indagati per omicidio colposo, caporalato e reati ambientali. Fausto Nicastro.
7: Omicidio colposo aggravato, inquinamento e disastro ambientale, impiego di lavoratori stranieri irregolari. Con queste accuse due persone sono state arrestate, altre due indagate a Taranto, a seguito di un'inchiesta dei carabinieri che ha scoperto un grave episodio di caporalato in un'azienda agricola del territorio. Gli accertamenti partono a maggio del 2024, a seguito della morte di un operaio indiano caduto da una pala caricatrice. Grazie alle testimonianze, ai rilevamenti della scientifica e all'autopsia, gli investigatori hanno ricostruito l'incidente che ha coinvolto l'uomo, scoprendo un pesante sistema di sfruttamento. Decine di lavoratori indiani erano costretti a lavorare anche oltre 12 ore al giorno, pagati 3 euro all'ora e in situazioni di grave carenza di sicurezza. L'operazione, che ha portato al sequestro preventivo del complesso di tre aziende di oltre 1 milione di euro, ha svelato anche un sistema abusivo per convogliare liquami in un grande lago artificiale in un'area sottoposta a vincoli naturalistici. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte dell'undicenne che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata per i capelli nella pompa d'aspirazione di una piscina in un bagno attrezzato sul litorale di Sestri Levante. Nelle prossime ore il pubblico ministero darà gli avvisi per l'autopsia della ragazzina e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati per quanto avvenuto, e intanto i genitori hanno donato gli organi della figlia deceduta. Lucia Ascione.
8: Alice, la bambina di 11 anni rimasta intrappolata sul fondo della piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, vivrà nei piccoli che riceveranno i suoi organi. Il ministro per la protezione civile Musumeci, firmatario assieme al collega della sanità Schillaci del disegno di legge approvato dal governo a luglio 2025, ha assicurato che il testo sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione. La normativa prevede per tutto il territorio nazionale la dotazione obbligatoria di dispositivi di sicurezza ritenuti salvavita, ma è stata già bocciata dalla commissione. conferenza delle regioni perché riguarderebbe solo gli impianti di nuova costruzione e contestata da Confagricoltura, Agriturist e Federalberghi per gli alti costi delle modifiche da apportare agli impianti. L'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità registra 37 morti nelle piscine tra il 2024 e il 2025. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Un terremoto di magnitudo 7.3 Richter è stato registrato in Messico al largo delle coste del Chiapas. La scossa, che ha avuto l'epicentro a una profondità di 10 km nella zona di Puerto Madero, località portuale sul Pacifico, circa 13 km dal confine col Guatemala, ha fatto scattare l'allarme per il rischio tsunami. Il sangue è vita per tanti ammalati o persone che devono subire operazioni chirurgiche impegnative. La necessità di un costante impegno da parte di migliaia di donatori volontari non va mai in vacanza, anzi diventa ancora più importante proprio nei mesi estivi. Monica Di Loreto.
9: D'estate le donazioni di sangue entrano nella fase più delicata, la raccolta diminuisce, le scorte nei centri trasfusionali si abbassano, mentre il fabbisogno dei pazienti resta identico. Interventi programmati, terapie salvavita, trasfusioni quotidiane che non possono essere rimandate. È qui che si crea il divario ed è qui che serve l'aiuto di tutti. Donare è un gesto semplice, rapido, sicuro, bastano pochi minuti e quel gesto permette ad un paziente di proseguire una cura e superare un momento critico. Nel 2025 hanno donato più di 1.600.000 italiani, un risultato importante ma non sufficiente perché il sangue non si produce in laboratorio e il bisogno cresce, serve continuità, serve ricambio, servono nuovi donatori, servono giovani. E proprio per dare un segnale concreto, lunedì prossimo 20 luglio, anche i dipendenti della Conferenza Episcopale Italiana e delle strutture collegate parteciperanno ad una raccolta straordinaria organizzata dall'Associazione Fratres. I dipendenti potranno donare il sangue, trasformando una giornata di lavoro in un gesto collettivo di responsabilità.
1: A 91 anni d'età è morto a Verona Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas che vinse lo scudetto nella stagione 84-85 e brillò nel massimo campionato per buona parte degli anni 80. Bagnoli si è spento nell'ospedale di Borgo Roma della città scaligera dove era ricoverato. Ed è tutto, in regia Gabriele Mileti, al microfono Andrea Domaschio, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: in Pantheon in
5: semblance do
6: la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Buongiorno cari amici, allora di che cosa parleremo oggi? Parleremo della guerra tra USA e Iran che purtroppo continua e continua a salire anche il prezzo del petrolio che ha sfondato in sostanza gli $80 al barile. Poi la situazione nelle carceri italiane sovraffollate con la temperatura che nelle celle spesso arriva più di 40 gradi. Infine l'intelligenza artificiale perché se ne sta parlando in questi momenti proprio al Borgo Laudato Si, diciamo riflessi dell'intelligenza artificiale sulla pace, ma in realtà in qualche giorno fa se ne è parlato anche alla CISL per quanto riguarda gli effetti del lavoro. Allora appunto questi sono gli argomenti del mondo alla radio. E allora, l'ultimo aggiornamento sull'Iran, perché c'è stata appunto la terza notte di raid degli Stati Uniti, nuovi attacchi aerei appunto sono stati lanciati nei confronti della città di Abadan, che ospita la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente, e quella portuale di Mashhad, ma anche a Bushehr, che ricordiamo è sede di una centrale nucleare. Una petroliera poi è stata colpita da un missile al largo delle coste dell'Oman. C'è da dire che anche in sostanza gli iraniani appunto stanno rispondendo, perché le autorità del Bahrain hanno dichiarato di aver intercettato diversi attacchi iraniani sul proprio territorio. Appunto l'Iran ha dichiarato di aver colpito il paese del Golfo in rappresaglia per gli attacchi USA sul suo territorio, e le guardie rivoluzionarie, ovvero i Pasdaran, avevano precedentemente affermato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain. C'è pure da aggiungere che l'esercito della Giordania questa mattina ha intercettato 4 missili iraniani nel suo spazio aereo. Dunque la situazione non accenna a migliorare, e poco fa il presidente iraniano Netanyahu ha detto: se attaccati, la nostra risposta sarà davvero davvero forte. Così almeno ha detto il presidente iraniano, israeliano Netanyahu. Dunque, allora, quello che avete sentito è stato l'aggiornamento sull'Iran, e tutto questo sta provocando un forte aumento del prezzo del petrolio. Il WTI, che è una qualità, una contrattazione appunto di greggio, è schizzata a $80 al barile, questo fino a pochi minuti fa, e non è escluso che nel corso della giornata risalga ancora. Tra l'altro il Brent, che è la qualità del Mare del Nord, invece è arrivato a $85.6. Intanto l'OPEC ha ulteriormente abbassato la previsione sulla crescita globale di domanda di petrolio del 2026. Si tratta in qualche modo della terza revisione al ribasso consecutiva, attribuita a un calo della domanda, soprattutto in alcuni mercati chiave come la Cina e l'India, e soprattutto in seguito alle tensioni geopolitiche. Allora, nel frattempo stanno crescendo però l'utilizzo delle energie rinnovabili, perché nel giugno scorso l'energia solare ha generato il 25% dell'elettricità dell'Unione Europea, un record mensile secondo un'analisi pubblicata oggi dal think tank energetico Ember. Nei fatti però appunto l'utilizzo dei fossili rimane preponderante in Italia, ma anche e soprattutto in Europa, E questo quanto sta succedendo in Iran è davvero un problema sotto questo punto di vista, almeno così ci ha detto l'economista Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASBIS.
1: Certamente lo è, e la soluzione è ben nota: correre sulle rinnovabili in tutti i modi, investire soprattutto nei paesi come in Italia in cui si è in ritardo, per ridurre la dipendenza non solo da combustibili fossili ma anche da queste crisi che, sperando finisca il prima possibile, non è l'ultima che dovremo sperimentare in futuro, perché il Medio Oriente continua a essere un territorio molto molto instabile.
8: Professore, però un intervento nel breve, che cosa si può concretamente fare? Perché appunto per investire nei rinnovabili ci vuole sicuramente tempo.
1: Il tempo che abbiamo perso va recuperato, dopodiché interventi molto mirati come quelli che facemmo con il governo Draghi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina con l'invasione russa, e cioè aiutare le famiglie più in difficoltà, le imprese più in difficoltà, ma lasciare che il segnale prezzi, diciamo così, passi anche nel sistema per accelerare quegli investimenti in efficienza energetica, in rinnovabili, che si possono fare anche a scala locale o individuale, anche da parte delle famiglie, perché, ripeto, questa è la soluzione di medio e lungo termine. Quindi aiutare nel breve termine va bene, ma anche e soprattutto accelerare la transizione.
8: Ecco, lei appunto dice accelerare sulla transizione, però lo dobbiamo dire, il Green Deal europeo ormai non riscuote più un consenso come alcuni anni fa. Bisogna fare anche un lavoro culturale a questo punto sui governi europei per far sì che davvero si acceleri verso le rinnovabili?
1: Ma quello che sta accadendo in tantissimi paesi è un'accelerazione, in Spagna, in Germania, in Francia ovviamente con il nucleare stanno rivedendo, ridisegnando i loro impianti, ma tutto l'Europa, tutti i paesi europei vanno in questa direzione, e l'Italia per troppo tempo abbiamo sentito da tanti politici bisogna rallentare, bisogna aspettare, bisogna rinviare. Il prezzo che famiglie e imprese pagano è figlio di questa politica, dunque è possibile accelerare, sì, è possibile cambiare in profondità anche i sistemi di governance del nostro paese, perché troppe regioni si stanno opponendo alla transizione. È un problema di sicurezza nazionale, è un problema di futuro anche a breve termine, dunque il governo dovrebbe essere molto più coraggioso in questa direzione. Dopo aver criticato il Green Deal, ora si tratta di attuarlo nel modo migliore per il nostro paese.
8: Professore, davvero per chiudere, se questi prezzi del petrolio dovessero continuare alla lunga, c'è il rischio per l'Europa, per l'Italia, di una recessione, e soprattutto a pagare di più saranno i ceti più deboli?
1: È così, lo sappiamo già, lo abbiamo già visto nei mesi scorsi, ed è proprio per questo che interventi per riequilibrare il danno e soprattutto condividere i vantaggi devono andare a favore delle famiglie e delle imprese più in difficoltà. Già adesso, non solo per l'inquinamento, ma vediamo anche per il cambiamento climatico, sono i più deboli a pagare il prezzo più alto. Dunque la transizione può avere anche un effetto di riequilibrio dei danni, ma soprattutto una maggiore e più equa distribuzione dei benefici.
8: E allora, noi adesso parliamo di intelligenza artificiale, perché 30 premi Nobel, 20 principali esperti in intelligenza artificiale, tra cui membri di alcune big tech del calibro come OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, e poi 30 ex capi di Stato e di Governo e 30 esponenti di università e istituzioni di ricerca tra le più importanti del mondo. Insomma, da oggi fino al 16 luglio il Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo sta ospitando la Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, ovvero l'Assemblea Mondiale dei Premi Nobel sull'Intelligenza Artificiale e la Guerra Nucleare. L'obiettivo dichiarato è di generare un confronto virtuoso sul futuro della sicurezza internazionale, sul disarmo e la costruzione di un'economia di pace. Che un algoritmo capace di cambiare profondamente il modo di vivere e lavorare dell'uomo non possa sostituirsi alle capacità umane è la convinzione del cardinale Angel Fernandez Artime, proprefetto del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.
2: Come afferma Papa Leone XIV nell'introduzione all'enciclica, la trinologia può curare, connettere, educare, custodire la casa comune, ma può anche dividere, scartare, generare nuove ingiustizie. In astratto essa non è di per sé una soluzione ai problemi dell'umanità, come non è di per sé un male, ma concretamente non è neutrale, perché assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa. Questa affermazione costituisce una delle chiavi interpretative dell'intero documento. Il problema non è la tecnologia in sé, ma l'orientamento etico che l'essere umano decide di dargli.
8: Appunto, l'orientamento etico, tutto appunto prende spunto dalla Magnificat Humanitas di Papa Leone. Di recente la CISL ha voluto capire quale può essere l'impatto tra l'intelligenza artificiale e il lavoro. Una riflessione che parte anch'essa appunto dall'enciclica del Pontefice. Per il segretario generale del sindacato Daniela Fumarola, la formazione in tutto questo è fondamentale.
3: Ma intanto non dobbiamo leggerla come una sfida di cui aver paura, perché in tutte le transizioni, in tutte le rivoluzioni c'è sempre stato un momento di preoccupazione. Noi invece pensiamo che questa sfida debba essere affrontata mantenendo sempre un principio saldo che il nostro Pontefice ci trasmette con molta lucidità, ovvero la centralità della persona. Quindi anche la sfida dell'intelligenza artificiale deve avere il carattere umano centrico, e questo per noi significa stare all'interno dell'algoritmo, cioè attraverso la contrattazione, attraverso la partecipazione, governare l'algoritmo e fare in modo che l'intelligenza artificiale possa aiutare i lavoratori e le lavoratrici. Se penso per un attimo al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ci sono situazioni che sono, ci sono mansioni che sono ripetitive e che mettono in difficoltà i lavoratori e le lavoratrici. L'intelligenza artificiale può aiutare a non svolgere queste mansioni, ma a svolgerne delle altre. A noi che cosa viene chiesto? Viene chiesto intanto di leggere i nuovi bisogni del mercato del lavoro alla luce di questa nuova sfida, ma ci viene anche richiesto un impegno non solo dal punto di vista contrattuale e della partecipazione, ma anche della formazione. Dobbiamo poter investire in competenze, perché le competenze aiutano a gestire meglio questa transizione. Il Papa usa, tra le tante parole che ci consegna, una a noi molto cara, ovvero la partecipazione. Pensiamo che questo sia il tempo nel quale ognuno deve assumersi il proprio pezzo di responsabilità, deve esercitarlo e deve realizzare gli obiettivi che possano dare un riscontro positivo alle persone, che possano dare una speranza alle persone, soprattutto a quelle che rischiano di rimanere indietro.
5: Ecco, però questo poi rilancia il tema del salario povero. Anche quest'anno probabilmente i salari non recupereranno l'inflazione, anzi forse staranno nettamente di sotto.
3: Noi abbiamo nel nostro paese il tema dei salari, ce l'abbiamo da un po' di anni, che non si risolvono attraverso un salario minimo legale. Secondo noi si risolve attraverso un salario minimo contrattuale, ovvero ancora una volta l'esercizio della responsabilità da parte dei soggetti che se ne devono occupare, ma questo significa rinnovare tutti i contratti pubblici e privati, fare aumentare la produttività e redistribuirla sulle buste paga, ma per aumentare la produttività c'è bisogno che nelle imprese si facciano investimenti, e gli investimenti vanno di pari passo con innovazione e formazione. Quindi sono questioni che si tengono tutte quante insieme. Noi siamo perché si arrivi ad un grande patto della responsabilità che abbiamo lanciato già al nostro congresso è il luogo stabile nel quale ci si dovrebbe incontrare con le parti sociali, ma anche istituzioni, anche governo, per traguardare obiettivi condivisi. Bisogna ognuno che mettere da parte aspetti che ci dividono per convergere invece verso quelle soluzioni che servono proprio per dare respiro alle persone, alle famiglie, agli anziani, alle stesse imprese, a quelle imprese sane che ancora credono nel nostro paese e vogliono continuare ad esserci.
8: Insomma, la magnifica Humanitas ci ricorda anche la dignità del lavoro ed è in qualche modo uno dei pilastri della dottrina sociale della Chiesa. Il problema oggi non è solo un fatto di dignità, ma dobbiamo capire anche che fine faranno i posti di lavoro come li conosciamo oggi. In Europa alcuni studi calcolano che almeno 140.000 posti di lavoro sono stati già persi, e questo per colpa dell'intelligenza artificiale. I più a rischio sono quelli ripetitivi, dove la creatività o la manualità giocano un ruolo assolutamente marginale. Ma è chiaro che il panorama è in rapida evoluzione. Quello che sta succedendo adesso probabilmente tra 6 mesi sarà già vecchio. E tra l'altro dobbiamo pensare che ci sono alcuni modelli di intelligenza artificiale che oramai si addestrano da soli. Dunque non c'è più bisogno né di ingegneri elettronici né di softwareisti. Insomma, davvero un panorama complicato che dobbiamo cercare di leggere assieme, che probabilmente appunto nei prossimi mesi ci riserverà altre sorprese. Ma l'economista Leonardo Becchetti sembra discretamente ottimista.
9: Fondamentalmente l'automazione cognitiva di tutti i nostri processi cognitivi, io credo che il Papa ha fatto bene, il titolo già è bellissimo, Magnifica Humanitas, per dire che la nostra umanità è di più rispetto anche alle illusioni scientiste. Ogni volta che c'è un grande progresso scientifico nella storia c'è lo scientismo, cioè gli scienziati vogliono sostituire la religione, pensano che la scienza sia tutto. Il Papa spiega che la nostra umanità è di più delle macchine, è di più anche del nostro rapporto con le macchine. E poi secondo me bisogna essere ottimisti sugli effetti sul mercato del lavoro, almeno io lo sono molto.
10: Su cosa poggia questo ottimismo?
9: Beh, quello che noi chiamiamo l'effetto Givens. Givens, quando inventarono la gru meccanica, rassicurò tutti dicendo che i posti non sarebbero diminuiti e gli operai nel settore delle costruzioni sarebbero aumentati, perché noi non capiamo che ogni volta che c'è un'innovazione tecnologica questa rende possibile nuovi beni e nuovi servizi che prima non potevamo neanche immaginare. Pensate, quando la macchina da scrivere è finita non avremmo mai potuto immaginare cosa avremmo fatto col computer, col PC e coi cellulari, e succederà la stessa cosa. Già adesso il lavoro sta aumentando, il problema è un altro, è la qualità del lavoro. C'è tanto lavoro povero, tanto lavoro precario, e il problema è la formazione dei lavoratori che dovranno passare magari da un settore all'altro e dovranno imparare a lavorare con l'intelligenza artificiale.
5: Ecco, appunto, il problema sono le competenze, Becchetti, perché comunque negli Stati Uniti soprattutto i lavori di bassa, diciamo, di bassa qualità sono stati già sostituiti dalle macchine. In Europa rischiamo di essere indietro sotto questo punto di vista?
9: No, sta succedendo. Per esempio spariscono lavori come quello dei traduttori online, dei traduttori ai congressi, perché, ripeto, certe volte alcuni lavori a bassa qualifica resistono anche meglio quelli fatti di manualità, no? Per esempio un parrucchiere o chi usa la manualità. E invece diventa più difficile l'ingresso dei giovani anche qualificati nel mercato del lavoro, perché fare un rapporto, fare una rassegna della letteratura o della stampa, cosa che prima era l'attività d'ingresso di un giovane, oggi ce la fa l'intelligenza artificiale. Quindi il giovane è chiamato ad entrare a un gradino superiore, cioè gli si viene chiesto di saper lavorare con questi strumenti per fare magari qualcosa di più evoluto.
8: Ora voltiamo pagina, perché il sovraffollamento delle carceri italiane è ai massimi storici. Pensate, ospitano circa 64.500 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 51.000 posti. In sostanza il sovraffollamento è del 139%, con 73 istituti che addirittura superano il 150%. E la situazione sta peggiorando in questi giorni col caldo alle stelle. Zero condizionatori, pochi ventilatori. Inoltre il 42% delle strutture visitate dall'associazione Antigone non sono garantiti i 3 metri quadri minimi per persona. In 8 carceri si supera il 200% della capienza, con punte di oltre il 230% registrate a Milano San Vittore. A tutto questo si aggiunge un segnale anche molto preoccupante, perché per la prima volta rallenta, in alcuni casi arretra addirittura, il sistema delle misure alternative alla detenzione. Insomma, dal carcere si esce sempre meno. Allora, oggi una serie di associazioni, movimenti hanno visitato alcuni penitenziari italiani principali. A Regina Coeli noi abbiamo incontrato, tra gli altri, Patrizio Gonnella, presidente Antigone, Stefano Anastasia, garante dei detenuti nel Lazio, e la deputata Ilaria Cucchi. Patrizio Gonnella, che situazione avete trovato?
11: 1.100 persone in che si devono dividere 560 posti, in una situazione ovviamente che è quella che vedete qui, sentite qui, di caldo, che fuori dentro prende delle forme particolarmente intense, e dove si sta in celle fino in 3, in 5 persone, con il letto a 3 piani, e dove ovviamente chi sta al terzo piano sbatte la testa al soffitto. Questa è ovviamente Regina Coeli, un carcere vecchio, quindi non ci sono colpe che possiamo attribuire agli operatori e la struttura in sé, ma è anche questo fatto che abbiamo deciso che in carcere bisogna finirci a morire più facilmente, perché poi alla fine abbiamo visto ragazzini di 19 anni che è veramente uno schiaffo all'intelligenza, non solo alla solidarietà. Trattarli così, come se fossero dei grandi criminali in regimi di sorveglianza particolare. Speriamo che ci sia una presa di coscienza. Il carcere in estate è il carcere dei morti, dei suicidi, quindi se prendiamo adesso, siamo a metà luglio, speriamo che ci sia adesso quel tasso di attenzione, di sensibilità che possa portare a provvedimenti che noi abbiamo ben chiari quali potrebbero essere per la prossima estate.
8: Stefano Anastasia, e in qualche modo sono state messe in atto delle contromisure contro questo caldo?
12: No, misure per il caldo non mi pare che ce ne siano. C'è un impegno generico in amministrazione a distribuire frigoriferi e ventilatori. Quello che noi abbiamo verificato qui è che ci sono molte camere detentive che sono senza ventilatori, e questo è un problema. Non solo, voi dovete sapere che le persone detentive

0: Benvenute hanno la possibilità di andare all'aria due volte nel corso della giornata, la mattina e il pomeriggio. L'aria del pomeriggio è dalle 13 alle 15, quindi potete immaginare che cosa significa fare l'aria il pomeriggio dalle 13 alle 15 nei cortili di Regina Coeli, cioè quando il sole è esattamente come noi lo sentiamo in questo momento. E queste sono disposizioni che ovviamente possono essere mutate, in questo caso anche per organizzazione dei singoli istituti, perché l'aria si può fare anche dopo le 4, dopo le 5, magari alle 6, diciamo, quando il caldo è un po' meno, diciamo, un po' meno soffocante. Queste sono le cose ovviamente minimali. Poi il problema vero, appunto, è che abbiamo in un istituto come questo abbiamo il doppio delle persone che normalmente potrebbero starci, e questo significa la terza branda, questo significa una carenza anche inevitabile di attenzione del personale, perché il personale di un istituto penitenziario non è fatto sulla base del sovraffollamento, è fatto sulla base della capienza regolamentare. La capienza regolamentare è la metà di quello che dovrebbe essere, quindi è più difficile fare i colloqui psicologici, i colloqui degli educatori, prestare attenzione ai bisogni delle persone e alle loro sofferenze.
1: Ilaria Cucchi, che cosa l'ha colpita di più della giornata di oggi?
2: Io credo che sia molto bello, molto importante che oggi la società civile sia entrata nelle nostre carceri, in molte carceri del nostro paese. È importante perché io dico sempre che di carcere se ne parla poco e se ne parla male, perché il carcere non lo si conosce fino in fondo. La sensazione che ho avuto, terribile oggi io entrando qui dentro, è che ci si accorge una volta di più che l'articolo 27 vale soltanto per chi se lo può permettere, e purtroppo in carcere ci sono, sì, parliamo di sovraffollamento, ma è costituito dai cosiddetti ultimi, dai derelitti, e di quelli non importa niente a nessuno. Quindi grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questa iniziativa e grazie a voi giornalisti per averci dato voce. È molto più importante di quello che immaginate. Sono veramente pochi strumenti, si spende anche veramente poco per il carcere, perché in fondo il messaggio che deve passare è che i detenuti devono soffrire un po' di più, quindi in realtà non credo che verranno presi, se continuiamo di questo passo, provvedimenti seri per come dire, rendere un po' più umano il carcere.
1: Allora, cari amici, io vi lascio per circa 4 minuti con una canzone di Paul Simon, poi il mondo alla radio continua.

0: Il mondo alla radio.
1: E allora, cari amici, sapete una cosa, ve la dico. In Italia si stimano circa 9.000 imprese agricole che svolgono attività di agricoltura sociale. Questo settore negli ultimi anni ha registrato una crescita davvero importante, esponenziale, che solo nel 2013, pensate, erano 1.300, consolidando l'agricoltura sociale come un importante strumento di welfare per includere persone fragili. Allora, per parlare di agricoltura sociale, partiamo dal bando Coltiviamo Agricoltura Sociale, che ha celebrato i primi 10 anni dalla sua nascita. Il bando è stato promosso da Confagricoltura e Senior l'età della saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la rete delle fattorie sociali. In 10 anni questo bando ha erogato 1,2 milioni di euro a fondo perduto e finanziato 33 progetti. Appunto, che cosa fa? Si tratta di includere persone con disabilità fisiche, mentali, disturbi dello spettro autistico attraverso appunto l'agricoltura. Allora, vediamo alcuni di questi progetti. Partiamo da Otto Pari, che è un progetto terapeutico che dà appunto lavoro a persone fragili in Piemonte, un'attività educativa agricola di progetto Emmaus, appunto, che da 25 anni si occupa di inclusione sul territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero. Ecco, dall'incontro con alcune aziende del territorio nasce il vino Otto Pari, che è prodotto appunto tramite l'inserimento lavorativo di persone fragili. Roberto Abellonio è uno degli sviluppatori di questo progetto.
2: È un bel progetto che abbiamo condiviso con questa cooperativa che si chiama Otto Pari. Otto Pari perché erano partiti da un gruppo di 8 aziende agricole per trattare i lavoratori al pari livello chi aveva fragilità rispetto ai lavoratori normali, per quello 8 aziende che prendono i lavoratori con fragilità e li normalizzano, tra virgolette, li trattano a pari livello. Questo è stato un po' il leitmotiv. È partita nella zona delle Langhe, quindi si è partita da 8 cantine originarie perché nella zona dell'Anghe c'è molta richiesta di manodopera temporanea a step di lavoro. Quindi con questi ragazzi si è iniziato prima un percorso di lavoro nei vigneti, poi pian pianino, ed è stata lunga perché intanto dovevano essere accompagnati, dovevi insegnarli, dovevi coinvolgere nel sistema aziendale, però poi si è riusciti. Poi quando si sono integrati siamo andati avanti, quindi lì si è partiti, sono entrati nelle cantine, hanno iniziato a aiutarci anche nelle cantine.
1: Ecco, sicuramente questi ragazzi non saranno stati esperti di come si raccoglie l'uva e poi di come si fa il vino. Come li avete formati e soprattutto poi quale sarà il loro futuro?
2: No, è stato, allora, io dico, quando abbiamo iniziato quasi per scherzo. Sai che adesso quando arrivo in azienda i miei dipendenti li aspettano, perché si è creato veramente un non so che va oltre il lavoro, va oltre... Quando sono venuti a ritirare il premio è venuto un ragazzo di questi qua e ha detto: come mai Matteo sei venuto te e gli altri? E lui orgoglioso fa: mi hanno votato. Cioè, mi ha fatto effetto, perché dici: sei venuta roba perché mi hanno votato gli altri. Quindi per me è veramente stata una crescita di questi ragazzi, è cresciuto anche il numero e poi gli si è riusciti a dare un'indipendenza economica. Oggi questi ragazzi sono stipendiati.
1: Qual è appunto il loro futuro e soprattutto c'è qualche storia che le è rimasta in qualche modo più dentro, parlandoci delle storie di sofferenza ma in qualche modo anche di rinascita grazie proprio all'agricoltura?
2: Allora sì, sono due ragazzi di una certa età, noi li chiamiamo ragazzi, ma il pubblico è dai 30 in su, cioè un progetto fatto un po' per chi aveva una certa età, che sono quelli per cui i genitori con cui parliamo hanno più preoccupazione, perché magari i genitori vengono anziani, questi ragazzi non sono così autosufficienti e quindi dare già solo un impegno e anche una autosufficienza economica per i genitori, familiari, è veramente un sollevare, un vedere un po' di speranza in una vita difficile. Quindi uno di questi era un ragazzo del sud, mi sembra Molisano, che era ad Alba, perché era in questa cooperativa, che è una cooperativa che li segue, si chiama Emmaus, e l'ha fatto lavorare in otto pari. E lui è venuto, non sapeva quasi parlare e non andava d'accordo con nessuno, cioè quel carattere molto difficile, chiusi, si è messo con il mio dipendente, che è bravo, un macedone. C'è stato un po' di feeling, sono andati d'accordo, e sa che adesso tutti i sabati si telefonano, lui va a prendere il caffè insieme, e per questo ragazzo è una storia così diversa, perché si sente normale.
1: Ora cambiamo un attimo paese, prospettiva geografica, parliamo di vivaio sociale, coltiviamo l'inclusione, un progetto appunto di agricoltura inclusiva a Pozzuoli, che offre a questi ragazzi con disabilità l'opportunità di crescere attraverso la cura di piante, fiori e ortaggi. Allora, ogni attività è pensata proprio per valorizzare quelle capacità di tutti quanti, promuovendo l'inclusione sociale e anche il benessere della singola persona. Allora, per Giovanni Tammaro questo è un vero progetto di rinascita sociale.
0: Nel corso degli anni uno si confronta con le persone, si creano dei rapporti con questa associazione, che sono dei ragazzi che poi rientrano nel cuore, e poi pian piano, facendo delle collaborazioni, ci si rende conto che a volte dare una mano alle persone è fondamentale, oltre poi all'interesse economico che si crea sempre nella vita.
1: Ecco, quali progressi hanno fatto questi ragazzi?
0: Questi ragazzi poi, man mano che si confrontano con la realtà, che è sempre più difficile, quello è il problema principale, è che non è un filo troppo sottile, perché stanno sul limite di essere emarginati oppure integrati. Nell'integrazione è molto difficile, però poi dopo ti rendi conto che il primo impatto è un poco difficile, poi dopo piano piano ti rendi conto che riescono ad entrare nel contesto, sono persone che si allineano sulle esigenze giornaliere e veramente ti danno quelle soddisfazioni che poi ti riempiono il cuore, capito?
1: Ecco, ma per lei l'agricoltura, la coltivazione dà una motivazione in più a questi ragazzi?
0: Sì, diciamo che ognuno ha il suo carattere, i ragazzi che poi gli piace, gli appassiona, ti rendi conto che ci dà quella motivazione in più, quando entrano poi nel vivo di quello che stanno facendo, ci sono alcuni che non riescono perché alla fine non gli piace. Un po' come io penso che sono persone normali come noi, no? Ognuno di noi gli può piacere una cosa o un'altra. Chi ci appassiona all'agricoltura, ti rendi conto che col tempo poi si gratifica, migliora, è felice, è soddisfatto di quello che sta facendo, è una cosa bella.
1: Ecco, voi lo avete fatto anche perché in fondo le istituzioni non sempre aiutano i ragazzi più fragili, è anche questa la motivazione?
0: Beh, diciamo, non è che pensiamo che le istituzioni non facciano questo, perché poi ci può essere un'istituzione che lo faccia, un'altra no, ognuno lo fa perché si sente di farlo, da parte mia, a prescindere se gli altri lo fanno o no. Ognuno di noi quello che si sente fare nella vita deve fare, noi quello che possiamo fare nel nostro piccolo facciamo, nel senso, per aiutare il prossimo, le persone in difficoltà, è una cosa personale e soggettiva.
1: Sicuramente ci sarà stato un rapporto anche con le famiglie di questi ragazzi, ma in qualche modo il territorio come ha visto questa vostra iniziativa? In sostanza il vostro è una forma anche di welfare?
0: Sì, diciamo che sul territorio ci può essere chi critica, chi non ci crede, chi dice che è solo una farsa, alla fine oggi si parla tanto, nel senso, però io penso che chi può fare i fatti fa la differenza, non spetta a noi dire quello che facciamo, io penso che spetta agli altri dire se uno faccia o no. Poi ognuno ha la propria coscienza di se ha fatto bene o ha fatto male nella vita.
1: C'è qualche storia tra tutti questi ragazzi che le è rimasta un po' più impressa, qualche diciamo magari progresso che lei non si aspettava?
0: No, diciamo, sono tutti ragazzi che ti danno, ognuno di loro ti dà un'emozione. Ognuno cerca di prendersi il meglio delle emozioni di ogni ragazzo. Poi è molto veloce, nel senso, oggi non è come una volta, oggi i tempi si va molto veloce, allora si è difficile poi soffermarsi, però comunque quei piccoli attimi che uno riesce a prendersi ti riempiono di gioia ogni emozione di ogni ragazzo, perché ognuno si rende conto che con le proprie difficoltà ti dà delle emozioni in modo diverso, però ti fa un progresso enorme, si vede.

0: E ora l'orto dell'inclusione di Ferrara, un progetto appunto della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Ferrara. Qui appunto parliamo di orto, qui i ragazzi cercano appunto di acquisire delle competenze nell'orticoltura e i prodotti che saranno venduti direttamente nel punto vendita del borgo Le Aie. In sostanza un progetto di economia circolare. Alfredo Bernard, vicepresidente della Fondazione Fratelli Navarra, ci dice: l'agricoltura è davvero motore di sviluppo per i soggetti più deboli.
1: La Fondazione nasce per un lascito testimentare dei fratelli Navarra ancora oltre 100 anni fa. Nel 1923 è stata fondata appunto questa fondazione, che appunto diceva che il lascito era per promuovere e sostenere il progresso agricolo nella costituzione di una scuola. Negli anni 60 la scuola è diventata statale a tutti gli effetti, ma la collaborazione con la scuola c'è sempre stata. Quindi è perché crediamo fermamente nello sviluppo dell'agricoltura, ma fortemente anche nell'inclusione e del sociale verso determinate ragazzi che potenzialmente hanno delle difficoltà.
0: Ecco, ma concretamente l'agricoltura come riesce a fare la differenza per questi ragazzi?
1: Abbiamo partecipato appunto a questo concorso, a questo concorso messo in atto e implementato da Confagricoltura. Abbiamo pensato di includerlo direttamente in una proprio per far crescere questi ragazzi, ma realizzando un vero e proprio laboratorio all'aria aperta, un laboratorio proprio che porta avanti determinati strumenti per migliorare quelle che possono essere le difficoltà oggettive che determinati ragazzi e famiglie incontrano giornalmente. Quindi proprio la realizzazione di questo progetto sta nel realizzare tutte delle agevolazioni per proprio la costituzione di questo progetto, cioè realizzare dei cassoni all'aria aperta, rialzati in modo tale che i ragazzi possano raggiungere o anche i ragazzi che hanno difficoltà motorie possono raggiungere questi cassoni, possono lavorare direttamente su

diciamo, l'inclusione sociale sta appunto nel fatto che questi ragazzi qua possono avere il contatto diretto sia con la natura e con, quindi con il lavoro, proprio nel fare, nel seminare, nel trapiantare, nel portare avanti questi ortaggi, e nello stesso tempo arrivare fino alla vendita, quindi a contatto diretto con il pubblico che va nei punti vendita ad acquistare. Questo riconoscimento che ci è stato dato conferma, diciamo, il ruolo della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Navara come punto di riferimento nel promuovere l'inclusione, la sostenibilità, l'ambiente e l'innovazione sociale attraverso l'agricoltura. Ecco, questo qui per noi è un punto di fondamentale importanza.

0: E allora adesso siamo in Sicilia perché Tirolalla, società agricola, opera appunto nella coltivazione di frutti di bosco e altri alberi da frutti a Ragusa. E si distingue per una produzione che comprende anche confetture realizzate con frutti a residuo zero. Ecco, allora, con il progetto Everyone is an Alien Somewhere, coltiviamo la speranza, l'impresa vuole creare in qualche modo un hub nell'area di Santa Croce Camerina, aiutando anche tutta una serie di immigrati a regolarizzare il loro percorso in Italia. Allora, Paolo Scollo ci tiene a mettere in luce che appunto l'agricoltura sociale e soprattutto un progetto di integrazione.
1: Sì, allora abbiamo deciso di puntare sull'agricoltura sociale appunto perché la nostra azienda getta le basi proprio sulla risorsa umana. Investiamo tanto in tecnologia quanto in risorsa umana, perché noi facciamo piccoli frutti e tutta la raccolta si svolge a mano, quindi è molto importante per noi, sono molto importanti per noi le risorse umane.
0: Chi sono coloro che impiegate? Sono soprattutto migranti, e quali sono le loro storie? Perché comunque decidono di impegnarsi appunto nella raccolta dei piccoli frutti?
1: Naturalmente la percentuale negli ultimi anni è molto più ingente come manodopera e collaborazione da parte di cittadini stranieri, extracomunitari, che ci aiutano appunto a raccogliere i piccoli frutti ed affrontare le campagne. E loro appunto vengono da paesi più poveri, da paesi insomma che hanno delle situazioni di difficoltà, come può essere anche situazioni di guerra, appunto di fame, e quindi vengono qui con la speranza di realizzare un sogno, di realizzare un progetto e magari poi di ricongiungersi con le proprie famiglie e quindi cercare delle condizioni migliori. E noi diamo la possibilità appunto del diritto al lavoro, abbiamo bisogno appunto di raccogliere la frutta, e quindi in questo incontro naturalmente affrontiamo anche tutte le problematiche che sono della vita del cittadino straniero che arriva, e da qui nasce, ecco, l'idea di poter realizzare un progetto, avere un punto di riferimento come appunto l'azienda, una porta sempre aperta, in modo tale che il cittadino immigrato riesca insomma in tutto l'iter burocratico a trovare insomma un aiuto, e l'azienda appunto possa essere da ponte, possa potenziare questo disbrigo all'iter appunto burocratico, in collaborazione con le istituzioni, in collaborazione con gli enti locali, e così appunto da far includere il cittadino appunto straniero all'interno della comunità lavorativa, all'interno della comunità, in questo caso della comunità siciliana, per la ricerca anche della fissa dimora.
0: Ecco, lei in qualche modo questa cosa l'ha detta, diventa una sorta di comunità l'azienda, e in sostanza come poi vengono integrati questi lavoratori stranieri?
1: Perché in realtà nel momento in cui i lavoratori stranieri devono appunto pensare di inserirsi nella comunità del lavorativa, quindi perché all'interno della raccolta, all'interno appunto dello spazio di lavoro, si crea una comunità multietnica.

0: Pentotene, che sapete è una delle isole pontine, con l'agricoltura non isola, un progetto pensato appunto per sviluppare percorsi di inclusione per giovani e immigrati proprio residenti a Pentotene. Questo progetto prevede la messa a dimora di ulivi e capperi in alcune aree agricole dismesse dell'isola. Qual è l'originalità? Vengono recuperate le antiche pratiche introdotte dai Borboni alla fine del Settecento e viene valorizzato al contempo tutta una serie vengono valorizzati al contempo tutta una serie di luoghi simbolici legati appunto alla storia recente, come il manifesto di Pentotene, le porte d'Europa e la panchina gigante dedicata allo storico Ernesto Prudente. Allora, per Daniele Coraggio, che appunto è uno tra coloro che ha sviluppato questo progetto, questa è una risposta a tutti coloro che sono impegnati nelle colture stagionali.
1: L'obiettivo era soprattutto quello di mettere insieme persone che arrivano sull'isola, parlo di magari migranti o richiedenti asilo, che durante l'estate lavorano magari come lavapiatti, come giardinieri, come manutentori, e poi d'inverno restano sull'isola ma non hanno grandi possibilità di lavorare, di integrarsi, e quindi l'obiettivo era quello di dare continuità lavorativa a loro e anche ai isolani che magari hanno poche possibilità di lavoro durante l'inverno. È un progetto che mette insieme la storia, perché noi metteremo insieme 37 piante di ulivo per quanto riguarda la storia borbonica dell'isola, 200 piante di cappe che riguardano la resilienza degli isolani e 6 porte in ferro, 6 porte tetraie che ricordano i paesi fondatori dell'Unione Europea, e una panchina gigante dedicata alla memoria di Ernesto Prudente, che è il più grande storico delle isole ponziane.
0: Come però vi è venuto in mente questo intervento? Anche la comunità locale di Pentotene, seppur sappiamo è una comunità piuttosto piccola, come ha partecipato concretamente?
1: Molto positivamente, perché c'è molto interesse verso questa iniziativa, che è l'obiettivo per recuperare dei terreni incolti al momento, quindi anche tra i giovani e i meno giovani isolani c'è interesse verso questa iniziativa. È partita molto dal basso, diciamo, dall'associazione Pentotene Mia, che presiedo da qualche anno. C'è stato il coinvolgimento di almeno 15 attori primari per lo svolgimento di questa iniziativa, che a breve ripartirà. Insomma, partiremo con la pulizia dei fondi agricoli e la messa a dimora delle 37 piante di ulivo. Quindi è un percorso di condivisione, di crescita, per creare valore umano. Questo è l'obiettivo, cioè non diventeremo ricchi con quelle cose che pianteremo, ma speriamo, l'obiettivo è quello di creare un sentimento di appartenenza, di legame e di comunità.
0: Ecco, allora, questo vuol dire che Pentotene non è solo mare, perché tutti quanti conosciamo noi Pentotene per appunto i suoi fondali bellissimi. Senta, avete magari idea di far conoscere questa vostra idea? Confagricoltura in qualche modo vi ha aiutato a farla conoscere, però come possiamo far sì che davvero questa vostra esperienza sia in qualche modo anche replicabile in altre parti d'Italia, secondo voi?
1: Guardi, assolutamente, Confagricoltura la ringraziamo, perché senza di loro non sarebbe stato possibile, quindi il plauso va a loro. Noi ci abbiamo messo l'idea, loro ci hanno messo le forze per sostenere il progetto. Sicuramente a settembre sarà operativo il progetto, lo inaugureremo, quindi vi invitiamo ufficialmente a vederlo, e noi siamo certi che questo progetto, anche se piccolo, embrionale e magari di piccolo impatto economico, può essere replicabile sia su altre isole del Mediterraneo e sia su altre città piccole o medio grandi della terraferma. Dei ragazzi isolani inoccupati, quindi in primo luogo, ma abbiamo anche dei ragazzi del Gambia che hanno attraversato il Mediterraneo per arrivare in Italia e trovare, come dire, la terra promessa, che hanno deciso di stabilirsi sull'isola e avere una nuova prospettiva di vita. Quindi anche per loro abbiamo messo in campo questa iniziativa.
0: E allora siamo entrati nel dettaglio di questi 5 progetti di agricoltura sociale nati nel bando di Confagricoltura, che ormai è arrivato a 10 anni dalla sua nascita. Appunto, il bando si chiama Coltiviamo l'agricoltura sociale, un progetto davvero per dare un futuro davvero a soggetti deboli, svantaggiati, disabili, che altrimenti magari rischierebbero di rimanere in qualche modo modo emarginati. Io vi ringrazio per essere stati con noi, saluto da me Alessandro Guarasci, da Gabriele Di Domenico in regia.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem. Officium de feria sexta. Abdomen de tertia.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Restate in Italia con In Blu 2000, non perché all'estero non ci siano posti belli, anzi, però questi viaggi quotidiani che vi facciamo fare ogni sera, orario aperitivo sul territorio italiano, ci aiutano proprio a conoscere meglio la nostra terra, anzi le nostre terre. Una regione al giorno moltiplicata per città, comuni, frazioni, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, come cantava Tiziano Ferro. E oggi, caro Livio Cosentini in regia, ci fermiamo in una splendida regione che se ne sta lassù, in alto a destra, guardando la cartina geografica. È il Friuli Venezia Giulia, nello specifico vi portiamo a Codroipo, dove a guidarci c'è il vice sindaco Giacomo Trevisan. Buonasera, benvenuto.
3: Buonasera Giacomo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, chi non conosce Codroipo, che cos'è che deve sapere? Perché è così bella e perché uno ci deve tenere così tanto, come immagino tu ci possa tenere da vice sindaco?
3: Beh sì, sono appassionato del mio territorio e se dovessi pensare perché una persona deve venire, intanto diciamo dov'è precisamente,
2: esatto.
3: È a metà strada fra Udine e Pordenone, e a metà scorre il Tagliamento che divide un po' in due la regione e il Friuli, e Codroipo è sulla sponda, noi diciamo di qua o di là da Laghe,
2: giusto,
3: appunto. Laghe, che è l'acqua, cioè il fiume, divide la regione, e noi, guardando dalla nostra parte, noi siamo di qua da Laghe, ma uno di Pordenone potrebbe dire la stessa cosa. Noi siamo insomma a metà strada, ripeto, fra Udine e Pordenone, e la città ha 16.000 abitanti, quindi una cittadina magari media per, come dimensione, e per il Friuli Venezia Giulia anche abbastanza grandicella, perché è il secondo comune della provincia di Udine dopo Udine, e una città principalmente diciamo residenziale, di servizi, e nasce la sua storia a quasi 2000, risale a quasi 2000 anni indietro, perché è una città di fondazione romana, e dove proprio si incontravano un cardo e un decumano, e quindi le due strade principali, e Codroipo, si dice probabilmente lo stesso nome, deriva da quadruvium, cioè incrocio, e la città ha un po' questa caratteristica, nel senso che a noi piace dire, e cerchiamo di fare il tutto possibile, è un posto dove stare bene, dove incontrarsi appunto, e dove passare il tempo nel più piacevole dei modi, e quindi alcune attrattive ci sono e ci fa piacere insomma farle conoscere, e forse quella a livello nazionale più conosciuta sono le frecce tricolori. La pattuglia acrobatica ha sede nell'aeroporto di Rivolto, che è sempre nel comune di Codroipo. Rivolto è una delle frazioni, e loro insomma sono l'orgoglio sia del nostro territorio, penso, che
2: anche
3: di tutta,
2: orgoglio nazionale,
3: di tutta la nostra nazione, certo, e quindi si, penso che molti conoscano Codroipo appunto per questa presenza importante, e Codroipo e tutto il territorio friulano sono da sempre un po' punteggiati dalle caserme. Noi abbiamo appunto la pattuglia acrobatica e il secondo stormo dell'aeronautica, che hanno sede a Rivolto, e a Goricizza, in un'altra frazione, il quinto reggimento dei lancieri di Novara, che è un'altra presenza importante, sentita, perché entrambi sono parte fondamentale, direi, della comunità, perché anche numericamente molto presenti, insomma. Quindi questa può essere forse l'attrattiva nazionale, insomma,
2: assolutamente, locale nazionale, si incontrano con le frecce.
3: Però ci sono, io penso, almeno due cose veramente molto belle da vedere, da visitare. Una è Villa Manin, che ha sede nella frazione di Passariano, è una villa veneta, e sede appunto da Villa Manin.
2: Una villa veneta che non sta in Veneto, perché questa sta in Friuli.
3: Non sta in Veneto, è forse una delle più grandi anche, come estensione, un parco molto molto bello, e dagli anni 60 è proprietà della regione, e ospita grandi concerti. Anche qui forse qualcuno ha visitato il nostro territorio appunto per assistere a qualche grande concerto. Da poco si sono esibiti Duran Duran, ma adesso aspettiamo altri artisti, penso ad esempio Il Volo alla fine del mese. E quindi adesso è anche un centro d'arte contemporanea e ospita arte contemporanea e moderna, ospita mostre di richiamo. La più recente è stata Confini, che ha chiuso il 12 aprile e ha visto quasi 150.000 visitatori. E quindi Villa Manin è una bellezza e è anche un pezzo di storia.
2: E chi volesse... sede... Prego, prego.
3: Prego, sì, è stata sede di Napoleone, ci ha trascorso quasi un mese e mezzo quando erano in corso le trattative del Trattato di Campo Formido 1797, e quindi anche volendo scoprire un po' della storia del nostro territorio è un crocevia importante.
2: C'è la storia e c'è anche la geografia, perché a livello paesaggistico e di natura c'è qualcosa da sottolineare.
3: Eh sì, noi siamo sulla linea delle risorgive cosiddette, quindi diciamo, spiegandolo a grandi linee, l'acqua ai piedi delle montagne del Friuli diventa sotterranea, scorre sotterranea, infatti anche per questo il tagliamento ha questo paesaggio sassoso, è un grande e largo torrente che in certi punti supera il chilometro di ampiezza, il greto del fiume, e in tanti tratti è privo d'acqua perché l'acqua scorre in forma sotterranea, però giunti all'altezza di Codroipo, non solo, perché poi continua anche in altre zone del territorio, e c'è questa zona delle risorgive in cui appunto l'acqua incontra più in profondità un terreno argilloso e quindi deve risalire, e si creano le olle che sono delle pozze d'acqua sorgiva appunto, e il nostro territorio qua è una rete di canali, di torrenti, di acque, ecco, possiamo dire così. E abbiamo un parco che è proprio il Parco delle Risorgive, è un'oasi naturale splendida, molto amata dai cittadini di Codroipo che la frequentano quotidianamente, perché è un posto dove correre, passare una bella mezza giornata magari a rilassarsi, ma è anche conosciuta, insomma è un bel posto anche questo da visitare. E poi proprio a partire dal Parco delle Risorgive e andando verso sud c'è tutta una zona denominata dei mulini, in cui anche il comune ne ha recuperato uno, che è il mulino Bosa, recentemente, alcuni visitabili appunto, e in cui si intrecciano acque, luoghi comunque abitati dall'uomo, ecco,
2: antropizzati, sì, no, antropizzati. Mi stavo domandando anch'io qual era, antropizzati forse?
3: Antropizzati.
2: Sì, ci può stare.
3: E quindi da visitare, diciamo, a passo lento, camminando ma anche con la bicicletta, sono luoghi molto molto piacevoli da visitare.
2: E allora, a passo lento o in bicicletta, questo è il consiglio che vi stiamo dando, perché il Friuli è una terra bellissima e Codroipo è un luogo che è sicuramente da vedere, da camminare, da percorrere in bici, a piedi, come volete, ma andateci. Vice Sindaco Giacomo Trevisan, grazie allora per essere stato con noi.
3: Grazie Giacomo e grazie a tutti gli ascoltatori e grazie a In Blu.
2: Grazie mille, e adesso è il momento di un po' di musica, e vi lasciamo con una musica che a noi piace, con un gruppo che a noi piace molto, che sono i Coldplay. È una canzone di un po' di tempo fa, era del 2002, è tratta da un album che conteneva altri capolavori come In My Place e Green Eyes, e questa è The Scientist, un brano che è stato inserito nella posizione 54 dei 100 migliori brani musicali degli anni 2000.

E sulle note di The Scientist ci risentiamo nuovamente su Restate in Italia. Beh, questa canzone veramente non smetteremo mai di ascoltarla. Nessuno avrebbe detto che sarebbe stato semplice, cantava Chris Martin. Noi vogliamo farvela semplice quest'oggi, continuando a girare per il Friuli Venezia Giulia.

0: che ce ne sono tantissime in Friuli Venezia Giulia, ma non c'era nessuno che le raccogliesse. Allora, che cosa hai pensato?
1: Esatto, cioè in primis è stata un'esigenza da un normalissimo privato che ogni fine settimana, appassionato di sagre, perché i miei genitori mi ci portavano sempre da piccolo e mi è rimasta nel cuore questa cosa, anche se poi nella vita ho fatto tutt'altro e ne parleremo, ma ero il primo ad avere un po' di difficoltà a reperirle, perché dovevi incrociare 3, 4, 5 siti diversi per scoprire almeno un buon 50% delle sagre che c'erano in regione, per poi scoprire appunto che non era nemmeno esaustiva questa ricerca. Allora ho detto ci provo, perché alla fine io in qualche modo con i miei contatti, il mio girovagare, riuscivo a trovare sagre di cui nessuno parlava, banalmente anche solo girando con il mio cane nei paesini piccoli, alle fermate dei bus, nei baretti dimenticati dal signore, trovavo locandine e volantini di sagre di cui nessuno parlava, e da lì mi è venuta l'idea di provare a fare questa cosa che nemmeno la regione Friuli Venezia Giulia è riuscita a fare.
0: E tu sei riuscito a farlo, nel senso che ormai è diventata una realtà, le persone ti seguono, vi seguono e ve le segnalano anche.
1: Esatto, sì, ce le segnalano, ma un po', devo dire, non per tirarmela, ma inutilmente, perché quando me le segnalano sono già
0: le sapevi,
1: inserite e trovate. Sì.
0: Ad esempio, oggi è il 17 di luglio, alcune delle prossime sagre che ci sono in giro per il territorio? Alcune,
1: perché nel periodo proprio clou, diciamo che ce ne sono di belle, grosse, famose in questo fine settimana, tra cui la festa delle pesche di Fiumicello, Villa Vicentina, molto grossa, che ogni anno porta anche nomi di musica leggera italiana sul palco, importanti. E poi c'è la famosa sagra del prosciutto di Sauris, bella famosa, in quanto il prosciutto di Sauris è un'eccellenza.
0: È un'eccellenza
1: top
0: del territorio, certo.
1: Esatto, e 3 giorni di festa in un borgo montano, tra i più belli forse che abbiamo in Italia. E altrimenti mi viene in mente la sagra della quaglia a Prata di Pordenone, la sagra delle patate di Ovoledo di Zoppola, la sagra dell'anguilla nella zona delle risorgive di Aris, di Rivignano, splendida.
0: Ma c'è una sagra che hai scoperto in questi anni che proprio non conoscevi e hai detto, ma questa me l'ero persa per tanti anni?
1: Ma sì, diciamo una decina, sì, onestamente. Poi, essendo un girovago, le conoscevo un po' meno tutte di fama, però una decina, indagando e facendo questo lavoro seriamente, me ne sono apparse di nuove interessanti, soprattutto alcune in Carnia o nelle valli del Natisone, che erano molto sperdute e difficilmente raggiungibili, ecco.
0: Wally, tu dicevi, tu sei un girovago, giri con il tuo cane e in cerca di sagre, ma non sei solo questo, sei tanto altro. Che cosa sei stato, che cosa sei nella vita e quali sono gli altri aspetti da conoscere di te?
1: Ma insomma, io sono sempre stato un regista, fondamentalmente un regista però di forme brevi. Mi è sempre interessato promuovere video musicali, spot, sigle, trailer, cose molto brevi, al massimo di 3-4 minuti, perché la dimensione è lunga, o quindi raccontare, narrare non fa parte tanto di me. Mi piace più costruire mondi e raccontarli brevemente. In questo senso sì, ho fatto tanti video musicali per band italiane più o meno famose, da Bruno Risassa, Franco Battiato, Niccolò Fabi, Meg dei 99 Posse, eccetera, e anche tante sigle per festival importanti, tra cui anche la sigla per la Mostra del Cinema di Venezia. Detto questo, poi ho iniziato a insegnare regia e video all'università e in varie scuole di questa regione, e molti appunto si chiedono come mai da tutto questo mondo alternativo, di musica alternativa, eccetera, poi sono finito a occuparmi di sagre e non solo, anche di frasche o di posticini autentici del Friuli, semplicemente per questo, cioè cercavo un po' di autenticità, cioè nel mondo del commercio, insomma, non c'è tutta questa sincerità, ne avevo fortemente bisogno per decomprimere il mio lavoro.
0: E questo poi sicuramente
1: a cose sincere.
0: Ha a che fare anche con l'attaccamento, il legame probabilmente col territorio, con quanto il territorio è in grado di dare e quanto tu riesci anche tramite questo a restituire al territorio. Wally, io
1: sì,
0: ti ringrazio.
1: Per fortuna, scusa, aggiungo solo una postilla, per fortuna siamo in una regione in cui, a differenza magari di altre, dove ci sono in tutte le regioni tante sagre, però da noi ce ne sono sia molto blasonate, grosse, famose, con orchestre da ballo dalla Emilia Romagna, ma ce ne sono per fortuna ancora la maggior parte sagre campestri, sagre piccoline, sagre da scoprire che ti fanno conoscere borghi e angoli nascosti del nostro territorio, ecco.

0: E io ti ringrazio per avercele fatte scoprire questa sera. Grazie Wally.
1: Grazie a voi.
0: Grazie
1: a voi,
0: Sagra presto. FVG e grazie naturalmente ai biglietti rossi, che sono quelli che vincono, perché vincono solo quelli. Grazie ancora. Non c'è che dire, le sagre sono sicuramente un aspetto splendido del periodo estivo, la gente che si riversa nei luoghi delle sagre, si mangia, si beve, si sta insieme. Chissà, Livio Cosentini in regia, se questa sera ci sono delle sagre sul nostro territorio, andiamo a scoprirlo e nel frattempo ci vediamo al prossimo viaggio. Ciao!
2: Restate in Italia!

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il vino nasce dall'incontro. Raccontata da Simone Gai, TVL.
1: Uno dei mentori del vino toscano, Gino Fuso Carmignani, basta digitare il suo nome su Google per capire chi sia, sostiene che il vino in natura non esiste. Una frase forte, che può sorprendere, ma se ci pensate, ha senso. Il vino nasce dall'incontro di due elementi, la natura e l'uomo. Quando abbiamo deciso di raccontare l'esperienza della cooperativa Calafata, la parola che ci è venuta in mente è stata proprio incontro. Due elementi diversi che si trovano grazie a un bisogno. Calafata lavora sulle vigne delle colline lucchesi che erano state abbandonate, riportandole a vita. Ma non è solo agricoltura, è un progetto concreto, sociale. Persone che hanno avuto difficoltà trovano qui un lavoro reale, fatto di gesti quotidiani. Si pota, si lega, si raccoglie. Si impara a rispettare i ritmi della terra e a collaborare. Non c'è retorica, C'è lavoro, fatica condivisa e il piacere di vedere crescere ciò che sembrava perduto. Ogni mano che tocca un tralcio racconta storie diverse che si intrecciano. Alcune arrivano da lontano, altre da esperienze difficili vicino a noi. Ma tutte hanno in comune la voglia di trovare senso nel lavoro, nella comunità, nella cura che trasforma la terra e insieme le persone. Qui tra le vigne c'è Yacuba, un rifugiato del Burkina Faso. Ogni mattina percorre le strade che da Lucca portano ai filari, pronto a imparare un gesto che per lui è nuovo: coltivare la vigna. In Burkina Faso la vite non esiste, non l'ha mai lavorata. Yacuba coltivava il cacao con suo padre. Qui, sulle colline lucchesi, scopre un terreno diverso, ma ritrova lo stesso ritmo antico, la stessa attenzione al frutto e impara a trasformare il lavoro in cura condivisa. Guardandolo legare i tralci, potare e raccogliere, si percepisce la gioia di chi scopre il valore del gesto quotidiano. Non è una vita nuova che cancella la precedente, ma una vita che integra e arricchisce. Ogni grappolo raccolto porta la storia di chi l'ha curato, la memoria di gesti antichi e la speranza di un futuro condiviso. Il vino nasce solo da questo incontro. L'uva da sola non è nulla. Ha bisogno dell'uomo. Dell'uomo che ascolti la terra, che rispetti i tempi e trasformi i frutti in qualcosa di nuovo. Così il lavoro sulla vigna diventa gesto di creazione. Dalle mani, dalla pazienza, dalla cura, nasce qualcosa che prima non esisteva. Nelle vigne di Calafata il vino diventa simbolo di comunità. Non è solo prodotto della terra o del lavoro, ma della collaborazione tra persone, della capacità di restituire valore a chi era ai margini. Ogni vendemmia racconta riscatto, ogni grappolo raccolto parla di dignità, ogni bottiglia porta il sapore della socialità. Il profumo dell'uva schiacciata, il rumore dei grappoli nelle cassette, il sole sulle foglie, tutto comunica gioia, fatica condivisa, bellezza. E mentre osservi i sorrisi e le mani che si incontrano, capisci che la vita qui si misura in piccoli gesti concreti, in collaborazione e in pazienza. Quando l'uva diventa vino, il gesto non si perde. Ogni sorso racconta le storie intrecciate tra terra e persone, tra mani che curano e vite che si fortificano. È conviviale, è gioioso, è semplice come un brindisi tra amici, ma porta dentro il peso e la bellezza di un lavoro che restituisce senso. Alla fine il vino non è mai solo vino. È memoria, fatica, cura, allegria, condivisione. È ciò che nasce dalle colline di Lucca, dalle mani di chi lavora e di chi si prende cura. E dalla vite che ha ritrovato il suo posto tra i filari. E così, tra grappoli, tralci e sorrisi, impariamo che curare è fortificare e che un bicchiere di vino può contenere il gusto della speranza e della comunità.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Tutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: un'estate fa.
1: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: Estate del 1974, un'estate di contrasti, leggera in superficie, inquieta nel profondo. Nelle piazze e nei bar si parla di politica, di un paese che vuole voltare pagina, ma che deve fare conti con la paura degli anni di piombo. L'economia arranca, l'inflazione corre e gli effetti della crisi petrolifera si fanno sentire nelle tasche degli italiani. Eppure, come ogni estate, le spiagge si riempiono, le canzoni risuonano dai jukebox, la voglia di vacanza riesce almeno per qualche settimana a mettere tra parentesi le preoccupazioni. Benvenuti all'ascolto di Un'estate fa.

0: fossimo in America e provassimo a sintonizzare il nostro televisore nell'estate del 1974, e beh, ci imbatteremo nei sorrisi puliti di Richie Cunningham e di un bizzarro meccanico in giubbotto di pelle chiamato Fonzie, perché negli Stati Uniti debutta proprio Happy Days. Ma qui in Italia, girando la manopola del televisore unico della Rai, l'atmosfera è tutt'altro che nostalgica. È l'estate del grande cambiamento antropologico. Pochi mesi prima, a maggio, gli italiani sono andati alle urne per il referendum sul divorzio, decidendo con un netto no di non abrogare la legge.
1: Ecco, voi vedete il numero dei votanti, 33.039.217. I no, cioè i voti contrari all'abrogazione, sono stati 19.093.929, con una percentuale del 59,1%, mentre sì sono stati 13.188.184, 40,9%. Questo risultato, che conferma il divorzio nella nostra legislazione, è stato oggi commentato dalla Conferenza Episcopale Italiana con una nota, un documento ufficiale. Vi si esprime rispetto per la volontà della maggioranza e profondo rammarico per il definitivo venir meno nella legislazione civile del modello cristiano del matrimonio indissolubile.
0: Mentre l'Italia cattolica metabolizza il colpo, sotto gli ombrelloni si cerca la leggerezza. Nei jukebox risuona una melodia cantata in un falsetto celestiale che diventa immediatamente la colonna sonora di questo nuovo inizio. Andate!

L'estate del 1974 si presenta con un biglietto da visita infuocato. Una siccità implacabile stringe il centro-sud. A luglio un anticiclone nordafricano spinge le temperature oltre i 40 gradi in Sicilia, Calabria e Puglia, per poi risalire ad agosto in Toscana e nel Lazio. Ma come si combatteva l'afa nel 1974? Ovviamente niente aria condizionata, un lusso riservato a pochissimi uffici di super ricchi, mentre le case degli italiani venivano sigillate, tapparelle persiane sbarrate dalle 8 del mattino per tenere l'interno al buio, e di notte si spalancava tutto sperando in un filo di vento. Ecco, i ventilatori a pale erano i veri salvavita. A tavola però gli italiani si consolano con una cucina colorata, audace e decisamente scenografica. È l'era del trionfo degli elettrodomestici in casa e di un amore smodato per la panna da cucina, la maionese e la gelatina. Nei pranzi della domenica compare il cocktail di gamberetti in salsa rosa, affiancato dal mitico pesce finto, un impasto freddo di patate e tonno modellato a forma di pesce, poi ricoperto di maionese e decorato con cetriolini a simulare le squame. Il tutto finisce sotto uno strato di gelatina trasparente con l'aspic. Tutte queste cose ce le porteremo con noi anche negli anni 80.

0: mentre Bruno Lauzi cantava Onda su Onda, la moda estiva del 1974 è un manifesto visivo dell'emancipazione di questi tempi. I ragazzi hanno capelli lunghissimi, pantaloni rigorosamente a zampa d'elefante a vita alta aderenti sui fianchi. Le ragazze sfoggiano camicie annodate sotto il seno, micro top, calzoncini cortissimi e zeppe vertiginose in sughero o zoccoli di legno. Ma l'ottimismo del miracolo economico sta frenando di colpo. L'inflazione galoppa e l'austerity morde le tasche delle famiglie. Il caro vacanze è una realtà tangibile.
1: È tornata l'era dei fagottari. Un bel piatto di pomodori ed è fatta. San Marzano, pensaci tu. Ma perché i risparmi sul pranzo? La risposta, eccola, gli affitti degli appartamenti balneari. Appartamenti perché alla dispoli di villette marine non è più il caso di parlare. Il costo delle vacanze e delle ferie è l'argomento di attualità per chi va in spiaggia e per chi non c'è andato. Una tristezza. Risultato? Molti appartamenti sono rimasti sfitti. Per forza, non bastano risparmi ai quattordicesimi.
0: Gli italiani devono fare i conti con i prezzi che salgono e i più giovani inventano un modo alternativo di viaggiare, riscoprendo la natura, il risparmio e la libertà del campeggio.
1: Volete fare una vacanza finalmente a buon mercato? Girare il mondo con pochi soldi in tasca, molta libertà nelle gambe e nel cuore e altrettanti polvere e sudore addosso? Fate come loro, i fagottari del turismo, i cavalieri erranti di tendopoli e ostelli. Insomma, i giovani d'oggigiorno che zaino in spalla girano la terra senza renderne conto a nessuno e soprattutto senza organizzazione. Il segreto è questo, disorganizzatevi.
0: Per muoversi si cercano mezzi spartani o si sogna sulle note di film d'azioni divertenti come quelli con Bud Spencer e Terence Hill, la cui colonna sonora spopola nei jukebox di quell'estate.

0: estate fa?
1: Che estate fa? E parliamo di sport. Il 1974 si apre con un'edizione leggendaria e combattutissima del Giro d'Italia. Eddy Merckx, il formidabile cannibale belga, vince la sua quinta maglia rosa eguagliando il record di Coppi. Ma a tenerlo sulle spine fino all'ultimo metro, sulle rampe alpine delle Tre Cime di Lavaredo, c'è un giovanissimo italiano, Giambattista Baronchelli, staccato in classifica generale di soli 12 secondi, il distacco più ridotto della storia del Giro d'Italia fino ad allora. Ma l'evento rimasto negli annali è la partenza storica di quella corsa. Il 16 maggio, per la prima volta, la carovana del Giro parte dal Vaticano, dove Papa Paolo VI sale su un palco per salutare personalmente i campioni e benedire la corsa, paragonando lo sforzo sui pedali alle grandi salite della vita quotidiana.
2: 10 anni si rinnova per noi la gioia di salutare tutta la grande famiglia del Giro d'Italia. Corridori, direttori sportivi, membri della giuria, anche medici, personale, a tutti la benedizione.
1: Se il Giro d'Italia unisce, il calcio estivo spacca il paese. L'Italia si presenta ai mondiali di Germania Ovest da vice campione in carica, ma lo spogliatoio è una polveriera divisa in fazioni tra i reduci storici di Messico 70 e i giovani campioni d'Italia della Lazio, capitanati dal ribelle Giorgio Chinaglia. Il 23 giugno la sconfitta contro la Polonia per 2-1 a Stoccarda decreta la clamorosa eliminazione degli azzurri al primo turno. Per consolarci, lo sguardo si sposta oltre oceano, dove tutto il mondo attende con il fiato sospeso il Rumble in the Jungle a Kinshasa, lo scontro epocale tra Muhammad Ali e George Foreman, inizialmente previsto per l'estate e poi slittato ad ottobre. Ali, nel frattempo, arringa le folle con i suoi monologhi infuocati.
3: I said, last night I had a dream. When I got to Africa, I had one hell of a rumble. I had to beat Tarzan's behind first for claiming to be the king in the jungle. For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Parlando di musica, l'edizione del 1974 di Un disco per l'estate conferma il concorso come uno degli appuntamenti musicali più seguiti della stagione. Vince Gianni Nazzaro con Questo sì che amore.
4: Il primo

0: dopo l'amore.
1: Nazzaro vince davanti a Drupi con Piccole Fragile e Umberto Balsamo con Bugiardi Noi. Curiosamente poi fu proprio Piccole Fragile a diventare il vero successo dell'estate, conquistando le classifiche e superando decisamente in popolarità il brano vincitore del concorso, che però noi abbiamo riascoltato. Intanto il panorama dei media italiani vive un piccolo grande terremoto, perché il 10 luglio la Corte Costituzionale emette una sentenza storica, dichiara illegittimo il monopolio televisivo della RAI, aprendo di fatto la strada alle prime emittenti private. Roma nel frattempo si rifà il trucco, fervono i preparativi cantieristici per accogliere milioni di pellegrini per il grande giubileo del 1975.
2: Roma, centro della cristianità, si prepara spiritualmente a vivere il grande avvenimento dell'anno santo. Ma poiché non basta prepararsi spiritualmente, è forse utile vedere in concreto cosa significherà per la capitale questa lunghissima sacra rappresentazione che si replicherà per 365 giorni. E vediamolo in cifre. La popolazione romana risulterà praticamente triplicata. I pellegrini affluiranno con una media di arrivi giornalieri variante tra le 100.000 e le 300.000 unità. Si raggiungeranno giornate di presenza di oltre 20 milioni. Cifre da capogiro anche per una città bene organizzata e fornita di attrezzature adeguate. Per una città come Roma, invece, la prospettiva diventa drammatica. Le strutture e i servizi urbani della capitale, infatti, sopportano il carico di appena metà dei suoi abitanti, pellegrini esclusi.
1: Ma la vita caotica della capitale viene raccontata anche dai servizi di colore, come quello sull'abuso indisciplinato dei clacson degli automobilisti romani.
2: Per un'alta percentuale di automobilisti nostrani, quello di suonare i clacson è un bisogno insopprimibile. Questa infrazione, per così dire sonora, è una delle più frequenti tra le tante commesse nella più totale ignoranza del codice della strada. Ogni occasione è buona per dare il via a un fastidioso concerto per imprecazioni e clacson, un ingorgo di traffico, una zona di silenzio, un semaforo che indugia qualche secondo in più sul rosso. Qualcuno, non sappiamo quanto autorevole, ha sentenziato che nel suono ossessivo del clacson l'automobilista trova il modo di scaricare la propria nevrosi. Sarà, si tratta comunque di nevrotici non troppo bene educati.
1: Fa sorridere, ma effettivamente è ancora così oggi. Mettiamo da parte i sorrisi, perché la spensieratezza estiva viene squarciata all'improvviso. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 1974 avviene questo.
3: Questa edizione straordinaria del telegiornale è dedicata a un criminale attentato avvenuto questa notte sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna contro il treno Roma-Brennero. Ecco il vagone nel quale è esploso l'ordigno, il quinto vagone, una carrozza di seconda classe. Alla partenza da Roma, ieri sera alle 20.35, c'erano qui almeno 72 persone, il numero dei posti a sedere. Il bilancio è gravissimo, 12 morti e un numero imprecisato di feriti, oltre una trentina, alcuni dei quali gravi. Lo scoppio, seguito da un incendio, è avvenuto a un centinaio di metri prima dell'uscita da una galleria vicino alla stazione di San Benedetto, Val di Sambro. Una bomba, forse ad orologeria, collocata sul vagone e regolata perché scoppiasse proprio sotto il tunnel, per creare più confusione e più panico.
1: In quei giorni di lutto e smarrimento, la radio risponde con il silenzio e poi con ballate pure, quasi mistiche. Nei jukebox si diffonde una melodia strumentale dolce e malinconica, chissà se la riconoscete.

Anche lo scenario internazionale in quest'estate trema. Il 15 luglio a Cipro un colpo di Stato ordito dalla giunta militare greca depone l'arcivescovo Makarios. La Turchia reagisce invadendo il nord dell'isola con l'operazione Attila, provocando una spaccatura che dura ancora oggi. Il 9 agosto, travolto dallo scandalo Watergate e per evitare l'impeachment, Richard Nixon rassegna le dimissioni, è l'unico presidente americano a farlo nella storia degli Stati Uniti. Al cinema però l'estate del 74 regala dei momenti davvero indimenticabili, in modo particolare un capolavoro assoluto firmato da Lina Wertmüller, travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato. Nelle sale esce anche C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, un ritratto agrodolce dell'Italia dal dopoguerra ad oggi, e mentre Charles Aznavour trionfa nelle classifiche europee con la struggente ballata Sci, i giovani italiani si stringono attorno ad un giovane cantautore romano.

0: appartengono ormai alla storia di ieri, così purtroppo anche le ferie che quasi tutti i cittadini italiani hanno già consumato. Della montagna, del mare, rimane soltanto il ricordo.
1: Le borse frigo vengono riposte in cantina, gli zoccoli di legno lasciano il posto alle scarpe chiuse per il rientro a scuola e al lavoro, ma nessuno degli italiani, in quel settembre ancora mite, può immaginare che solo dopo poche settimane, nell'ottobre del 1974, un'ondata eccezionale e precoce di aria artica colpirà l'Italia con gelate e nevicate a quote bassissime, quasi a voler punire la torrida e caldissima estate appena vissuta. Ebbene, noi stiamo per concludere questo viaggio nell'estate del 1974 che io ho fatto accompagnata da Samira Rocchetti in regia, ma il nostro a risentirci ve lo diamo come sempre con la musica, questa volta con il ritmo travolgente che ha ridefinito in qualche modo il pop europeo, incoronando quattro svedesi all'Eurovision di quell'anno e cambiando per sempre le regole del gioco della musica mondiale. Alla prossima settimana!

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Restate in Italia con In Blu 2000, non perché all'estero non ci siano posti belli, anzi, però questi viaggi quotidiani che vi facciamo fare ogni sera, orario aperitivo sul territorio italiano, ci aiutano proprio a conoscere meglio la nostra terra, anzi le nostre terre. Una regione al giorno moltiplicata per città, comuni, frazioni, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, come cantava Tiziano Ferro. E oggi, caro Livio Cosentini in regia, ci fermiamo in una splendida regione che se ne sta lassù, in alto a destra, guardando la cartina geografica. È il Friuli Venezia Giulia, nello specifico vi portiamo a Codroipo, dove a guidarci c'è il vice sindaco Giacomo Trevisan. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera Giacomo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, chi non conosce Codroipo, che cos'è che deve sapere? Perché è così bella e perché uno ci deve tenere così tanto, come immagino tu ci possa tenere da vice sindaco?
2: Beh sì, sono appassionato del mio territorio e se dovessi pensare perché

0: persona deve venire, no, intanto diciamo dov'è precisamente, esatto. È a metà strada fra Udine e Pordenone, e a metà scorre il Tagliamento che divide un po' in due la regione e il Friuli, e Codroipo è sulla sponda, noi diciamo di qua o di là da Laghe,
1: giusto,
0: appunto Laghe che è l'acqua, cioè il fiume, divide la regione, e noi guardando dalla nostra parte noi siamo di Cada Laghe, ma uno di Pordenone potrebbe dire la stessa cosa. Noi siamo insomma a metà strada, ripeto, fra Udine e Pordenone, e la città ha 16.000 abitanti, quindi una cittadina magari media per, come dimensione, e per il Friuli Venezia Giulia anche abbastanza grandicella, perché è il secondo comune della provincia di Udine dopo Udine, e una città principalmente diciamo residenziale, di servizi, nasce la sua storia a quasi 2000, risale a quasi 2000 anni indietro, perché è una città di fondazione romana, dove proprio si incontravano un cardo e un decumano, e quindi le due strade principali, e Codroipo, si dice probabilmente lo stesso nome, deriva da quadruvium, cioè incrocio, e la città ha un po' questa caratteristica, nel senso che a noi piace dire, cerchiamo di fare il tutto possibile, è un posto dove stare bene, dove incontrarsi appunto, e dove passare il tempo nel più piacevole dei modi, e quindi alcune attrattive ci sono, e ci fa piacere insomma farle conoscere, forse quella a livello nazionale più conosciuta sono le Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica ha sede nell'aeroporto di Rivolto, che è sempre nel comune di Codroipo, Rivolto è una delle frazioni, e loro insomma sono l'orgoglio sia del nostro territorio, penso che
1: anche tutta, orgoglio nazionale,
0: di tutta la nostra nazione, certo, e quindi si penso che molti conoscano Codroipo appunto per questa presenza importante, e Codroipo e tutto il territorio friulano sono da sempre un po' punteggiati dalle caserme. Noi abbiamo appunto la pattuglia acrobatica e il secondo stormo dell'aeronautica che hanno sede a Rivolto, e a Goricizza in un'altra frazione il quinto reggimento dei lancieri di Novara, che è un'altra presenza importante, sentita, perché entrambi sono parte fondamentale, direi, della comunità, perché anche numericamente molto presenti, insomma. Quindi questa può essere forse l'attrattiva nazionale, insomma,
1: assolutamente, locale nazionale,
0: la maggior
1: si incontrano
0: parte delle
1: con le Frecce.
0: Ha sentito. Però ci sono, io penso, almeno due cose veramente molto belle da vedere, da visitare. Una è Villa Manin, che ha sede nella frazione di Passariano, è una villa veneta, e sede appunto da Villa Manin.
1: Una villa veneta che non sta in Veneto, perché questa sta in
0: non
1: Friuli.
0: Non sta in Veneto, è forse una delle più grandi anche, come estensione, un parco molto molto bello, e dagli anni 60 è proprietà della regione, e ospita grandi concerti, anche qui forse qualcuno ha visitato il nostro territorio appunto per assistere a qualche grande concerto, da poco si sono esibiti Duran Duran, ma adesso aspettiamo altri artisti, penso ad esempio al Volo alla fine del mese. E quindi adesso è anche un centro d'arte contemporanea, e ospita arte contemporanea e moderna, ospita mostre di richiamo, la più recente è stata Confini, che ha chiuso il 12 aprile e ha visto quasi 150.000 visitatori. E quindi Villa Manin è una bellezza e è anche un pezzo di storia.
1: E chi volesse...
0: sede...
1: Prego, prego.
0: Prego, sì, è stata sede di Napoleone, ci ha trascorso quasi un mese e mezzo quando erano in corso le trattative del Trattato di Campofornito 1797, e quindi anche volendo scoprire un po' della storia del nostro territorio è un crocevia importante.
1: C'è la storia e c'è anche la geografia, perché a livello paesaggistico e di natura c'è qualcosa da sottolineare.
0: Eh sì, noi siamo sulla linea delle risorgive cosiddette, quindi diciamo, spiegandolo a grandi linee, l'acqua ai piedi delle montagne del Friuli diventa sotterranea, scorre sotterranea, infatti anche per questo il Tagliamento ha questo paesaggio sassoso, è un grande e largo torrente che in certi chilometri, sì, in certi punti, scusa, supera il chilometro di ampiezza, il greto del fiume, e in tanti tratti è privo d'acqua perché l'acqua scorre in forma sotterranea. Però giunti all'altezza di Codroipo, non solo, perché poi continua anche in altre zone del territorio, c'è questa zona delle risorgive in cui appunto l'acqua incontra più in profondità un terreno argilloso e quindi deve risalire, e si creano le olle, che sono delle pozze d'acqua sorgiva appunto, e il nostro territorio qua è una rete di canali, di torrenti, di acque, ecco, possiamo dire così. E abbiamo un parco che è proprio il Parco delle Risorgive, è un'oasi naturale splendida, molto amata dai cittadini di Codroipo, che la frequentano quotidianamente perché è un posto dove correre, passare una bella mezza giornata magari a rilassarsi, ma è anche conosciuta, insomma è un bel posto anche questo da visitare. E poi proprio a partire dal Parco delle Risorgive e andando verso sud c'è tutta una zona denominata dei mulini, in cui anche il comune ne ha recuperato uno, che è il mulino Bosa, recentemente, alcuni visitabili appunto, e in cui si intrecciano acque, luoghi comunque abitati dall'uomo, ecco,
1: antropizzati, no, mi stavo domandando anch'io qual era, antropizzati forse,
0: antropizzati.
1: Sì, ci può stare.
0: E quindi da visitare, diciamo, a passo lento, camminando ma anche con la bicicletta, sono luoghi molto molto piacevoli da visitare.
1: E allora, a passo lento o in bicicletta, questo è il consiglio che vi stiamo dando, perché il Friuli è una terra bellissima e Codroipo è un luogo che è sicuramente da vedere, da camminare, da percorrere in bici, a piedi, come volete, ma andateci. Vice Sindaco Giacomo Trevisan, grazie allora per essere stato con noi.
0: Grazie Giacomo, e grazie a tutti gli ascoltatori, e grazie a InBlu.
1: Grazie mille, e adesso è il momento di un po' di musica, e vi lasciamo con una musica che a noi piace, con un gruppo che a noi piace molto, che sono i Coldplay. È una canzone di un po' di tempo fa, era del 2002, è tratta da un album che conteneva altri capolavori come In My Place e Green Eyes, e questa è The Scientist, un brano che è stato inserito nella posizione 54 dei 100 migliori brani musicali degli anni 2000.

0: Scientist, ci risentiamo nuovamente su Restate in Italia. Beh, questa canzone veramente non smetteremo mai di ascoltarla. Nessuno avrebbe detto che sarebbe stato semplice, cantava Chris Martin. Noi vogliamo farvela semplice quest'oggi, continuando a girare per il Friuli Venezia Giulia e facendolo con chi se ne intende non solo della regione ma anche delle sagre. Sagre FVG. Buonasera Wally.
1: Buonasera a tutti, ciao, piacere. Ciao.
0: Io ti chiamo col tuo nome d'arte, ti vuoi presentare anche col tuo nome anagrafico?
1: Certo, mi chiamo Thomas Marcuzzi, ma tutti mi conoscono come Wally perché da un soprannome è diventato il mio nome d'arte da almeno una ventina di anni.
0: E te lo porti addosso e tutte le persone che ti conoscono o che ti incontrano attraverso quello che ti sei inventato ti chiamano Wally perché? Perché tu sentivi l'esigenza di trovare le sagre, che ce ne sono tantissime in Friuli Venezia Giulia, ma non c'era nessuno che le raccogliesse. Allora che cosa hai pensato?
1: Esatto, cioè in primis è stata un'esigenza da un normalissimo privato che ogni fine settimana, appassionato di sagre, perché i miei genitori mi ci portavano sempre da piccolo e mi è rimasta nel cuore questa cosa, anche se poi nella vita ho fatto tutt'altro e ne parleremo, ma ero il primo ad avere un po' di difficoltà a reperirle perché dovevi incrociare 3, 4, 5 siti diversi per scoprire almeno un buon 50% delle sagre che c'erano in regione, per poi scoprire appunto che non era nemmeno esaustiva questa ricerca. Allora ho detto ci provo perché alla fine io in qualche modo con i miei contatti, il mio girovagare, riuscivo a trovare sagre di cui nessuno parlava, banalmente anche solo girando con il mio cane nei paesini piccoli, alle fermate dei bus, nei baretti dimenticati dal signore, trovavo locandine e volantini di sagre di cui nessuno parlava, e da lì mi è venuta l'idea di provare a fare questa cosa che nemmeno la regione Friuli Venezia Giulia è riuscita a fare.
0: E tu sei riuscito a farlo, nel senso che ormai è diventata una realtà, le persone ti seguono, vi seguono e ve le segnalano anche.
1: Esatto, sì, me ce le segnalano, ma un po', devo dire, non per tirarmela, ma inutilmente, perché quando me le segnalano sono già
0: le sapevi. Inserite
1: e trovate, sì.
0: Ad esempio, oggi è il 17 di luglio, alcune delle prossime sagre che ci sono in giro per il territorio? Alcune,
1: siamo nel periodo proprio clou. Diciamo che ce ne sono di belle grosse famose in questo fine settimana, tra cui la Festa delle Pesche di Fiumicello, Villa Vicentina, molto grossa, che ogni anno porta anche nomi di musica leggera italiana sul palco, importanti. E poi c'è la famosa sagra del prosciutto di Sauris, bella famosa, in quanto il prosciutto di Sauris è un'eccellenza.
0: È un'eccellenza del territorio, certo.
1: Esatto, e 3 giorni di festa in un borgo montano, tra i più belli forse che abbiamo in Italia. E altrimenti mi viene in mente la sagra della quaglia a Prata di Pordenone, la sagra delle patate di Ovoledo di Zoppola, la sagra dell'anguilla nella zona delle Lissorgive di Aris, di Rivignano, splendida.
0: Ma c'è una sagra che hai scoperto in questi anni che proprio non conoscevi e hai detto ma questa me l'ero persa per tanti anni?
1: Ma sì, diciamo una decina, sì, onestamente. Poi essendo un girovago le conoscevo un po' meno tutte di fama, però una decina, indagando e facendo questo lavoro seriamente, me ne sono apparse di nuove interessanti, soprattutto alcune in Carnia o nelle valli del Natisone, che erano molto sperdute e difficilmente raggiungibili, ecco.
0: Wally, tu dicevi, tu sei un girovago, giri con il tuo cane e in cerca di sagre, ma non sei solo questo, sei tanto altro. Che cosa sei stato, che cosa sei nella vita e quali sono gli altri aspetti da conoscere di te?
1: Ma insomma, io sono sempre stato un regista fondamentalmente, un regista però di forme brevi. Mi è sempre interessato promuovere video musicali, spot, sigle, trailer, cose molto brevi, al massimo di 3-4 minuti, perché la dimensione è lunga, o quindi raccontare, narrare non fa parte tanto di me. Mi piace più costruire mondi e raccontarli brevemente. In questo senso sì, ho fatto tanti video musicali per band italiane più o meno famose, da Bruno Risassa, Franco Battiato, Niccolò Fabi, Meg dei 99 Posse, eccetera, e anche tante sigle per festival importanti, tra cui anche la sigla per la Mostra del Cinema di Venezia. Detto questo, poi ho iniziato a insegnare regia e video all'università, in varie scuole di questa regione, e molti appunto si chiedono come mai da tutto questo mondo alternativo, di musica alternativa, eccetera, poi sono finito a occuparmi di sagre e non solo, anche di frasche o di posticini autentici del Friuli. Semplicemente per questo, cioè cercavo un po' di autenticità, cioè nel mondo del commercio, insomma, non c'è tutta questa sincerità, ne avevo fortemente bisogno per decomprimere il mio lavoro.
0: E questo poi sicuramente
1: a cose sincere.
0: Ha a che fare anche con l'attaccamento, il legame probabilmente col territorio, con quanto il territorio è in grado di dare e quanto tu riesci anche tramite questo a restituire al territorio. Wally, io
1: sì,
0: ti ringrazio.
1: Per fortuna, scusa, aggiungo solo una postilla, per fortuna siamo in una regione in cui, a differenza magari di altre, dove ci sono in tutte le regioni tante sagre, però da noi ce ne sono sia molto blasonate, grosse, famose, con orchestre da ballo dalla Emilia Romagna, ma ce ne sono per fortuna ancora la maggior parte, sagre campestri, sagre piccoline, sagre da scoprire che ti fanno conoscere borghi e angoli nascosti del nostro territorio. Ecco.
0: E io ti ringrazio per avercele fatte scoprire questa sera. Grazie Wally.
1: Grazie a voi.
0: Grazie
1: a
0: Sagra FVG e grazie naturalmente ai biglietti rossi, che sono quelli che vincono, perché vincono solo quelli. Grazie ancora. Beh, non c'è che dire, le sagre sono sicuramente un aspetto splendido del periodo estivo, la gente che si riversa nei luoghi delle sagre, si mangia, si beve, si sta insieme. Chissà, Livio Cosentini in regia, se questa sera ci sono delle sagre sul nostro territorio, andiamo a scoprirlo e nel frattempo ci vediamo al prossimo viaggio. Ciao!
2: Restate in Italia!

0: hacia meta.
1: RCN Radio Città Nova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera di Compieta.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli, l'informazione della Radio Vaticana, Iran nella notte attacchi americani alle infrastrutture, Teheran risponde contro le basi americane in Giordania, Yemen, Houthi bloccano altro passaggio marittimo nello stretto di Hormuz, Ucraina, secondo giorno di proteste per la sostituzione del ministro della difesa, Monsignor Gallagher in missione in Ucraina. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Si fa sempre più violento il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno preso di mira installazioni di difesa aerea, ponti, infrastrutture logistiche di trasporto ed energetiche della Repubblica Islamica. Teheran ha risposto colpendo i paesi del Golfo, mentre corre ai ripari sull'energia esortando i cittadini a ridurre i consumi. Paola Simonetti.
3: Gli Stati Uniti tentano di fiaccare l'Iran lanciando raid su ogni settore cruciale del paese, collegamenti, trasporti, oltre alle strutture militari di difesa. Una raffica di attacchi che dall'inizio delle ostilità ha ucciso, secondo il Ministero della Salute iraniano, almeno 38 persone e ne ha ferite altre 400. Teheran risponde colpendo i paesi del Golfo, presi di mira il Qatar e la centrale elettrica del Kuwait. Proprio l'energia ora è il nodo sensibile del violento braccio di ferro fra le parti, dopo i danneggiamenti alle infrastrutture vitali del paese che Trump minaccia di compromettere. Il ministero competente iraniano ha già invitato i cittadini a ridurre il consumo di elettricità. L'Iran, per potenziare la controffensiva in questo ambito, ha chiesto agli Houthi yemeniti di prepararsi a chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb, barco verso il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Nel frattempo la Siria smentisce l'annuncio iraniano di un attacco all'area di Al-Tanf, dove in passato erano stanziate forze statunitensi.
2: E come avete ascoltato, c'è il coinvolgimento degli Houthi yemeniti da parte dell'Iran per la chiusura di un altro varco marittimo strategico, lo stretto di Bab el-Mandeb, che potrebbe avere conseguenze a largo raggio, come spiega ai nostri microfoni Francesco Angelone, direttore di Osmet, osservatorio sul Mediterraneo.
4: È una decisione che riporta gli Houthi al centro del conflitto, soprattutto per quello che riguarda anche tutti gli effetti che il loro coinvolgimento avrà rispetto ai paesi del Golfo. Nei giorni scorsi gli Houthi hanno già colpito l'aeroporto internazionale di Abba nel sud dell'Arabia Saudita, rompendo quella che era una tregua che durava da oltre 4 anni. L'altro elemento è quello degli effetti economici di questo eventuale coinvolgimento e di una impossibilità di avere un transito sicuro nello stretto di Bab el-Mandeb, perché questo potrebbe avere degli effetti pesantissimi sull'economia mondiale, in particolare sull'economia europea e italiana.
3: C'è il concreto rischio che il conflitto possa allargarsi davvero a macchia d'olio in tutta l'area?
4: Sì, soprattutto se gli Stati Uniti andranno avanti con alcune delle minacce che hanno avanzato nelle ultime settimane, quindi occupare alcune zone strategiche per l'Iran, andare a colpire soprattutto quelle che sono importanti infrastrutture energetiche per il paese persiano.
2: E non si allentano gli attacchi israeliani nel sud del Libano sul fronte diplomatico. Intanto nei colloqui avvenuti 2 giorni fa a Roma tra Israele e Libano è stata avanzata la proposta che i soldati italiani vengano dispiegati per supervisionare la smilitarizzazione delle aree da Hezbollah. Andiamo in Ucraina, colpita da nuovi attacchi russi che hanno provocato 7 morti e una 60 di feriti, mentre per il secondo giorno nel centro di Kiev si sono svolte manifestazioni contro le dimissioni dell'ex ministro della difesa, apprezzato dalla popolazione per aver ammodernato i sistemi militari del paese. Ce ne parla Marco Guerra.
5: Le proteste sono iniziate ieri con il rimpasto di governo approvato dal Parlamento, che ha portato alla nomina del nuovo premier Koretsky, il terzo dall'inizio del conflitto. Il nuovo esecutivo vede la sostituzione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, giovane 35enne che ha guadagnato la reputazione di modernizzatore, mettendosi in contrasto con il comandante dell'esercito Sirsky. Fedorov ha ricoperto l'incarico per solo 6 mesi, ma ha ottenuto un efficace ammodernamento dell'esercito che ha dato risultati impegnati nel contrasto all'offensiva russa. Per questo anche oggi migliaia di persone sono scese in piazza a Kiev e in altre città per chiedere di reintegrare Fedorov. Zelensky ha affermato che la questione non è chiusa e ha rivendicato attacchi a lungo raggio sul territorio russo. La guerra infatti continua a fare il suo drammatico corso. Nella notte i raid russi hanno provocato 7 morti e 67 feriti in Ucraina, la maggior parte delle vittime a Odessa e Zaporizhzhia.
2: E in Ucraina è arrivato Monsignor Gallagher, il segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede. Sarà nel paese fino al 21 di luglio come legato pontificio per il 35esimo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino. Si è intanto conclusa ieri la missione del Cardinale Zuppi, il presidente della Chiesa italiana, ha portato all'Ucraina il saluto e la preghiera di Papa Leone. Ripercorriamo le tappe del viaggio del cardinale Zuppi nel servizio di Salvatore Cernuzio.
6: Il cardinale Zuppi dalla capitale Kiev ha elevato una preghiera in ucraino a Dio Onnipotente, chiedendo di concedere una pace giusta, che i prigionieri tornino a casa, i bambini riabbraccino le famiglie e i dispersi siano ritrovati. Il porporato ha preso parte alle celebrazioni per il battesimo della Rus di Kiev, ricorrenza che ogni 15 luglio commemora la cristianizzazione del paese da parte del principe Volodymyr il Grande. Il porporato ha preso parte alla cerimonia in piazza San Michele insieme al presidente Zelensky e altre autorità civili e religiose. Ha percorso in processione il viale costeggiato da un muro con le foto delle vittime del conflitto, ha poi deposto un mazzo di rose rosse e recitato la sua preghiera esortando al coraggio di essere costruttori di pace. La stessa invocazione ha scandito gli appuntamenti della prima giornata di missione iniziata nella colonia penale Zakid 1 nell'oblast di Leopoli. Lì Zuppi ha incontrato i prigionieri di diversa nazionalità catturati nei campi di battaglia, li ha salutati uno ad uno e ha consegnato in dono un portachiavi con la speranza che possano presto attaccarlo le chiavi di casa. In dono anche un santino della Salus Populi Romani, Madre di Speranza, e un'immagine del Papa che ha detto il porporato: mi ha mandato qui per dirvi che prega per la pace e perché finisca la guerra.
2: E andiamo nel Regno Unito, dove Burnham è stato proclamato leader dei Labour. Da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. E la Germania apre alla possibilità di una missione europea in Libano dopo la conclusione della missione delle Nazioni Unite dell'UNIFIL prevista per il prossimo 31 dicembre. Per il ministro degli esteri tedesco, una presenza europea potrebbe creare le condizioni per il ritiro dell'esercito israeliano senza che Hezbollah torni a esercitare il proprio terrorismo. Possibilista anche il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani al microfono di Alessandro Guarasci.
7: Noi abbiamo offerto la nostra disponibilità a partecipare a iniziative dopo la fine della missione UNIFIL. Abbiamo offerto Roma come luogo di incontro tra libanesi e israeliani, una richiesta che è stata accolta dal presidente Aoun, dal ministro degli esteri israeliano Saar e dal segretario di Stato Rubio. La prossima riunione si rifarà ancora a Roma all'inizio di agosto. Noi lavoriamo per la pace e per la stabilità del Medio Oriente, poi vedremo, discuteremo anche con la presenza dei nostri militari. Come sapete c'è anche una missione bilaterale che opera per formare le forze armate libanesi e noi vogliamo che le forze armate regolari e le istituzioni libanesi abbiano il completo controllo del territorio, quindi non un controllo da parte di Hezbollah ma un controllo da parte delle forze armate libanesi, che devono avere militari cristiani, sunniti e sciiti, quindi delle tre grandi religioni che compongono la popolazione libanese.
2: La pagina della cultura, uno dei dipinti più celebri di uno dei maggiori pittori olandesi, è in mostra a Roma, a Palazzo Barberini, fino all'11 ottobre. Donna in blu, che legge una lettera, offre l'occasione rara di incontrare da vicino uno dei maestri della pittura europea. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
8: Sembra quasi di vedere le labbra della giovane donna sillabare piano le parole della lettera. Mani salde, carta fragile. Chissà cosa sta leggendo in quell'angolo di stanza, tra una finestra che lascia entrare la luce del mattino e pochi oggetti di ogni giorno. In questo piccolo dipinto, Vermeer racchiude un universo domestico e insieme il mistero di un pensiero che rimane soltanto suo. Realizzata intorno al 1663 e concessa in prestito da

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Apriamo il nostro programma parlando di un volume che ci è molto caro per tante ragioni. Intanto parla di uno dei più grandi registi del cinema mondiale, non solo del cinema italiano, cioè Roberto Rossellini. E non solo di lui parla il volume di cui parliamo oggi. Io do il benvenuto ai miei ospiti, che sono Alberto Anile e Maria Gabriella Giannice. Benvenuti.
1: Grazie,
2: ben trovati.
0: Che sono gli autori del volume La guerra dei vulcani, edito appunto in questa ultima edizione da Il Saggiatore. Il volume era uscito però già più di 20 anni fa ormai, no? La sua primissima,
2: sì,
0: la sua primissima edizione. Una storia appassionante che vede come protagonisti non soltanto Roberto Rossellini ma anche due grandissime attrici, anche loro del cinema mondiale. Stiamo parlando di Anna Magnani e di Ingrid Bergman. Cominciamo subito, per parlare di questa ultima edizione, dalla sua prefazione, che anche questa è di grandissimo prestigio, Giuseppe Tornatore.
1: Giuseppe Tornatore era già un, non vorrei dire un fan, ma comunque gli era piaciuto molto la prima edizione del libro, lo conosceva, e gli abbiamo chiesto se gli andava di introdurre, insomma, questa nuova edizione. Lo ha fatto, gli siamo molto grati, quindi è stato molto, molto carino, affettuoso, ed era anche sia per la sua cinefilia eccezionale. Chi conosce Tornatore lo sa che è un grandissimo conoscitore, oltre che un grandissimo regista, e poi perché questa è anche una storia molto siciliana, quindi ci è sembrato il nome giusto sotto moltissimi profili per farcelo introdurre, anche se poi abbiamo lasciato l'antica introduzione di Adriano Aprà, che c'era stato di grandissimo aiuto anche nelle discussioni, ma semplicemente innanzitutto per il reperimento di materiali e documentazioni. Aprà non c'è più da qualche anno, lo ricordiamo con affetto, e volevamo comunque mantenere anche la sua prefazione alla primissima edizione.
0: Abbiamo parlato di Sicilia, no? E tra l'altro il libro è fondamentalmente, credo, a parte ovviamente anche la celebrazione di queste grandissime personalità di cui parlavamo, è anche la riscoperta di due film essenziali, credo, proprio dal punto di vista visivo, no? Iconografico, di due isole bellissime, delle isole Eolie, cioè Vulcano e Stromboli. Volevo sapere se questa geografia, diciamo, proprio intesa come vostro viaggio, come vostra esperienza in questi luoghi, in qualche modo ha suggestionato il libro.
1: Ma a suo tempo abbiamo fatto come dire, abbiamo cercato le location, ricercato, perché comunque avevamo già in mente il libro, l'avevamo iniziato a scrivere, avevamo comunque una struttura molto, molto precisa, quindi abbiamo riverificato i luoghi. E non credo che, poi Maria Gabriella mi confermerà o smentirà, non credo che vedere le Eolie ci abbia cambiato qualcosa, anche perché le Eolie della fine del millennio scorso erano comunque molto diverse da quelle di 50 anni prima, e memorie antiche. Cos'è rimasta? La casetta rossa dove Rossellini e la Bergman hanno soggiornato durante le riprese di Stromboli, a Stromboli. Il resto si è un po' perso nella modernità e nell'aggressività anche del turismo, che già allora era molto forte, allora dico nel 2000.
2: Sì, sì, perché adesso io appunto ricordo quando noi abbiamo iniziato a scrivere questo libro, che abbiamo impiegato 3-4 anni, perché era una storia praticamente, a parte il fatto, a parte Stromboli, che tutti gli studenti di cinema conoscevano, ma Vulcano era sconosciuto, quindi abbiamo dovuto ricostruire proprio tutto un periodo, e quindi il tempo è stato lungo, abbiamo impiegato diversi anni, e in questi anni noi abbiamo anche ripercorso il viaggio che Rossellini fece con la Bergman per arrivare a Stromboli, perché e all'epoca insomma non c'era l'autostrada del sole, non c'erano comunicazioni, per cui il fu per Ingrid una iniziazione questo viaggio verso la Sicilia e quindi verso il sud d'Italia, e che toccò Amalfi e tutta la costiera, quindi fu un viaggio di piacere ma anche un viaggio di conoscenza. Ebbero una pausa, una notte dormirono a Catanzaro in Calabria, dove vennero accolti dal sindaco in un palazzo, gli vennero il letto preparato con le lenzuola, diciamo, credo della moglie del sindaco, quindi queste bellissime lenzuola di pizzo antiche, c'è tutta questa, e fu proprio un viaggio verso di Ingrid verso questo mondo a lei sconosciuto, ma poi sconosciuto forse siccome Ingrid era una persona sicuramente di grandissima cultura, non le era ignoto che per lungo tempo la Sicilia era stata sotto il dominio degli Svevi e dei Normanni, da cui lei discendeva, e credo che anche questo abbia molto anche forse anche questo un po' influenzato, perché poi in Stromboli c'è questo, diciamo, c'è questo non scontro incontro fra questa donna bionda nordica che il protagonista incontra nella farfa, diciamo, e invece questa natura scura, selvaggia, nera, le donne del luogo, e quindi c'è, insomma, ci sono tanti elementi. Difatti poi noi Rossellini prima aveva pensato ad Anna Magnani per questo ruolo, poi incontrò Bergman e adattò la trama, e quindi appunto anche, diciamo, la figura della Bergman ha influito sulla storia di Stromboli, del film. Sì. Sì, ecco.
0: Perché entrambi i film, sia Vulcano che Stromboli, fondamentalmente raccontano, appunto, hanno come protagonista una donna, in un caso straniera e quindi evidentemente estranea a quell'ambiente, certo. Nell'altro caso divenuta estranea, o forse esatto, rifiutata, infatti, da quell'ambiente.
1: Noi abbiamo ricercato a lungo senza trovarlo, forse non è mai esistito, il soggetto primigenio da cui i cosiddetti ragazzi della Panaria, cioè un gruppo di giovani aristocratici che facevano base tra Palermo e le Eolie, avevano immaginato con Rossellini e per la Magnani questa prima bozza di film. Che sicuramente metteva una donna al centro dell'universo selvaggio, selvatico e ostile delle Eolie, che fosse proveniente da un universo esterno come nel caso della Bergman, o che invece fosse in qualche modo autoctona, indigena come la Magnani. Nel caso della Bergman, appunto, il film andò in quella direzione, la nordica, proprio non, neanche italiana. Nel caso del film con la Magnani, che fu quindi scritto successivamente alla decisione di Rossellini di buttarsi con la Bergman in questa nuova avventura, questo iniziale soggetto probabilmente fu comunque rivisto, quindi non sappiamo all'inizio cosa c'era, se non sicuramente questa storia
0: da cui entrambi i film in qualche modo sono
1: derivano e hanno inevitabilmente, comunque, anche al di là della struttura dell'idea di base, hanno anche tanti punti di contatto.
2: Sì, certo, molti punti di contatto, e innanzi anche diciamo, visto che siamo a Radio Vaticana, il rapporto con Dio, con il divino, che nel caso di Stromboli vediamo che poi aiuta la donna, la protagonista, ad accettare la realtà ostile, anzi probabilmente a farla sua, c'è questo finale che appunto poi era stato suggerito da Padre Morlion, che quindi apriva alla speranza, perché se no sembra che lei vada per fuggire, cerca di fuggire, forse non sappiamo se punta addirittura a un suicidio, quindi ecco, poi invece si apre questo sole meraviglioso e nasce la speranza. E mentre invece in Vulcano noi abbiamo la figura della Magnani, io trovo che il film sia molto interessante e la Magnani ha un ruolo importante, ha avuto un bel ruolo, perché lei è purtroppo una di quelle ragazze che cercano fortuna, lasciano l'isola, cercano fortuna, probabilmente la fanno, ma non la fanno proprio nel modo migliore possibile, e quindi è una prostituta, e alla fine viene rimandata con un foglio di via nella sua isola, dove però trova la sorella, il fratello, quindi la famiglia è ancora lì. A questo punto la protagonista cerca un conforto, c'è una scena bellissima, per me molto bella, molto toccante, di lei che vuole entrare in chiesa, vuole entrare in chiesa probabilmente per chiedere perdono, per chiedere aiuto, per rincontrare lei giovane. E le donne del luogo, le donne di chiesa, gli impediscono di entrare. C'è questa scena, gli impediscono forte, di certo. Molto forte di certo. Entrare in chiesa, e quindi poi la storia, perché lei ha questa sorella giovane che sembra anche lei, diciamo, corteggiata da un giovanotto che è Brazzi, ma che in realtà la protagonista Anna Magnani capisce che cosa sta facendo in quell'isola, sta facendo esattamente quello che aveva fatto un'altra persona simile a lui con lei, cioè cercare delle giovani ragazze, illuderle con delle promesse, portarle lontano dal suo, e siccome capisce cosa sta facendo a sua sorella, lei poi fa di tutto per impedirlo, riesce a impedirlo in un modo abbastanza forte e violento, quindi ce la fa.
0: È un film che appunto molti dei nostri ascoltatori probabilmente non hanno visto,
2: ecco, esatto, quindi
0: tutto sommato si riesce a vedere. Comunque sul mercato è facile, spesso fa parte anche di rassegne o di retrospettive. Vulcano è un film abbastanza complicato da reperire. Voi dove siete riusciti a vederlo allora per la prima volta?
1: Perché abbiamo avuto la fortuna di conoscere Francesco Agliata di Villafranca, che era uno dei ragazzi della Panaria, anzi diciamo l'organizzatore generale, quello forse più propenso a mettere insieme delle idee, a fare gruppo e a esprimere innanzitutto da un punto di vista produttivo, imprenditoriale, idee che magari artisticamente appartenevano più a Renzo Avanzo, che era un altro del gruppo, e lui conservava copie del film. È ancora più rara, che assolutamente introvabile oggi, è la versione americana di Vulcano, che si fece contemporaneamente, perché come Stromboli si è trattato in entrambi i casi di coproduzioni italo-americane, e sia Stromboli che Vulcano, soprattutto Vulcano, nella loro edizione americana sono abbastanza diversi, con scene proprio differenti e persino con un finale diverso. E se non era per Francesco Agliata, neanche noi avremmo visto Vulcano. E devo dire che questa storia, che si era dimenticata, chi la conosceva soltanto per sommi capi e magari più per la rivalità sentimentale che non per quella cinematografica. Ecco, io credo che una piccola medaglietta ce la possiamo appuntare, Maria Gabriella ed io, perché quando uscì questo libro poi la storia diventò un po' più nota, e anche il film ha avuto finalmente un'edizione in DVD che si trova tutt'oggi, ripeto però solo l'edizione italiana, non quella americana, che Aliata era riuscito a ritrovare negli archivi della Metro Goldwyn Mayer dopo vari rivolgimenti societari si era impossessata dei materiali dell'allora United Artists che aveva coprodotto il film, e quindi poteva farcene avere una copia, ed è un gran bel film. Non è il film d'autore con la A maiuscola che è Stromboli, ma è un dignitosissimo film che sta a metà tra la Hollywood realistica di un regista naturalizzato statunitense, ma in realtà europeissimo, il tedesco William Dieterle, o meglio Wilhelm Dieterle, e il neorealismo italiano, a cui è legato il fatto che tutto il film, ancora più di Stromboli, è interamente girato nelle isole Eolie, tra Lipari, Vulcano e Salina, quindi in luoghi reali e con moltissimi, come anche Stromboli, attori non protagonisti.
0: Sì. Questo mi offre l'occasione.
1: Attori non professionisti.
0: Sì. Sì, i protagonisti ci sono, ovviamente. E che protagonisti. Ma no, questo mi offre l'occasione di parlare un momento anche dell'appendice, che è molto interessante, del vostro libro, che si intitola Non so se Stromboli sia questa, in cui analizzi 5 film. Quali sono, in realtà i titoli sono 2, però i film sono 5.
1: Sono Stromboli a 3 versioni e Vulcano 2. Le due di Vulcano le ho dette, nella versione americana si chiama Volcano. I 3 Stromboli sono il primissimo americano, molto tagliato da Howard Hughes, che era il produttore americano del film, ed è la primissima versione uscita di Stromboli, prima delle altre, addirittura credo un anno prima rispetto a quella italiana. Rossellini, penso di far causa, strepitò, scrisse articoli sul giornale, ci fu una levata giustissima da parte della critica italiana nei confronti della produzione americana, ma il film uscì come gli americani l'avevano voluto, con un finale anche qui piuttosto diverso rispetto a quello che poi fece Rossellini,
0: più breve,
1: sì, ci sono parecchie scene in meno, ma anche un paio di cose che non si ritrovano invece nelle altre. Poi esiste una versione ancora in inglese, dove la Bergman ha comunque parla con la propria voce, così come parla con la propria voce nella versione italiana, ed è la cosiddetta versione internazionale, la più lunga di tutte, quella che Rossellini amava di più e che si trova con difficoltà in giro, perché quella che si trova è quella italiana, che è ancora successiva, viziata un po' pesantemente dai suggerimenti di padre Morlion, in lingua italiana, quindi insomma per ricostruire questo marasma di complicazioni che ha portato nello stesso set 2 troupe a fare 5 film diversi, ci voleva alla fine, insomma, abbiamo provato a mettere i puntini su lei anche dal punto di vista filologico.
0: Allora parliamo della ricerca del materiale. Su che cosa vi siete basati? Qual è stato il vostro?
2: Innanzitutto Aliata, che ha un grandissimo archivio, e quindi lui ci ha dato molti, molti elementi, perché poi all'epoca, quando noi abbiamo iniziato a scrivere questo libro, che noi eravamo molto giovani, e devo dire che io poi in particolare, quasi quasi, per me i protagonisti erano questi ragazzi.
0: Della Panaria.
2: Ma perché? Perché Aliata, che era giovane, era appena uscito dalla guerra, aveva guidato
1: i cinereparti
2: dell'esercito italiano, quindi aveva rischiato la vita. E questi ragazzi hanno fatto le prime riprese subacquee, ma non le prime riprese subacquee italiane, le prime riprese subacquee mondiali.
1: Sì, diciamo in acque reali. Reali. Perché quelle negli acquari li avevano fatti anche altri.
2: Anche, sì, anche Rossellini dentro una vasca. Ecco, quindi siccome si fa ancora, ecco, se posso aprire un inciso, in questo libro, come anche ha scritto Tornatore nella prefazione, si sente il sudore, il rumore, la fatica di fare cinema e di creare, quindi loro pensate cosa era fare queste riprese dove si rischiava pure la vita, perché su Stromboli c'è stato un morto alle riprese di Stromboli, perché loro andavano giù con questi scafandri, era pericoloso andare sott'acqua all'epoca e fare delle riprese all'epoca, perché la macchina per andare giù l'aveva inventata Aliata, quindi lui aveva, era un grande inventore tra l'altro, e quindi facevano queste riprese subacquee, e in Vulcano ci sono riprese subacquee, mentre invece in Stromboli no. C'è, certo, siccome c'è piuttosto una tonnara, ma lì è, diciamo, un po' più facile perché c'è una vasca e quindi è una ripresa molto più tecnicamente semplice. Adesso noi oggi l'intelligenza artificiale sta, a mio parere, distruggendo non solo il cinema, ma ridistruggendo le teste del cinema. Le grandi teste del cinema non ci sono più e quindi questo sullo schermo si vede. Ecco perché sono due film diciamo abbastanza straordinari, come tanti film dell'epoca, però qui il rapporto con la natura è veramente forte. E quindi poi tu mi dicevi delle ricerche, quindi stavamo dicendo Aliata ci ha dato molto materiale, si anche credo gli abbiamo riportato il cinema in casa quell'epoca, perché lui faceva l'imprenditore, aveva fondato un'industria di, adesso non voglio comunque insomma aveva un, ed, dopo essere stato un grande produttore cinematografico, per lui ha prodotto La Carrozza d'Oro, adorata da Truffaut, con Anna Magnani protagonista, eccetera, quindi lui era stato un grandissimo produttore cinematografico. Quando noi giovani, questi due ragazzetti sono appassionati di cinema, sono arrivati in Sicilia, credo che gli abbiamo riportato un po' di cinema,
1: di belle memorie
2: sì, e quindi ci ha mostrato tanto ed è stato straordinario. E poi c'è stata poi tutta una attenta ricerca sui documenti dei giornali dell'epoca, dei rotocalchi, controllare America, controllare i testi, e non c'era internet. Noi siamo andati nelle biblioteche, siamo andati negli archivi, abbiamo fatto, ecco perché ci si è impiegato 4 anni, nel frattempo lavoravamo pure, però
1: abbiamo intervistato
2: gli ultimi sopravvissuti e poi insomma abbiamo messo tutto in questo libro e quindi abbiamo ricostruito tutto. Adesso è molto semplice riprenderlo, ricopiarlo cambiare il titolo
3: leggera, sì.
2: Sì, esatto. Ma i conoscitori sanno, diciamo,
3: certo, di che cosa stiamo parlando, Dico, il vostro libro si avvale anche, voglio dirlo, di una bellissima iconografia, cioè naturalmente immagini no, che avrete trovato, immagino, appunto in questi archivi non facilmente reperibili. È veramente ricco anche appunto di immagini che ci riportano alla memoria. Tu dicevi molto tempo, ma mi sembra il tempo ben impiegato.
2: Sì, ben impiegato e il tempo necessario, perché diciamo questo tipo di lavoro è un lavoro che viene fatto giusto per amore della cultura e del cinema, certo. E quindi non ha valore, diciamo.
3: Sì.
2: Ecco,
3: a me viene in mente una cosa a proposito del tempo, perché è una delle qualità migliori, credo, del vostro libro,
0: E probabilmente è frutto anche del tempo che è stato dedicato a questa storia. E cioè voi mantenete una, ed è chiarissima dalle vostre pagine, un grande rispetto per tutte e tre i protagonisti.
2: Assolutamente.
0: Sono tre figure appunto altissime dal punto di vista della loro professionalità nel cinema. Ma è chiaro che poi questa è anche una storia che ha significato del dolore, che ha significato certo. delle separazioni, delle difficoltà. Insomma, indubbiamente lo è stato. Però... Il valore umano di queste persone, oltre che il loro valore artistico, mi sembra che nel vostro libro sia raccontato appunto con estremo rispetto, con grande equità, con grande equilibrio, riconoscendo appunto i meriti di ciascuno.
1: Credo che ci sia avvenuto spontaneamente a conoscere la storia, a sentircela narrare per la prima volta in modo dettagliato e compiuto da Francesco Agliata. All'inizio c'è stato spontaneo parteggiare per la sconfitta per Anna Magnani, il cui film è stato impallato totalmente da quello di Rossellini. E anche sconfitta in senso sentimentale, perché lei di fatto è stata lasciata per un'altra donna. Parliamo di tre persone straordinarie, Magnani, Rossellini, Bergman, tutte e tre giganti enormi, quindi questa storia non poteva essere ridotta, non è mai stata la storiella di una ripicca, di una di un piglia e lascia, di una di un amorazzo e di un film che si fa al posto di un altro,
0: ma come troppo spesso viene raccontato,
2: sì, esatto,
0: semplificando,
1: riportando
2: anche in televisione abbiamo visto, sentito cose veramente
1: viene di solito
2: svilite, svilire quello che è invece un incontro di tre intellettualità straordinarie.
1: Due film in posti che a malapena conoscevano l'energia elettrica, che avevano difficoltà anche di approvvigionamento d'acqua, significa fare due atti di eroismo enormi. Poi se dietro c'è una storia sentimentale che provocò uno scandalo internazionale con pressioni personali fortissime su tutti e tre i protagonisti, si capisce che non è legata al capriccio di un momento. E quindi la grandezza di questi personaggi, approfondendo, leggendo, confrontando, pensandoci, incastrando tutte le varie teste del padre, ci siamo resi conto che tutti e tre avevano ciascuno ragione nella propria individualità, ciascuno è stato eroe in una partita a tre in cui inevitabilmente un po' tutti hanno vinto e un po' tutti hanno perso, e tutti e tre sono grandissimi e non è che meritassero il nostro rispetto, ma è evidente che la loro grandezza
0: è naturale tributargli.
1: Esatto, cioè li consacra di per sé ai tre personaggi enormi che erano, ai due film importanti che ne sono usciti fuori e a una svolta per tutti e tre di carriere che li ha portati verso altri lidi più fortunati, meno fortunati, comunque diversi.
2: Sì. Ma la mia sensazione analizzando queste vicende, perché è che poi alla fine tutti e tre, forse mi sbaglio, tutti e tre il loro vero grandissimo amore era il cinema. Cioè Anna amava Rossellini, ma amava Rossellini perché era un grande regista che la faceva essere una grande attrice. Roberto amava Anna perché era una donna straordinaria, ma l'amava perché era una grandissima attrice che rendeva grandi i suoi cinema e la stessa cosa e i suoi film e la stessa cosa con Bergman. E Bergman pure, Bergman sicuramente si è innamorata di questo italiano venuto dal mare perché infatti è arrivato con l'aereo però però portatore di un cinema completamente nuovo che lei voleva fare, per cui secondo me per tutti e tre la cosa prima era il cinema, poi l'amore era la grande nave che ti portava a quello che volevi, insomma, realizzare l'opera che che volevi fare.
1: Quasi una conseguenza del cinema.
2: Esatto,
1: l'amore.
2: Sì, esatto. Sì.
0: D'altronde noi continuamente parliamo di amore per il cinema.
2: Esatto.
0: Cinema e amore non possono essere così lontani. Il vostro libro, tra l'altro, prima dell'appendice, si chiude con un episodio, una piccola, come se fosse un particolare, come se fosse
2: una zoomata su
0: un'immagine che lascio ai lettori del libro, che trovo molto bella, molto poetica e che testimonia in qualche modo il profondo rispetto che soltanto noi proviamo per loro, ma che loro probabilmente hanno sentito l'uno per l'altro.
1: Senza svelarla, ma diciamo che tutto quello che si legge qui, anche se scritto in forma, tra molte virgolette, romanzesca, sono fatti reali, cioè non abbiamo fatto, come succede spesso, una reinvenzione immaginando cosa pensassero personaggi. Tutto quello che c'è qui, i dialoghi anche, sono presi, verificati dalle cronache del tempo, incrociando, eliminando quello che era, che noi presumiamo possa essere mitologia giornalistica, per andare alla nudità dei fatti, ripeto, verificate il più possibile, quindi non ci sono invenzioni. Quello che leggete qui è quello che veramente è successo, almeno quello che siamo riusciti ad appurare.
0: E voglio dire un'ultima cosa che mi piace molto, cioè i due film di cui si parla fondamentalmente hanno questo grande potere, questa grande magia di restituirci i volti delle due più grandi attrici del mondo, credo in assoluto. Sì. Forse è il momento proprio del loro massimo
2: splendore,
0: della loro massima maturità artistica.
2: Sì, sì, sì, vero, verissimo. C'è una bellissima Anna Magnani in Vulcano.
0: Sì. Sì, è una meravigliosa Ingrid.
2: È una meravigliosa Ingrid. Sì. Ancora pare che io tifi un po' pochino di più per Anna, ma non è vero, no. Tra l'altro le due signore, mai una parola fuori posto, in un momento drammatico.
0: Se si parla di eleganza
2: ed eleganza, sì.
0: Grazie ai miei ospiti, Alberto Anile e Maria Gabriella Giannice. Vi ricordo il titolo del volume, La guerra dei vulcani, edito da Il Saggiatore. Grazie di essere stati in mia compagnia.
1: Grazie a te, Rosario.

Veniamo ora alla parte musicale del nostro programma odierno. In questi giorni vi sto facendo ascoltare alcuni dischi, alcuni dei dischi della mia collezione, quelli che amo di più. Questo ha un posto veramente speciale nel mio cuore. È un album il cui titolo è Lady in Satin di Billie Holiday. È uno dei suoi ultimi lavori, è stato registrato nel febbraio del 1958 e, come probabilmente ricorderete, Billie Holiday si è spenta nel luglio del 1959. È un album della Columbia e rappresenta anche una richiesta particolare, un desiderio particolare proprio di Billie Holiday, la quale si era rivolta al produttore della Columbia Irving Townsend, esprimendo il desiderio di registrare un album insieme a Ray Ellis e la sua orchestra d'archi, dunque un accompagnamento in qualche modo nuovo proprio per la sua voce. Lei aveva sentito un album appunto di Ray Ellis che si intitolava Alice in Wonderland, che giocava appunto con Alice in Wonderland, con Alice nel Paese delle Meraviglie, ne era rimasta affascinata, appunto incantata. Townsend si rivolse dunque a Ray Ellis chiedendogli se sarebbe stato d'accordo. Naturalmente Ray Ellis, che non credeva nemmeno che una regina del jazz come Billie Holiday potesse conoscerlo, potesse sapere chi era, fu assolutamente emozionato, no, all'idea di poter registrare appunto con lei. È vero che la voce di Billie Holiday nel corso degli anni man mano era andata in qualche modo rovinandosi, era andata perdendo lo smalto, la freschezza che aveva nelle registrazioni degli anni 30, ovviamente. Tuttavia, alla fine degli anni 50, la sua capacità espressiva era diventata veramente straordinaria e dunque insieme scelsero non tanto un rifacimento di brani che appartenevano appunto alla sua carriera, che aveva già registrato in molte altre occasioni, ma proprio delle canzoni nuove nello stile contemporaneo di Frank Sinatra o di Ella Fitzgerald. E il primo brano che appunto incisero per il disco, che venne registrato tra il 19 e il 21 febbraio del 1958, fu appunto un brano composto da Frank Sinatra pochi anni prima, nel 1951, il cui titolo è I'm a Fool to Want You.

Molti anni dopo, quando l'album venne nuovamente messo in commercio nel 1997, Ray Ellis, riascoltandolo, disse che il momento forse più emozionante in assoluto di quella sessione di registrazione fu quando, insieme alla Holiday, ascoltarono appunto la registrazione di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, I'm a Fool to Want You. E Ray Ellis ricorda che la Holiday aveva le lacrime agli occhi. E se è vero che musicalmente la voce aveva ormai delle asprezze, è altrettanto vero che emozionalmente la sua capacità interpretativa, proprio grazie a quelle asprezze, aggiungeva un'amara consapevolezza a quei testi. Ascoltiamo la terza traccia dell'album, You Don't Know What Love Is.

Quella che viene spesso considerata dai critici la migliore traccia dell'album è la numero 7, era in realtà la prima traccia del lato B. La canzone si intitola You've Changed.

Chiudiamo questa nostra puntata dedicata all'album Lady in Satin di Billie Holiday con l'ultima traccia dell'album, che parla appunto di una fine, la fine di un amore. Si intitola The End of a Love Affair.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, a tutte e a tutti voi un cordiale saluto di pace e bene e di un buon e sereno fine settimana. Ecco, con voi oggi al microfono Filomeno e dall'altra parte abbiamo oggi niente meno che il Don Gabriele che è tornato dalle sue vacanze. Poi dall'altra parte del telefono abbiamo niente meno che una persona che per me è prima di tutto un carissimo fratello, di origine angolana, insomma uno di quelli che capisce bene il tema di cui stiamo qua per parlare oggi, che è nient'altro che la partecipazione delle squadre e dei paesi africani in questo campionato di mondiale che si sta tenendo negli Stati Uniti. E lui è il dottor Francisco Pacavira, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Buongiorno.
3: Buongiorno Filomeno Lopez, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per questo invito. Sono abbastanza emozionato perché potrei, insomma, mordere le parole.
2: No, sei un buon combattente, resisti bene, insomma, sì. Grazie comunque di aver accettato anche all'ultimo momento così questo nostro invito per portarci un po' a comprendere un po' sulla partecipazione in generale, cioè dell'Africa in generale, in queste competitività che sono cosiddette internazionali, dove noi partecipiamo, però insomma ogni epoca presenta le sue sfide. E subito dopo questo intervallo musicale, per come omaggio a tutti quelli che hanno lottato prima per permettere che gli stati africani oggi possano partecipare di queste avventure internazionali, subito dopo ti passerei subito la parola per dirci un tuo bilancio sulla partecipazione delle squadre e paesi africani quest'anno in questo mondiale.

questa voce di omaggio che ci contestualizza, perché le sfide che stiamo affrontando oggi non sono nuove per gli africani, ma come disse qualcuno, ogni epoca deve essere in grado di rilevare le sue sfide, affrontarle oppure tacere e passare come la generazione degli africani che non ha saputo essere all'altezza del proprio tempo. Allora

0: proprio per restare in questo tema di omaggio di quelli che hanno lottato ieri, vorrei tanto prima che ci facesse una tua idea, un tuo bilancio su questi 51 anni dell'indipendenza che i nostri paesi africani di lingua ufficiale portoghese, questi che sono gli ultimi che hanno lottato, cosa è significato la libertà in questo contesto, come lo vedi?
1: Sui 50 anni dell'indipendenza dei nostri paesi, io stavo subito per sondarmi in politica, ma ho pensato innanzitutto al Capo Verde, che sì, è stata una delle squadre che ha dimostrato una capacità unica di mobilizzazione, di partecipazione, una diaspora che è riuscita a coinvolgere tutto il mondo, e Vozigna, che è diventato punto di riferimento internazionale, per dire che l'età è solamente un numero, conta quello che si ha nel cuore. Credo che nei 50 anni alcuni sono riusciti a fare passi significativi dal punto di vista politico, struttura politica, sistema politico, dal punto di vista economico alcuni paesi sono veramente stabili in questo momento, dal punto di vista anche, diciamo, di partecipazione civica, mettiamo così, a livello globale parlo. Sì. Invece alcuni altri sono stabili, un po' come statici più che stabili, un po' come la Angola, Mozambique, che va avanti e poi fa un passo indietro. Sant'Omè è la stessa cosa, che è abbastanza bloccato. Forse il paese lusofono che è più stabile ed è un esempio per tutti noi è proprio il Capo Verde.
0: Okay,
1: cioè, sì, che in effetti è diventata anche la squadra simbolo dell'Africa, nonostante le altre squadre siano superiori in numero di giocatori, con insomma di valori sul mercato, ma anche tattica, formazione, eccetera. Sudafrica, uno dei migliori club, che tra l'altro si è qualificato come uno dei club più organizzati dell'Africa, anche nel mondiale. Però Capo Verde, i suoi 50 anni di indipendenza, ha presentato uno dei migliori calci in questo mondiale. Se posso dire una sintesi su Capo Verde, che credo che sia un po' la sintesi della partecipazione africana, è una storia, come dicono, romantica. Si parla di 500.000 abitanti nell'arcipelago, però siamo dimenticati che fuori ci sono forse milioni, perché sono tanti Capo Verde.
0: Sì,
1: e quindi rappresenta questa Africa che è riuscita a riorganizzarsi sia dentro e sia fuori, che è un esempio ormai per noi, per i paesi lusofoni. Una diaspora molto ricca, anche in Italia c'è una diaspora che addirittura qualche giorno fa è uscito un articolo dicendo che le donne che hanno allevato generazioni di italiani ci siamo dimenticati. Sono le donne capoverdiane in Italia. Sì. Un'identità culturale molto forte, che va veramente sottolineata, che dove ci sono i capoverdiani tutti ne accorgi subito, per la musica, per il creole, per il cibo, per il modo di interagire, e anche a livello organizzativo. E tra i paesi lusofoni sono quelli che organizzano più attività culturali di un certo stampo in modo continuativo, più concerti, portano più cantanti in relazione all'angolani, ai guineensi, in relazione ai santomensi, ai mozambicani, e hanno anche una capacità interessante di scouting. Riuscire a trovare i migliori capoverdiani in giro per il mondo per rappresentare il paese, secondo me è stata l'impresa più grande che sono riuscita a portare a termine. E le vittorie del Capo Verde, i pareggi, per noi sono vittorie tutte, no? Sono un po' l'idea di dire che nel calcio moderno non sempre vince chi ha più abitanti oppure chi ha più soldi, ma chi riesce a costruire una specie di sistema, perché aveva giocatori nati in Europa, figli di immigrati, ovviamente l'identità capoversiana ha mantenuta una cultura forte. Islanda, Croazia e Marocco sono stati anche bravi a mettere gente di tante origini, ma sempre loro, la gente ha scelto di rappresentare il proprio paese, e quindi è stata una cosa molto interessante. Per finire sul Capo Verde, perché per me è rimasto proprio nel cuore, no? Abbiamo visto una disciplina tattica che dovrebbe diventare esempio per i paesi lusofoni, non solo, che sono riusciti a dimostrare una capacità pazzesca di giocare contro i mostri sacri, spirito collettivo, tutta l'Europa, direi il mondo, era con Capo Verde. Forse gli africani hanno tifato più Capo Verde che tutte le altre squadre.
0: Sì, no,
1: anche
0: è vero.
1: Il Congo.
0: Sì,
1: il Congo ha saputo farti vibrare, ma Capo Verde è riuscita a creare un qualcosa di pazzesco, uno spirito collettivo loro che ci ha coinvolti tutti noi. grande organizzazione difensiva, abbiamo visto che ha saputo difendersi, e qui va ovviamente il merito a Rosinha, uomo con 40 anni che ha detto che il futuro è sempre in aperto, dipende come dire, cosa scriviamo nel contesto adesso, nel momento. E l'altra cosa che mi è rimasta così a cuore è la capacità di soffrire.
0: Soffrire, ma soffrire insieme.
1: Sì, vedere sì. I bambini a piangere, signore a piangere, gente adulta a piangere, in un calcio così con emozioni forti, cioè proprio della pelle. Ho detto, questo è un calcio che merita attenzione. Sì, coinvolgere tutta la diaspora, coinvolgere il meglio della diaspora, mobilitarle a fare festa ovunque e soffrire insieme
0: come se
1: fosse un popolo che soffre e che vince insieme, e quindi quello ha rafforzato anche l'identità capoverdiana, sicuramente ne è uscita molto più rinforzata per tutti noi, e che, per dirla in poche parole, cioè l'Africa non ha bisogno soltanto di grandi popolazioni per dire, grandi economie per competere, ha bisogno più di, io direi che visione, organizzazione e identità.
0: Diciamo
1: che te lo meno lo pensione anche per tutti noi. Quindi un'identità forte c'è bisogno, Capo Verde ha dimostrato. Un'organizzazione come quella era difficile per molti dei nostri paesi, perché verrebbero fuori tante altre situazioni. Chi gioca, chi rappresenta chi, perché la maggior parte dei nostri giocatori a volte vogliono rappresentare l'Europa.
0: Perché
1: la colonizzazione è stata molto forte. E poi niente. Diciamo che mi sono ristretto più sul Capo Verde perché
0: è stata novità. Tutto il continente si è sentito veramente rappresentato dalla squadra capoverdiana. Io sentivo addirittura altri che mi dicevano: i paesi del Sahel ci hanno elevato, ma Capo Verde anche calcisticamente ha fatto vedere che gli africani basterebbe solo un po' più di orgoglio, un po' più di organizzazione, un po' più di intraprendenza e possiamo volare alto.
1: Sì, è vero. Questa cosa. E poi l'altra cosa che era un po' da sottolineare, ringraziando chi ha avuto l'idea, ovviamente un'idea di business, però questo mondiale, no, a 32 club è molto interessante, perché ha dato un maggiore spazio a paesi impensabili arrivare a dove sono arrivati, no? L'Africa finalmente ha potuto partecipare con più club dopo tantissima sofferenza. Il paese che però ha fatto una bella figura, ma voglio citare solo per citare ciò che sta succedendo, che mi è rimasto come tristezza, è veramente la Sudafrica, no? Sudafrica ha battuto la Corea, è stata l'unica vittoria africana, quella volevo sottolineare come vittoria africana, anche se poi in Sudafrica ciò che sta succedendo non c'è niente come merito, per cui ho visto anche lì interessante che qui il calcio non è solo calcio. Cioè gli africani della diaspora non hanno tifato per Sudafrica.
0: Sì.
1: Diciamo che il messaggio che viene dal Sudafrica, almeno ho potuto parlare con alcuni amici anche italiani, no, è che ciò che gli africani della speranza, perché quelli del Soweto erano persone piene di speranza per la libertà e l'africanità, stanno facendo gli altri africani è un qualcosa di impensabile, e che se fossero gli europei a fare, che sarebbe venuta fuori una guerra, per dire, diplomatica e non solo, il che vuol dire che la rivoluzione forse di Mandela si è arenata in questo momento, e tutti gli africani, quasi tutti noi ci siamo accorti, e forse anche loro si sono accorti, perché vedo non vedo entusiasmo nel dialogo tra i sudafricani e con gli africani, a parte il radicale, non c'è entusiasmo, non c'è speranza, non c'è visione, non c'è futuro, quindi quello che verrà dopo non so. C'è una cosa che volevo fare, no? Una piccola sintesi sulla questione anche della partecipazione africana. No?
0: Sì.
1: Questa presenza con più club di rappresentazione, 12-14 partite, un complessivo di 2 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte, questo che si voleva fare. Però la cosa interessante qui è la parte economica. Cioè, si sono visti molti corpi neri sul campo, però pochi africani sugli spalti.
0: Sì.
1: perché vuol dire che il calcio è davvero un termometro e uno specchio della
0: dicotomia che c'è.
1: Sì, l'aspetto economico mondiale si è visto in questo campionato, perché gli africani non erano in grado di poter sostenere tutte quelle spese. E che vuol dire quando si dice che siamo ormai uguali? No, c'è tutto un mondo ancora da superare.
0: Oppure c'è anche il problema dei visti.
1: Anche quello. Ma il conta sempre nei soldi, però.
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Alla fine quello che abbiamo potuto capire nell'ultimo periodo, più che razzismo, a volte è problema economico. Ai ricchi non si fa razzismo. È più una questione proprio. Il trattamento che sono date alle squadre africane non è un trattamento degno.
0: Degno,
1: sia gli alberghi, ci sono state lamentele sugli alberghi, sul mangiare, sulla tensione per parte della sicurezza, no?
0: Sì.
1: Una vergogna da quel punto di vista.
0: E
1: il divario anche a livello economico, no? C'erano delle squadre che valevano un miliardo, no?
0: Per cui
1: i giocatori di squadre, un po', mettiamo Real Madrid, no? Un miliardo, i grandi club europei sono sui 500 milioni, e poi mettiamo le squadre africane, sono sui 10, 20, massimo 30 milioni, quelle di Sudafrica. Quindi parliamo una differenza abissale dal punto di vista di partecipazione, di potere economico.
0: Questo
1: richiama un qualcosa, che qualcuno ha detto sì, però voi africani, no, papà, tieni in considerazione che chi ha più soldi ha più elementi, ha i voli migliori, quindi il riposo migliore, ha i tecnici migliori, no? Hanno la panchina piena di tante stelle, la tecnologia migliore. Immagina la tecnologia quanto è importante oggi. Le squadre africane, insomma, si affidavano più al fisico.
0: È lì dove
1: il fisico, il genio hanno aiutato. Gli altri hanno strumenti di recupero veloci, le saune, gli strumenti su base, le questioni antalgiche che le squadre hanno oggi, i tessuti di recupero memorico che noi non abbiamo. Considerare il mondiale è anche vedere lo sviluppo economico di ogni paese, in ogni zona, perché l'Africa è apparsa lì come un continente, no? per la prima volta rappresentato, e una grande speranza. C'è un aspetto che forse da citare, che non è proprio banale, se c'è ancora tempo, il problema africano forse non è tanto questione di talento,
0: questo
1: possiamo affermarlo, mancano i centri sportivi moderni,
0: questi
1: si allenano e non sono stressati, perché lo stress ossidativo porta morte alle cellule, fai il tuo meglio, però dinanzi a chi riposa bene sta meglio. La medicina sportiva avanzata, quello che dicevamo prima, qui ci sono delle situazioni, interventi alle caviglie che in 3-4 mesi alcuni di nuovo in piedi, da noi analisi dati, qua ci sono tutti i computer, tutti gli esperti con l'intelligenza artificiale che da noi devono ancora arrivare su certi aspetti,
0: quindi hanno
1: delle analisi delle squadre che noi sogniamo e quindi battiamo qualcuno solo proprio per forza. La capacità di trovare anche gente brava, quello che il Capoverde ha fatto, no? È quella capacità di scout internazionale, beccare i migliori capoverdiani è stata la cosa più grande, e molti paesi africani non hanno quella capacità, perché non hanno i grandi premi per dare ai giocatori, e i capoverdiani sono andati senza premi, per dire che il cuore parla più forte, ecco. L'altra cosa che potrei dire è la formazione degli allenatori, no?
0: Mancava
1: un allenatore africano, c'erano allenatori europei anche in squadre per vari altri paesi, quindi noi, il divario è grande.
0: È grande ancora.
1: Abbiamo fatto una bellissima partecipazione.
0: Quindi tu ci dici che possiamo trarne le lezioni e meditare su diverse prospettive ciò che Capoverde ha seminato per noi in questa competizione mondiale.
1: C'è un paese che non abbiamo citato, che però mi sta a cuore, già che sono anche vicino alla partecipazione del Congo, però.
0: Ma il Congo, ma anche Haiti.
1: Anche qui, vero. Sono delle situazioni impensabili, e mi è sembrato che è nata una solidarietà internazionale tra i paesi del famoso via di sviluppo del terzo mondo, oppure la cooperazione sud-sud. Sì. Cioè, io vedevo africani tifare le squadre Latino America in un modo impensabile.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E viceversa. Quindi su questo c'è stato qualcosa di interessante. L'aspetto del Congo, solo per dire, no, il Congo è la seconda partecipazione mondiale, la prima nel 74, dopo tantissimo tempo, c'era ancora Mobutu, ok? Il Congo è tornato e il Congo ha portato la musica e il ballo nel mondiale.
0: Sì, sì. E poi
1: tutti si aspettavano un Camerun e una Nigeria, sì, storica, però sì. Adesso era il momento degli altri di brillare, scusi, si sì. Pure il Camerun. Quindi ho scritto qua una cosa che volevo condividere, sì, con voi, che l'ho riscritta più volte mentre stavo tornando già a casa, no? I numeri raccontano però una contraddizione forte, no? L'Africa talento, abbiamo visto, ai giocatori, abbiamo visto, alla passione e oggi anche i risultati sono sempre più importanti, però il calcio moderno premia chi possiede infrastrutture,
0: sì, sì,
1: chi possiede,
0: sì,
1: capitale,
0: sì, sì,
1: e chi,
0: sì,
1: possiede,
0: sì,
1: organizzazione. Quindi i paesi piccoli possono sognare se hanno questo elemento. Quindi lì è la forza del diritto, non tanto il diritto della forza.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: quando anche i piccoli hanno lo spazio per poter esprimersi e quando il diritto può ancora valere qualcosa, che a differenza di ciò che stiamo vedendo nell'ultimo periodo. L'aspetto del Congo invece è, cioè, un grande, è un gigante Congo,
0: sì,
1: a 100,
0: sì, sì, sì, sì, okay? Sì.
1: E avere tantissimi cittadini, la ricchezza maggiore in Africa a livello di materie prime in Congo, ma è solo un potenziale, quello va trasformato in potere reale, quella è una cosa vera. Quindi la prossima, per dire, rivoluzione africana del calcio, no?
0: Sì.
1: Non è più trovare talenti, ma è proprio investire,
0: no? Talenti, sì, sì, okay.
1: Sì, creare sistemi, capacità, valorizzare ciò che abbiamo, non so. Però è un tema emozionante questo, ovviamente.
0: No, sento davvero con che emozione ne parli. Adesso, però, proprio su questo sottofondo musicale, io vorrei adesso che tu pensassi alla gioventù africana che pensa al calcio e che messaggio in così un minuto e mezzo li puoi dare.
1: Allora, credo che questo mondiale ci ha lasciato un messaggio importante. In realtà l'Africa non è lontana dal calcio, non è lontana dal calcio per qualità umana, nemmeno qualità tecnica, è lontana dal calcio per questione di risorse. Questa è una cosa importante. Il continente ha dimostrato comunque di avere giocatori, allenatori, cultura calcistica, abbiamo visto bellezza sul campo, ma la sfida è trasformare questo talento in organizzazione. La passione che già c'è in tutta l'Africa, in industria, basta pensare al futsal africano, quanto è spettacolare, ma è tutto povero, è tutto sulla sabbia, perché va trasformato in industria, e va in partecipazione, in potere. Perché alla fine, come abbiamo detto, che il futuro del calcio mondiale sarà inevitabilmente africano, perché gli africani è il continente più giovane. Noi abbiamo tutto per poter dominare il calcio mondiale.
0: Ti ringrazio, sì.
1: Sì, sì, sì.
0: Ok, grazie davvero di cuore per questo messaggio e per la disponibilità.
1: Grazie, Lomelo Lopez, sì. Grazie a tutta Radio Vaticana, a tutti che hanno ascoltato e ascolteranno questo. Investire in Africa, ragazzi, identità, organizzazione, passione, e grazie.
0: Grazie, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie, grazie. Allora, siccome abbiamo parlato tanto dell'esempio che Capoverde ci ha lasciato, vi lasciamo con la voce di Cesare Evora.

Un ciao a tutti da Gianmario Ghirardi, eccoci in diretta su RCN come di consueto per immergerci nella musica degli anni 60 e degli anni 70, gli hit che ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto ballare, ci hanno fatto innamorare, insomma le canzoni più belle della nostra gioventù. Bene, cominciamo subito alla grande con un Luigi Tenco inedito. Pensate un po', questa canzone dal titolo Li vidi tornare fu pubblicata postuma e altro non è che la prima versione di Ciao amore ciao, il brano da lui presentato al Festival di Sanremo nel 67. Nonostante una lunga battaglia condotta per anni contro il conformismo, Luigi Tenco doveva, pensate ancora, lottare per far accettare le sue idee e le sue canzoni. È piuttosto curioso notare che mentre oggi si parla tanto di folk e di canzone folcloristica, Luigi Tenco aveva già impostato il problema rifacendosi a un mondo popolare anche nelle sue canzoni. Infatti Li vidi tornare altro non è che la parafrasi attualizzata di un famoso episodio del Risorgimento italiano. Allora ascoltiamo questa bellissima canzone, Li vidi tornare, di Luigi Tenco.

Beh, davvero bellissima questa canzone di Luigi Tenco, l'originale versione di Ciao Amore Ciao, dal titolo Li Vidi Tornare. Bene, dopo questa bellissima interpretazione del compianto Tenco, continuiamo con un'altra interprete molto molto molto famosa, Ornella Vanoni, che cantò moltissime delle canzoni di Luigi Tenco. Però in questa versione la ascoltiamo in una edizione con le parole italiane della canzone People dal film Funny Girl, ve lo ricorderete tutti, quello con Barbara Streisand. Ecco, la versione italiana ha per titolo Gente e è con le parole di Calabrese, lo stesso che per esempio mise le parole alla canzone bellissima che portò alla ribalta Mina e se domani. Allora ascoltiamo Gente, People, nell'esecuzione di Ornella Vanoni.

Beh, era una bellissima interpretazione di People dal musical Funny Girl. Era del 1966, con le parole di Calabrese. Bene, da Ornella Vanoni passiamo a un altro grande che tanto ebbe a che fare con la cantante Ornella Vanoni, Lucio

0: artisti. E passiamo a una canzone che rimarrà sempre nel cuore e nella mente di tutti: Pensieri e parole. Dunque, ascoltiamola.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Beh, davvero bellissima questa canzone di Mogol Battisti, pensieri e parole cantata dalla inconfondibile voce di Lucio Battisti. Bene, sempre di Mogol Battisti, un'altra canzone però questa volta cantata da Bruno Lauzi. Il titolo è L'Aquila, ascoltiamo.

Ed era una bellissima canzone di Lucio Battisti eseguita da Bruno Lauzi, era L'Aquila. Bene, e terminiamo ora il nostro appuntamento con la musica degli anni 60 con una canzone d'autore, ancora canzone d'autore, Francesco De Gregori, e la canzone è Alice, scritta nel 1974.

E come annunciato prima, purtroppo il nostro tempo a disposizione termina qui. Abbiamo ascoltato delle bellissime canzoni facenti parte appunto degli anni 60 e degli anni 70, soprattutto canzoni d'autore. Quindi un saluto da Gianmario Ghirardi e a risentirci alla prossima, sempre comunque, mi raccomando, in compagnia di RCN.

0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la rubrica dedicata alle video interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di privacy e protezione dati, tema tanto importante quanto spesso poco conosciuto o sottovalutato. Cosa significa proteggersi adeguatamente e quanto conta il controllo e quanto invece la fiducia? Ne parliamo con l'ospite di oggi. Riflessi incontra Alessia Ferrari, avvocato e data protection officer, esperta in quest'ambito. Bentrovata.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: Intanto grazie per essere con noi e per affrontare questo tema che appunto solitamente viene un po' visto come qualcosa di lontano finché non ci capita il patatrac, insomma, finché non ci troviamo a dover trattare magari una fuga di dati se siamo un'azienda o a ritrovarci da privati ad avere a che fare magari con la gestione di quello che succede se non proteggiamo adeguatamente quelli che sono i dati personali o sensibili. Partiamo dal tuo percorso personale e professionale. Tu sei avvocato, ma hai scelto di dedicarti a quest'ambito che in 20 anni, che è il tempo che hai dedicato appunto a questa tematica, è cambiato completamente. Come mai questa scelta?
2: La scelta nasce, credo, da una intuizione o forse da una sensibilità personale. Nel senso che il mio percorso formativo, che è stato quello